0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vinci i biglietti dei concerti più

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Take it to the flow now. Solagenic, photogenic, shoot.
1: Radio number one, le 3:01.
2: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: più.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Buongiorno, o meglio, buongiornotte, per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso, anche se il gallo ancora dorme.
2: Ed è un

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Ciao, ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombricolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare, che ne so io, dormire. Dormire fa bello o bella, anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così, se ce ne sono.
2: Buongiorno scombricolati, buongiorno, io sto andando a fare le consegne in quelli di Lecco Como col mio camion. Beep. Ciao a tutti, Andrea da Bergamo.
3: Gli Sgombricolati del Mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ehi, a che faccio del dormire? Dai, prendi il picco e il badile un attimo, vieni con me. Dai che facciamo tutto con lo scavo qua a mano. Dai, dai, scava con la grinta! Dai!
2: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ci sono i mariachi, radiofonologi, ehi mamma, c'è la combricola, Patriz, Sacchio, Ed, Sean Max.

0: che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno Combriccola. Capodanno di circa 37-38 anni fa, ristorante abbastanza carino, chiedo a mio marito: dai, andiamo a ballare, e lui: no, non ho voglia, e scappa. Io lo rincorro, abito da seta, tacco 12, comincio a correre dietro di lui, scivolo, prendo una tovaglia, la tiro via, tutti i bicchieri per terra. Ops.
2: Buongiorno. Al mare mio marito si lava i denti, viene, scende e mi dice: ma che dentifricio ho mai preso, che amaro. Io ho avuto un dubbio, ho guardato

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. I'm Amanda from Massachusetts. Hi Manu, hi Sergio. Patrizio, my pneumatic hammer, how are you? Mi manchi molto. I love you, Patrizio.
2: C'è la combricola, con la mano Sergio il pazzo, radio number one. E oggi c'è anche Bruno Vespa che dà il meteo e in focus.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: things that I've got.
1: Colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
2: Buongiorno, allora governatore, è tutta mattina che ti cerco e poi scopro che sei dietro a tagliare i autovelux. È tutta mattina che ti cerco che mi hai ordinato 4 damigiani prosecco. Dove te le devo portare, in tangenziale o dove?
3: Cavolo ragazzi, mi sono accorto di aver dimenticato la patente a casa. Però sono tranquillo, perché se dovessero fermarmi per un controllo mi basterà dirgli che ascolto la combricola, così mi manderanno via senza problemi. Se non fosse così, scoppierò a piangere.
4: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: Con Radio Number One.
7: L'estate 2026
6: è più calda che mai.
7: Con Radio Number One. Ascoltaci.
6: Gioca e vinci i biglietti dei concerti più

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
2: Buongiorno. Cosa vuol dire essere scombricolati? Vuol dire essere al lavoro alle 4:30 di notte e pensare a quale messaggio vocale mandare ai tre simpatici pazzerelli del mattino. E questa mattina ho trovato il nome del paese più lungo d'Europa, che è in Galles, e si chiama Llanfairpwll Gwynedd Gogerydd Rhyndrobwll Llantysilio Gogogoc. Ok, e mi ci è voluto tanto per imparare a pronunciarlo e vi do anche la traduzione, perché immagino voi vogliate sapere la traduzione, che è più o meno la chiesa di San Maria nella piscina del Bianco Ginepro vicino alla cavità del Rosso Vortice presso il santuario di Sant'Isilio. Buona giornata.

0: Ciao a tutti, un bacione! L'esaurito a bordo aperto! Dai, con la grinta del bidet!
1: A causa di uno sciopero indetto dal CSU, Comitato Scombricolati Uniti, per il mancato accordo sul pagamento dei compensi dovuti a tutti gli scombricolati, perché è bello andare in onda 3 ore al giorno e percepire lo stipendio di 5, andrà ora in onda il concerto in si bemolle, che tra l'altro è una parola che mi sento sempre dire più spesso da mia moglie e non capisco il perché, il concerto di Tchaikovsky, piano concerto numero 1 B flat minor opera 23, cacchio ora puoi dire, buon ascolto e buon divertimento a tutti.

0: Svalvolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ciao ragazzi, no ma ditemi dove andate a prendere la roba, dai, chi è che spazia lì dentro, dove andate a prendere la roba che assumete la mattina, no, perché per essere così fuori bisogna che la roba sia buona per forza, dai, tanto non ci sente nessuno, dai, ditemi per piacere dove andate a prendere la roba, ciao ragazzi.
2: Oh, la sciatica, ah, il ginocchio, la cervicale, ah, l'ernia al disco.
3: Io quando ascolto la Gombricola voglio ridere, ridere, ridere. Quando sono al lavoro e ho le cuffie abusivamente, i miei colleghi mi guardano e mi dicono: ma che ridi da solo? E io dico: sì, non rido da solo, rido con la Gombricola.
4: Number one! Gli Scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Allora, la mia missione di oggi è portare a livello 11 il mio gioco di fattoria sul telefonino, perché è molto importante. Adesso ho 4 vacche, 6 galline, appena raggiungo il livello posso mettere anche il maiale. Sono contentissimo e soprattutto spero di arrivare con la batteria carica fino a sera. Buona giornata a tutti, amici.
2: Missione di oggi: pettinare le bambole. Questo messaggio si autodistruggerà tra 2, 1, boom.
3: Mentre vado a lavorare, la combricola devo ascoltare. Tanta felicità, trallallero, trallallà. Baci baci da Dani da Brescia.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Allarma di seduzione. Io vorrei tanto dire che è la mia intelligenza, la mia voce, il mio sguardo, il mio sorriso. Invece, ragazzi, sono le tette. Ciao.
2: Sironi, ma tu sei una meraviglia, ma se ti sentisse Lapo, secondo me la sexy car insieme a Ion la fan davvero un mito, sei il mio mito, una meraviglia, sei simpaticissimo, grazie, ciao Giulia da Novara, un salutone a tutti.
3: Number one. Gli scombriccolati del

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: TikTok, l'utente da lei chiamato, è al momento irraggiungibile. Se non vuole perdere la priorità acquisita, rimanga in linea o eventualmente riattacchi e riprovi più tardi. Questo dopo il segnale acustico.
2: Bricola, buongiorno, Alex da Bergamo. Io ho una frase tutta mia che in questo caso la giro sul romano, Pat Romano, e fa: finiranno i sassi nel Brembo, ma non i soldi al Pat Romano. Buona giornata.
3: Buongiorno scombricolati, non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
4: Number one! Gli scombricolati del mattino.

0: È davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ragazzacci, buongiorno. La mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
2: Oh ragazzi, noi stiamo andando a lavorare, non so cosa cavolo ci avete stamattina, mi sono partiti le ormoni a mille, però non so, prendetevi un cappuccino col bromuro, ragazzi, qua state sbarellando. Ciao, buona giornata.
0: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi, poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Number One, sono le 6. Buongiorno.
1: Sombriccolati del mattino.
2: Tra poco tornano gli sombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Alla sveglia! Chi ha parlato? Chi ha parlato? Chi è quell'urdo scombriccolato che ha parlato? Chi ha parlato?
2: Ciao. Ciao. È Ernesto da Turano. Ciao.
3: Buongiorno. Stamattina, percorrendo la tangenziale di Bergamo all'alba e guardando il cielo, mi è venuto in mente l'animale per eccellenza del mattino, che è l'albatros. E ho pianto per aver detto sta cazzata, però volevo condividerla. Oramai siete i miei compagni di rientro dal lavoro, quindi almeno ancora per un po'. Ciao, buona giornata, l'albatros.
4: Buongiorno combricola, che cartello c'è fuori dal cancello della casa di Dracula? Attenti i canini. Ciao Federico.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco,
1: Buongiorno scombricolati del bembe. Io quando sono triste mi chiudo in cucina e mi preparo la mia merenda preferita, che è una bella frisella, che ci canto pure la canzone. Cara frisella mia, cara frisella mia, cara frisella mia, mo mi ti magno. La condisco con la Nutella calabrese, che sarebbe anduia, e via, così almeno si alza tutto, morale e tutto altro. Ciao, buona giornata.
2: Good morning everybody. I am Amanda from Baltimore this week. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, my love, caterpillar delle orobie, how are you? Oh, quando vorrai tornare in the USA, ti porto da mio cugino Beppe e ti faccio mangiare la trippa. Ciao Patrizio, I miss you.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: con un quesito che mi attanaglia, Fes, ma scusate, buddisti e induisti vegetariani, ma cosa succede quando dopo muoiono? Si reincarnano o si reinverdurano? No, così chiedo per un amico.
1: Cerco l'estate tutto l'anno, rava nere, mulas, barbabietole, spinastri, palanca al mas, e all'improvviso, eccola qua, rava nere, mulas, barbabietole, spinastri, palanca al mas.
2: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Siamo arrivati a fine mese e lo stipendio, eccolo qua. Sono povera come la merda e mi tocca andare a lavorare. Ciao Combriccola.
2: Mi sai dire cosa fanno gli avvocati cinesi a Natale? I legali.
3: Volare, non lo so fare. Cantare, non lo so fare. E allora posso giusto lavorare. E Radio Number One ascoltare. Portare le zucchine da baciare. E mia moglie non le sa cucinare.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno Combriccola, qual è il santo protettore dei pulcini? È Padre Pio, ciao Federico.
2: Sergio Gnagna.
3: Tra poco sugli scombriccolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
4: La Combriccola.
5: La Combriccola.
4: La Combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
8: Andiamo!
7: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
8: Ma poverino, una vita che vanno lì.
7: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
8: Certo, che è vicino.
7: È il tuo.
9: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
10: Solo su Radio Nova. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì stabile ed assolata al centro-nord per la persistenza di un campo di alta pressione. Da segnalare solo nel pomeriggio dei temporali di calore tra Alpi, Prealpi e rilievi appenninici. Clima caldo ed estivo con temperature massime, anche fino ai 35-36 gradi, tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Finora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: 5 cereali dentro la brioche, baby, non lo mangerò.
2: Buongiorno, buongiorno. Chiedo per un amico, ma l'anaconda come gonda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Gonda così.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno Combricola. Cironi, sei il numero uno. Io non smetterò mai di ringraziarvi e di ringraziarti, perché non vi sembra, ma il lavoro che fate è molto importante. Io sono qua in campagna, lavoro da solo, sono quasi sempre da solo, lavoro monotono, però il mio cellulare con l'applicazione vi ascolto voi, mi viene da ridere, rido da solo con le piante e quando qualcuno passa penserà che sono matto, ma è bello. Senza la radio sarebbe totalmente diverso. Grazie mille e ciao.
2: Cielo grande, cielo immenso, cielo grigio, cielo blu, cielo enorme amore mio, cielo come lo vuoi tu. Guarda quanto cielo giù, guarda adesso cielo su. Cielo enorme tu lo sai, cielo come tu lo vuoi. Manu, devi giù.
3: Scombriccolati del mattino!

0: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera, noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: A me il dottore e il marito che per fare la dieta vado a bere 2 litri di acqua al dì. E ho detto, dottore, ma 2 litri di acqua al dì sarà 40 spritz?
2: Sergio Sironi, sha la la la la la la la la. Sergio Sironi, sha la la la la la la la la. Sha la la la la la la.

0: arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Come siete umani voi? Ciao, un bacione, Omar D'Averzo,
2: il mitico Fantozzi.
3: Non mi ricordo niente di quello che ho fatto l'altra notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così. La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ciao Combricola, sono Elena, ma legalizzarla, perché no? Può essere anche divertente. Avete sentito di quello che aveva le capre in un recinto e accanto aveva la sua piantagione, diciamo, di cannabis? Le capre hanno rotto il recinto e sono andate a mangiare le piantine. Saltavano che si pensavano di essere dei canguri, saltavano che era un piacere. Era stato anche un momento divertente. Perché no? Buona giornata.
2: La combricola della mattina ti fa venire l'acquolina, come il lambrusco, il crudo, lo squacquarone alla piadina.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: No, no, voi non siete registrati per niente, in tutti i sensi. Ciao dal troll.
2: Buongiorno, mei, mei, vai, vai, number one, siete i numeri uno. Buongiorno. Ciao patatona, sei bellissima. Ciao Pa, ciao Sergione.
3: Avete dormito bene? E allora ci pensiamo noi a rovinarvi la quiete. Gli scombricolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7. Tra poco inizia la combricola.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: radio number one.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano! Sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Buongiorno, buongiorno, scombriccolate, sono le 7 in punto, tra poco si comincia.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Donald Trump ha firmato la versione digitale dell'accordo con l'Iran durante la cena a Versailles con Macron al termine del G7. Anche da Teheran è giunta conferma ufficiale della sottoscrizione elettronica del memorandum, che sarà formalmente firmato dalle due parti venerdì in Svizzera. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente. L'accordo Trump, così l'ha chiamato lo stesso presidente USA, è articolato in 14 punti, prevede la cessazione permanente delle ostilità, la revoca progressiva delle sanzioni, lo sblocco dei porti iraniani, un piano economico da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione, un percorso negoziale di 60 giorni per definire l'intesa finale sul nucleare. È rianimazione ma non in pericolo di vita Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti. Alle 8.30 comincia la prima prova scritta di italiano. La vera novità di quest'anno è l'orale, con solo 4 materie. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico e latino, allo scientifico, matematica. Sport calcio, la giornata di ieri dei mondiali consegna 3 punti all'Inghilterra, che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.

0: sono stupido, sono qua. Ciao patron Mano.
1: Ciao Manuela Doriani. Tutti pronti? Eccola. Tutti stupidotti.
2: Tutti stupidotti, come sempre. Ma ci esce così bene, ci viene così spontaneo. È vero o no?
1: Sì, è vero,
0: senza
1: è vero,
0: il minimo sforzo.
2: Guarda, e tra l'altro, insomma, per la serie ognuno agli ascoltatori che si merita, già dai primi messaggi che ho sentito tra i primi della classe. Di oggi, vabbè, insomma, abbiamo ci seguono a ruota. Siamo una bella famigliolina. Aia.

0: No, ho sbagliato. Ciao Danny da Levante. No, ho sbagliato. Ciao Mac. No, neanche lui. Buongiorno Copricola. Buongiorno Radio Stampers Ones. Dai. Un'altra bella giornata. Dai. Oggi è il giorno dei matti. Ne vedremo delle belle. Adesso direzione Palosco dal capannone oscuro. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averso. Evviva l'Umondo, evviva l'Uradius Numbers Ones.
1: Evviva l'Umondo?
2: Cosa sarà il capannone misterioso?
1: Il capannone oscuro.
2: E cosa ci sarà dentro?
3: C'è il cavaliere.
2: C'è il cavaliere. Buonasera, sono qua anch'io.
3: Non è quello.
2: Non sarà quello e non si sa.
1: Cavaliere oscuro.
4: Patrizio, ho una domanda per te, nel senso, devi trovare una risposta. Perché si dice che il giovedì è il giorno dei matti?
3: Adesso lo vado a cercare, dai.
4: Oh, che bello! Il giorno dai, teniamolo occupato per un po'.
5: Mi sono rotto la finestrella. L'ha giusto col cacciavite. Poi mangio la minestrina. La mangio col cucaino. Questi sono i residui settimanali di stanchezza ed esaurimento. Ciao Elmo!
4: Non si sente. Mamma mia, hai avuto una settimana dura, caro amico. Hai trovato la risposta?
3: Sì.

0: in tre, proprio come noi per questa canzone. Ernia, Brescia e Fabri Fibra. Noi invece siamo Sergio Sironi, Pat Romano e Emanuela Doriani. Parafulmini è il titolo di quella canzone che abbiamo appena ascoltato. La Combricola è il titolo di questo programma.
1: Finito, andiamo a casa.
2: Che bella sintesi.
0: Allora, a proposito di sintesi, sì, abbiamo il libro delle risposte. Consultiamo il nostro libro delle risposte.
2: Mi hai chiesto, mi avete chiesto perché si chiama il giorno rimati il giovedì. Allora, è un tipico modo di dire il dialetto bergamasco. Ha origini legate all'ex manicomio di Bergamo. Perché il giovedì era tradizionalmente il giorno in cui i pazienti considerati clinicamente guariti, quindi non è il nostro caso, e anche non pericolosi, ottenevano la libera uscita per recarsi in città. Ecco perché il giovedì era il giorno dei matti.
0: Pensavo fosse una cosa nazionale, invece è una cosa bergamasca.
2: Invece è una cosa bergamasca.
0: Perché io che sono di Torino la sapevo che era il giorno dei matti?
2: Perché secondo me si è allargata macchia d'olio sta
1: perché
2: cosa.
1: Hanno visto che era una giornata giusta per lasciarli andare in giro, l'hanno fatto anche a Torino.
0: A Torino, perché Bergamo è il centro del mondo.
1: Yes.
3: Cioè, ragazzi, adesso vi racconto.
0: Cos'è successo?
3: Il mio sonno, questa notte, spizzichi e bocconi. Mi sono svegliata per andare a fare la pipì.
0: Ecco.
3: Poi, dopo un po', mi sono svegliata per bere. Poi c'era il gatto che era rimasto fuori il balcone mi agolava perché voleva rientrare. Poi. Non chiedetemi di essere gentili questa mattina.
0: No.
3: Per favore. Allora, buongiorno. Però il buongiorno a voi ve lo auguro. Con tutto il cuore. Baci.
0: Ah. Baci. Non ride la Piera stamattina.
1: Giù di morale.
0: Una tataccia.
4: Buongiorno Combricola.
2: Buongiorno.
4: Tutto bene, tutto a posto. Spero di sì. Questi sono i posti oscuri, non quello del mitico mandrillo di Berlino.

0: È la luce della retro.
1: Mamma mia, che roba. Beh, bellissimo. Costruisce le gallerie, vedi?
0: Mamma mia, che figata.
1: Bravo. Hey! Un'altra bella canzone per augurarvi buongiorno. Questa è Radio Number One. Arrivano i Train con Hey Soul Sister.

0: Mazza, lo sono passati 16 anni, era il 2010 quando i Train uscivano con questa canzone che si chiamava Hey Soul Sister, per augurarvi buongiorno questa mattina nella combricola di Radio Number One.
1: Arriva il domandone, attenzione per il domandone particolare questa mattina.
0: Particolarone.
1: Allora,
0: sono curiosa di sapere cosa avete deciso, perché non lo so.
1: Abbiamo deciso alla grande. Avete a disposizione una lampada che non è quella di Aladino, è di Sergino.
2: Ma non è
0: la lampada di Sergino.
1: La dovete sfregare entro le 9.
2: Entro le 9.
1: Ok. Che desiderio devono esternare?
2: Una cosa che si può fare entro le 9, ma non stiamo parlando di soldi o il desiderio quelli classici. Ah. C'è una cosa che deve succedere: il teletrasporto per arrivare in ufficio.
0: Ah, ok.
2: La colazione già pronta.
0: Si deve avverare entro le 9.
2: Entro le 9, ma è una roba semplice, purtroppo non vi cambierà la vita. Però immagini, scendi dal letto e la colazione è già pronta, di quelle internazionali con tutte le bontà dell'universo.
1: Oppure rimani a letto e a fianco a te. No, dico, tutti i desideri fino alle 9, giusto?
2: Allora, questa è una trasmissione seria.
1: No, è certo che è seria, lo so.
2: E non puoi,
1: qualsiasi desiderio vale, ma perché?
2: No,
1: perché?
2: Quello lì no.
1: No, quelli no.
2: Fuori dal letto. Basta.
0: Se lui vuole una bella gnocca vicino,
2: no, al massimo ti può.

0: ti porta la colazione e ti dice:
1: ma scusa, è una lampada fallata, io la riporto indietro.
2: Vuole fare Samsung le belle rane entro le 9, lasciaglielo fare, scusa.
1: Che schifo. Ma una bellissima cosa. Vabbè.
0: Ci sono tante cose belle da fare.
1: Niente, rifettata. Fammela sfregare un attimo.
2: Guarda, io mi associo invece all'idea di Padre. All'idea di Padre mi sembra un'ideona questa qua. Sai come poi ti svegli bene? Io credo di non farcela. Cioè, nel senso, mi sveglio alle 5:15, far quella roba lì e poi iniziare con voi, no. In giornate normali, sì. Cioè, quando non c'è la combricola, anzi.
1: Alla grande.
2: Infatti, ecco perché uno poi aspetta il weekend, capito? Vabbè, allora 393-444-0444, strofina alla lampada di Serginio e esprimi un desiderio entro le 9.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
2: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: Ma non ci stiamo!
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
11: Liberi di viaggiare!
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
13: Radio Number One. Viabilità.
14: La situazione del traffico sulla 1, la Milano-Bologna, traffico rallentato per un incidente tra Fidenza, allacciamento con la 15, direzione Bologna, code anche sulla 4 tra Cormano e la barriera di Milano Est, direzione Brescia, rallentamenti sulla tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese e Lambrate, abbiamo rallentamenti sulla 7, la Milano-Genova per personale al lavoro tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione Milano, rallentamenti sulla 26 per lavori in corso tra Borgo Manero e Gallarate, direzione Gravellona-Toce, sulla 10 la Genova Ventimiglia, traffico rallentato con code tra Finale Ligure e Pietra Ligure per lavori in corso. Per quanto riguarda invece Roma e dintorni, segnaliamo code sulla A24 nel tratto urbano appunto della capitale, code in direzione tangenziale est tra lo svincolo di via Fiorentini e la tangenziale est appunto a causa del traffico congestionato. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i mezzi pubblici.

0: L'intensa voce di Ed Sheeran con il tocco magico, il Magic Touch di Martin Garrix, Repeated è il titolo di questa bella canzone che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Primo appuntamento con l'informazione, Pat Romano pronto per il Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra dopo quasi quattro mesi. Secondo quanto trapelato, il presidente americano Donald Trump avrebbe firmato personalmente una copia dell'accordo mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha confermato che l'accordo è stato siglato in via elettronica. L'intesa dunque ora è in vigore. Le autorità americane hanno diffuso il testo del memorandum. Tra i vari punti, sono 14, ce n'è uno in cui gli Stati Uniti si impegnano a un fondo di 300 miliardi di dollari per l'Iran in caso appunto di accordo definitivo, e assicurano che l'Iran sarà autorizzato a vendere il petrolio dopo la firma del protocollo. È fondamentale adesso che l'accordo regga e consenta la piena riapertura dello stretto di Hormuz senza ostacoli e senza pedaggi, questo ha affermato il nostro ministro degli esteri Tajani. Poi ha aggiunto: seguiremo e faciliteremo le trattative di 60 giorni con le quali Stati Uniti e Iran dovranno arrivare a un'intesa definitiva. Non è in pericolo di vita e sta meglio Daniela Ferrari, 66 anni, la madre di Andrea Sempio, unico indagato, ricordiamo, nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Ieri è stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso di Vigevano in provincia di Pavia, dove i medici hanno effettuato una lavanda gastrica. È stata una overdose di farmaci, ha detto l'avvocato di famiglia. Non sappiamo con certezza se si sia trattato di un tentativo suicida. Sta di fatto che è l'effetto di una situazione evidentemente pesante che sta creando grande pressione attorno alla famiglia Sempio. Il legale poi ha ribadito che la donna non ha alcun ruolo all'interno dell'indagine, non è indagata, ha detto, ha solo il torto di avere il figlio sottoposto a questo procedimento. Queste le parole dell'avvocato. E poi ha concluso con un appello: è il momento per tutti di abbassare i toni. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Love Generation di Bob Sinclair, 2005, l'anno d'uscita di questa bella canzone. Vi devo dire una cosa prima di ripartire con il domandones: abbiamo dei regali per voi, per cui fate attenzione, state con l'orecchio bello teso.
1: Che non è quella di Aladino, è quella di Sergino, la dovete sfregare ed esprimere un desiderio entro le 9. Quindi un desiderio usa e getta.
2: Non tutti i desideri.
1: Ma anche quello.
0: Come non tutti? Tutti i desideri.
1: No, tutti, se no è difettata la lampada. Cioè, se io voglio essere a letto, rimanere a letto sul talamo con a fianco una bella presenza, io sono autorizzato a chiederlo alla lampada.
3: E gnò, E gnò.
1: Ma cos'è sta cosa? Ma perché c'è questo diniego? Diniego?
0: Ma scusa, Patrizzino, sì. Ma hai un'idea di chi sia questa bella presenza?
1: Ne ho diverse di
0: hai dei nomi?
1: Sono segretati, c'è il segreto istruttorio.
0: 393-444-0444, sentiamo i segreti dei nostri ascoltatori invece, sentiamo.
4: Ma con Bricola me la buttate sul piatto d'oro, altro che entro le 9, subito così mi è venuta andare a fare colazione con voi tre. Vai presente? Ma ciao, ma tiriamo matto anche il barista.
1: Certo,
4: ciao di nuovo, un bacione, Howard Averso. Dai, tre cappuccini e subito dopo un giro di Amari e quattro Campari col bianco. Perché uno lo dividiamo ancora in tre.
0: Allora, nemmeno io che sono livello pro ce la farei adesso a bermi un Campari col bianco, però vabbè, insomma, posso allenarmi durante l'estate.
5: Ciao ragazzacci, buongiorno Damiano. Beh, dai, un desiderio che si può esprimere con Serginio è essere svegliato la mattina e farsi portare la colazione a letto dall'Apo Elkan.
0: Dall'Apo Elkan. Perché dall'Apo Elkan?
5: Dai Sergio, che ce la puoi fare. Sei il numero uno. Ciao ragazzi.
2: Non credei che si potrei fare una cosa del genere, perché credei che è impossibile.
0: Esattamente. Ah, ho capito perché.
6: Un desiderio che si avviri entro le 9. Diventare proprietario della mia azienda. E poi chi ci diverte. Ciao, non posso dire chi sono né da dove. Ciao.
1: Magari
0: ti riconosco la voce, però no.
1: Voce che è peculiare, tra l'altro.
0: Beh, giusto, se uno diventa proprietario dell'azienda entro le 9 fa quello che gli pare, quindi arriva, non arriva,
2: oggi non vengo.
1: Sì, sì, un golpe aziendale.
0: Se io divento capo del mondo, siete tutti licenziati, va bene?
7: Io non sprego la lampada di Serginio, sprego la lampadina di Patrizio, così poi diventa grande come un lampione. Monello luminoso.
1: Monello luminoso. Mi mancava questa versione.

0: Com'è?
1: No, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
0: Ecco sì, qua. Ossessione di Samurai Jay su Radio Number One. Giochiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ve l'avevo detto io, quando ve lo diciamo, ve lo anticipiamo, significa che di lì a poco Radio Number One ti regalerà spettacoli e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per lo show di Enrico Brignano il 25 giugno al Lazzaretto di Bergamo. Dovete mandare adesso un messaggio WhatsApp al numero 393 444 0444 con la risposta esatta alla domanda che Monello Curiosone vi farà adesso e con il vostro nome.
3: Monello Luminoso. Allora, la domanda è questa: in quale di questi film non ha recitato Enrico Brignano, quindi che non è comparso nel film? Le opzioni sono come al solito 4: Tutta un'altra vita, Modalità aereo, Poveri ma ricchi, Ci vediamo domani. 393 444 0444.
2: La combriccola di Radio Number One.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!

0: 1979, ammazzalo, quanti ricordi sbloccati. Nel mio caso tipo la merenda che mangiavo alle elementari, perché avevo 11 anni. Certo, tornate in mente alla focaccia. 1979, Electric Light Orchestra, appunto, con Don't Bring Me Down. Sono le grandi canzoni di Radio Number One e questi sono i grandi giochi di Radio Number One.
1: Eh sì, perché abbiamo già al telefono una persona che ha azzeccato la risposta e diciamo l'unica.
0: Sei l'unica, hanno sbagliato tutti questa mattina, scrivendo anche cose che non c'entrano un tubo. Allora, per avere in regalo questi due biglietti per lo show di Enrico Brignano, 25 giugno al Lazzaretto di Bergamo, chi è? Chi l'è che l'è? Chi è
1: Tiziana, che l'è? Tiziana.
2: Buongiorno Tiziana.
1: Tizi.
3: Mi ha messo giù.
2: Aspetta.
3: Pronto?
2: Eccola. Ciao Tiziana.
3: Pronto, scusatemi.
2: Ciao cara.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora Tiziana, ci stai ascoltando dalla provincia di Bergamo, giusto?
3: Esatto, da Clusone.
2: Da Clusone, dalla Valle Seriana. Allora, ricordiamo la domanda: in quale di questi film non ha recitato Enrico Brignano? Le opzioni erano Tutta un'altra vita, Modalità aereo, Poveri ma ricchi e Ci vediamo domani. Qual è il titolo esatto?
3: Modalità aereo.
2: Bravissima, brava Tizi. Non era facile stamattina,
1: no,
2: eh?
1: No, non era.
2: Era una domanda Monella. Monella domandina.
0: Allora, hai vinto. Avrai il regalo, però non hai vinto. Te li regaliamo due biglietti per lo show di Enrico Brignano, 25 giugno, Lazzaretto di Bergamo. E
3: insomma,
0: divertiti. Ok.
3: Grazie mille.
1: Ciao.
2: Abbraccione.
3: Grazie, siete fortissimi. Grazie.

0: questa canzone di Lady Gaga insieme a Doechii e altre due di Lady Gaga. C'è anche un cameo di Lady Gaga nel film Il Diavolo Veste Prada 2 e abbiamo ascoltato Runway.
1: Il domandones, avete una lampada che non è quella di Aladino, è quella di Sergino, dovete darle una sfregatina ed esprimere un desiderio che deve materializzarsi entro le 9, c'è proprio una scadenza come lo yogurt.
0: Certo, vabbè. Esatto, Sergino ha rimorchiato, Sergino ha rimorchiato.
2: Beh, visto l'umore di stamattina, se strofinassi la lampada mi piacerebbe ritrovarmi sdraiata nel letto con una bella colazione che mi porta a Serginio.
0: Attenzione.
2: E poi mi massaggia i piedi, mi fai un bel massaggino ai piedi. Ah, Serginio, vieni.
1: Dai, massaggino al piedigno.
3: Piedigno, non è Serginio.
0: Non è chiaro se ti vuole come fidanzato, come amante o come maggiordomo.
3: Secondo me siamo più la versione schiavo umile.
1: Sì.
0: Schiavo umile, schiavo, però.
1: Un paio di frustate anche alla fine. Sì.
0: Io ci proverei per non saperne leggere né scrivere.
4: Ragazzacci, buongiorno, ciao Pat, Serchio!
1: Ciao Manu.
4: Mi dispiace Serchio, ma io mi associo al Pat e la Manu. Manu, Birichella.
0: Chirichella?
4: Ciao ragazzacci, un abbraccio.
3: Birichella.
0: Birichella.
3: Però io dico la mia, sono ancora convinto di quello che dico e di quello che penso, quindi sinceramente secondo me è così.
5: E gna, eh! E gna!
6: La Combriccola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
9: Questa è Radio Number One e la combricola di Radio Number One. Mancano 2 minuti alle 8.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Radio Number One Notizie.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al G7 francese svolta per l'accordo tra USA e Iran, Trump ha firmato la versione digitale in attesa della firma definitiva domani in Svizzera. Anche Teheran ha apposto la sua sigla. I 14 punti concordati sono già in vigore per 60 giorni, ma potrebbero estendersi. Sentiamo Nicola De Muro.
14: La guerra tra USA e Iran è finita, almeno per ora e almeno per 60 giorni. Donald Trump ha firmato ieri, tra gli ori di Versailles, la versione digitale del memorandum d'intesa con l'Iran, il quale a sua volta conferma di aver siglato l'accordo. La firma, in presenza da entrambe le parti, avverrà domani in Svizzera, a Lucerna. L'accordo Trump, così lo ha chiamato lo stesso capo della Casa Bianca al termine della cena con Emmanuel Macron, prevede 14 punti, tra cui la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale USA, l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni iraniani congelati e l'ulteriore impegno americano di elaborare un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Tutto demandato a future trattative invece il tema del nucleare iraniano. Forti critiche all'accordo arrivano negli USA anche dallo stesso partito repubblicano del presidente Trump. Secondo il senatore Bill Cassidy è il peggior accordo degli ultimi decenni e Reagan si rivolterà nella tomba. Invece plauso da tutti i leader del G7, tra loro Giorgia Meloni, che poi in un punto stampa si è soffermata sul suo rapporto con Trump. Tra noi nulla è mutato, abbiamo caratteri forti e ognuno difende gli interessi nazionali.
13: Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16.30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, morto a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Dopo le esequie il feretro sarà trasferito a Reggio Emilia, dove domani è prevista una seconda celebrazione nella cattedrale cittadina. Al via oggi la maturità 2026 per 527.000 studenti. Dalle 8.30 comincia la prima prova scritta, quella di italiano. Tante le novità, specialmente nel colloquio orale. Il servizio di Nicola Compagnone.
15: Maturità 2026, ci siamo. Oggi la prima prova scritta della durata di 6 ore è quella di italiano per oltre 500.000 di studenti chiamati all'ultimo step delle scuole superiori. Impazza il toto traccia dai 40 anni dal disastro di Chernobyl all'ottantesimo della Repubblica Italiana, senza tralasciare i grandi capisaldi della letteratura, da Grazia Deledda a Pirandello passando per Montale e D'Annunzio. La seconda prova scritta in programma domani verterà sulle discipline caratterizzanti il corso di studio e avranno durata differente a seconda dell'indirizzo scolastico. Al classico il latino, allo scientifico matematica. Tante sono le novità di questa nuova edizione. Si parte di giovedì, abbandonando la consuetudine che vedeva l'inizio di mercoledì. Cambia anche il nome, va in pensione la dicitura esame di Stato, al suo posto si torna alla vecchia maturità. Novità che rientrano nella riforma valditaria che abbraccia anche il colloquio orale. La scena muta porterà alla bocciatura. I maturandi e le maturande potranno diplomarsi solo se avranno sostenuto tutte le prove previste, quindi sia gli iscritti che il colloquio orale.
13: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
16: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: che fantastica, fantastica sta fiesta. Noemi, tu cosa fai questa sera per aprire la seconda ora della copricola di Radio Number One?
1: Allora, buongiorno a tutti quanti dal vostro Mirko il Bagnino. State parlando di una cosa meravigliosa. La lampada del Serginio, di quello lì, sì, come si chiama? Serginio, prima delle nove esaudisce i desideri.
2: Bravo, è proprio quello.
1: A me servirà. Allora, vorrei che le creme solari fossero già spalmate, perché ogni estate mi sembra di essere un carrozziere con lo stucco.
2: Sì,
0: ma perché scusi, non le fa piacere.
1: Ma cosa vuoi spalmare su Moby Dick, lascia stare. Che sono delle cose, delle situazioni che poi me lo chiedono la mamma, il papà, il nonno, il bambino,
2: il nonno,
1: lo zio,
2: che...
1: vabbè, insomma. Vorrei che tutti avessero già parcheggiato e che nessuno venisse a chiedermi dove la metto la panda? Dov'è che la metto la panda? La panda dove la metto? La metti laggiù al mare, sul bagnasciuga. Magari le coppie che hanno già litigato a casa prima di arrivare qua in spiaggia, che lo sentono tutti da fastidio. E mi rovina la clientela, insomma.
0: Certo.
1: Oppure mi piacerebbe che il mare fosse già dichiarato per legge bellissimo. Così sì, nessuno, mamma sei sì, Maron, non mi rompe le scatole nessuno per farmi domande imbarazzanti, come il mare. E poi un'ultima, vi prego. Quelli che arrivano, entrano in acqua e dicono: ah, è freddina. Ditelo a casa vostra. L'acqua non è freddina. Siete voi che siete imbranati.
0: È freddina.

0: Tocherà.
1: Caffè di Beyoncé su Radio Number One, le 8:10, caro il mio Patrizio, qui sì. C'è il Serginio che mi va via come
2: il pane. Come il pane, impazza, il domandone, sì. Merito anche di questa lampada, che non è quella di Aladino, certo. Ma è quella di Serginio, strofinandola potete esprimere
3: diventa,
2: un vostro desiderio, entro le 9.
3: Un innaffiatoio, se la strofini
1: ecco, bene. Cioè, vogliono, le nostre ascoltatrici vogliono tutte te, cioè il desiderio delle nostre ascoltatrici
3: a lavare i pavimenti,
1: avere te.
3: A portare la colazione.
2: No, c'è anche dell'altro. Ascolta, senti.
1: Ascolta.
4: Per arrivare alle 9 manca solo un'ora. Va bene che facciamolo piano. Però Sergio, per un'ora neanche comincio. Passo il giro, ti aspetto il prossimo giro.
1: Hai capito? Cioè,
3: va bene. Io vado in prigione direttamente senza passare dal via.
1: Non si tratta di pulire i pavimenti.
2: Neanche giocare a Monopoli.
3: Secondo me bisogna fare tutta la casa. Proprio.
5: Buongiorno, la combriccola. A me piacerebbe come sorpresa. Trovare per terra in questo momento che passeggio col cane, una bella sorpresa, trovare un portafoglio, trovare un anello, chissà che, comunque non so, è sempre bello. Sì. Avere una sorpresa. Grazie e buona giornata a tutti. Anne-Marie D'Alecco.
1: Ciao Anne-Marie.
3: E lei è franco, tra l'altro. Anne-Marie è franco.
2: Sì, è francese. Francese dell'Alsazia. Credo delle contaminazioni tedesche.
1: Smettila subito.
2: È vero.
3: Buongiorno a Serginio, dice. Vorrei qualcuno che firmi un accordo con me e mi dà 300 miliardi. 200 te li regalo a te e ai tuoi amici, 100 me li tengo.
2: Questa
3: possiamo fare un'eccezione.
2: Questa spartizione a me non va bene. Perché noi siamo tre, siamo una famiglia e quindi tu devi dividere poi i tuoi 200 con noi tre, con noi due.
1: Non hai capito. Cioè lui ci dà 200, li regala a Serginio che li divide con noi e lui si tiene 100. La spartizione.
2: Gli amici, io pensavo fosse la cerchia di Serginio. Gli amici siamo noi, va bene. Okay.
1: Noi siamo
2: i familiari.
1: Tu pensi sempre male.
2: Noi siamo i familiari, non siamo amici.
1: Monello malpensante.
3: Monello malpensante, vero, Yavol.
1: C'è Mahmood su Radio Number One, nella combriccola di Radio Number One. Il pezzo si chiama

0: pensiero di una nostra ascoltatrice che si chiama Barbara di San Vittore Olona, che non c'entra niente con la lampada di Serginio, però dice: oggi inizia la maturità, ragazzi, fate un bel respiro profondo, preparatevi a creare dei ricordi che vi porterete dietro per tutta la vita, spaccate tutto, in bocca al lupo a tutti i maturandi 2026. Bello, bello,
1: fai un respiro profondo.
2: Da San Vittore scrive.
1: Scrive da San Vittore, lei ha detto fate la maturità perché altrimenti la vita cambia. Vabbè, insomma, si rischia.
0: San Vittore Olona, dai,
1: ho capito.
0: Allora, abbiamo desideri, insomma, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se fossero in possesso della lampada di Serginio, che però la lampada di Serginio è un po' monilla, nel senso che puoi esprimere un desiderio, te lo fa avverare, ma entro le 9. Sì, quindi mancano tre quarti d'ora
2: alla scadenza.
0: E quindi va bene, che desiderio esprimereste? 393-444-0444, sentiamo.
3: Buongiorno, curiosoni del mattino. Io vorrei trovare una lampada da Aladino con desideri illimitati, così potrei decidere qualsiasi cosa al volo e via, per me e per gli altri. Ma soprattutto il primo desiderio sarebbe poter stare a casa a vivere di rendita, perché la vita del criceto non è vivere. Buona giornata a tutti, ciao!
2: Si sente sotto la ruota che continua a girare, infatti.
0: Lei è romana e giustamente ci frega tutti, perché dici: non chiedo solo un desiderio, chiedo la lampada di Aladino con desideri illimitati, hai capito?
2: Cassa la scadenza e via, diventa illimitata. Sa fregarsi.
0: Leggi che bella cosa che scrive Tizi, leggi che la ragazza che ha avuto mi regalo i biglietti.
2: Esatto, il mio desiderio sarebbe stato quello di vincere i biglietti per lo spettacolo di Brignano, è successo e quindi sfregate, ragazzi, perché funziona!
0: Sfrega il Sergino! Codino no. era la cosa del Luna Park. Chiappa Codino. Somebody that I used to know, un'altra bella canzone per augurarvi ancora una volta buongiorno. Questa è Radio Number One, arriva Gucci. No, no, no, think of when...

0: tanta serenità che mettono questi campanellini, eh? Pling, pling, pling, pling. Go to somebody that I used to know su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
2: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afri.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su Suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Rieccoci insieme, rituffiamoci nel traffico. Incidente tra Parma e Terre di Canossa sulla 1, la Milano-Bologna in direzione Bologna con code. Abbiamo poi traffico intenso sempre sulla 1 tra Barriera di Milano Sud e Tangenziale Ovest, direzione Milano. Sulla 8 la Milano-Varese code per incidente tra Busto Arsizio e Castellanza, direzione Milano. Sulla 7 la Milano-Genova, traffico intenso in entrambe le direzioni, in particolare tra Genova-Bolzaneto e allacciamento con la 12 verso Genova, e poi tra la 12 e Genova-Bolzaneto verso Milano. Code anche sulle tangenziali milanesi, sulla nord tra Monza e Cinisello, sulla est tra Cologno Monzese e Monlue. Poi abbiamo delle code sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Borghetto Santo Spirito e Albenga, direzione Ventimiglia. Code a tratti anche tra Genova Voltri e allacciamento con la 7, direzione Genova. Sulla 6, la Torino Savona, lavori in corso con rallentamenti in direzione Torino tra Barriera di Torino, allacciamento tangenziale sud. Mentre per quanto riguarda Roma e dintorni, rallentamenti sul grande raccordo anulare in direzione Casilina all'altezza dello svincolo di via Tiburtina per un veicolo in avaria, e poi abbiamo un veicolo fermo sulla A24 a Roma Teramo in direzione Roma tra Castel Madama e Tivoli con altri rallentamenti. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Something I wanna talk about.
1: Sono due generazioni a confronto, diciamo, quella di Madonna, che fa parte della nostra generazione, e quella di Sabrina Carpenter, che invece è molto più giovane, ha 27 anni. E devo dire che si sposano molto bene. Bring Your Love è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Alle 8:30 arriva il Focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ebbene sì, le 8:30 e quindi non solo arriva il Focus, ma sta per iniziare l'esame di maturità 2026. Inizia ufficialmente il gong per gli oltre 527.000 candidati delle scuole superiori. È fissato proprio alle 8:30 con la prima prova scritta di italiano. Tra poco sapremo anche, conosceremo anche le tracce. Si tratta di una prova nazionale uguale per tutti, con 6 ore di tempo massimo per la stesura. Il calendario, ricordiamo, prevede 2 prove scritte nazionali e il colloquio orale per quanto riguarda l'esame di maturità. La seconda prova con materie di indirizzo è prevista invece domani, venerdì 19 giugno, sempre alle 8:30. Sarà incentrata su quella materia specifica del proprio percorso di studi e anche in quel caso durerà fino a un massimo di 6 ore. Poi il colloquio orale, previsto a partire dalla prossima settimana. Qui invece l'ordine di interrogazione dei candidati si basa sull'estrazione alfabetica effettuata durante la riunione plenaria delle commissioni, commissioni che sono ben 14.000 sparse lungo lo stivale. Adesso parliamo di smartphone vietati ai bagnini. Prima abbiamo ascoltato Mirko dalla costa romagnola. Allora, qui andiamo invece in Liguria, perché chi sarà sorpreso a scrollare perderà il brevetto. Attenzione, fa discutere, ma neanche troppo, l'ordinanza di sicurezza balneare specifica dell'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure. Un diktat che si rifà all'articolo 4 della nuova ordinanza della Capitaneria di Santa Margherita, dove si prescrive l'obbligo di utilizzare le apparecchiature elettroniche esclusivamente per finalità di servizio o emergenza. Nessun'altra attività viene contemplata, compreso messaggiare agli amici o, come si suol dire, scrollare sui social, anche se intorno tutto è tranquillo, anche se l'esperienza del bagnino è consolidata. Addirittura anche l'uso degli auricolari viene contingentato, possono essere utilizzati soltanto a un orecchio per volta. Devono essere indossati, recita testualmente l'ordinanza, su un solo orecchio, garantendo la piena percezione dell'ambiente circostante. Inevitabili le polemiche, e non soltanto a Santa Margherita Ligure. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: capire,
1: assolutamente,
0: vero,
1: sì, Manu. Sì, intanto si sta attendendo l'apertura dei plichi della maturità, e quindi tra poco conosceremo anche
2: i plichi
1: con le varie tracce dell'esame di italiano. Allora, oggi avvia l'esame di maturità 2026 con il classico corollario di frasi, non solo da parte dei genitori, ma vedo anche da parte di esponenti del mondo politico, ad esempio Tajani dice agli studenti: affrontate l'esame senza paura, prendetevi il vostro futuro. Renzi dà un in bocca al lupo, grazie agli insegnanti. La premier Meloni dice: dimostrate chi siete, eccetera eccetera. Però molti studenti, diciamolo chiaro e tondo, anche ai nostri tempi accadeva così, odiano sentire alla vigilia di questo importante passo scolastico le classiche frasi, che sono dette anche a fin di bene, per carità,
0: che gli devi dire, giusto,
1: sì,
0: dai,
1: con
0: forza,
1: le migliori intenzioni, che c'è chi dice vai tranquillo, chi rincara la rose con andrà tutto bene, c'è chi ricorda come ai suoi tempi era peggio, ma i miei tempi,
0: però è vero, perché tu vai lì, io me lo ricordo, vai lì pieno di paura, di ansia, paura anche che l'ansia magari ti porti a dimenticare quello che hai studiato, anche se sei preparato, poi in realtà col senno di poi dici: madonna, tutta sta paura, in realtà
1: sì,
0: poi è andata bene, cioè,
1: ma anche queste frasi: fai vedere quello che sai fare, dimostra, spacca tutto,
0: fai vedere chi sei,
1: fai vedere chi sei, non lo so, sono anche un po' ansiogene secondo me, calma, va bene, ok, dai,
3: fai vedere chi sei, fai la domanda,
1: sì. No, allora la domanda è: ma in generale quali sono le frasi che vi vengono rivolte da familiari, da amici, da colleghi anche, che vi danno più fastidio? Ancora mi dice quella roba lì, ancora
0: cose tipo stai calma, cose tipo andrà tutto bene, stai tranquilla, certo, guarda, appena mi dici stai tranquilla mi tranquillizzo subito,
3: esatto, bravo. Peccato non averla sentita prima questa frase.
0: Caspita, non ti arrabbiare, porca miseria,
3: sono già incazzato
0: prima,
3: da tre ore.
1: Prendila con filosofia,
3: prendila con il collo,
1: esatto. Dai, quali sono quelle frasettine che vi danno proprio fastidio? Diciamo, ancora sta frase, mi viene l'orticaria. Io dico subito qual è la mia, che è una frase banale che la santa donna di mia madre, che mi sta sopportando da 60 anni, mi dice quando mi vedo e sto uscendo di casa, sono lì sull'uscio, mi chiede sempre: hai con te il fazzoletto? Ce l'hai il fazzoletto? Ma perché,
0: amore,
1: mamma? Ma perché ce l'ho? Sì, quello di stoffa, eccolo qua, ce l'ho il mio fazzoletto, ce l'ho. Va bene.
0: Io quando andavo a trovarla a 40 anni, 40-45 anni, mi chiedeva ancora che ora torni.
1: Amore!
0: Che bellezza, che bello. E tu, Sergio, qual è la frase che
3: non è riferito ai genitori, in assoluto, è: te l'avevo detto.
1: Ah, hai ragione. Hai ragione, anche quella è fastidiosetta.
0: E la vostra, cari scombricolati, 393-444-0444. Di vacanze, scopri la Sicilia più autentica con i grandi viaggi, voli diretti e trasferimenti inclusi per arrivare senza pensieri nei villaggi IGV Club Marispica e IGV Club Baia Samuele, tra natura, sapori unici e animazione per grandi e per bambini. Ogni giorno è un ricordo da vivere. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto, allaccia la libertà!
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
22: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
24: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: usciva questa grande canzone di Radio Number One, grande canzone di Shakira, le lo lo le lo le, che si chiama Whatever, Whatever. Non ho pipponi su questa canzone nello specifico, però c'è una cosa che mi ha fatto molto sorridere su Shakira relativa alla sua esibizione in apertura, nella cerimonia d'apertura del mondiale. No, l'avete vista, lo so, è bellissima, perché lei insomma ha scritto la canzone ufficiale del mondiale 2026 e tutti dicevano che non fosse lei, sostenevano che non fosse lei, e perché c'erano delle inquadrature e sembrava, non lo so, sembrava un'altra persona. In realtà
1: sembrava Pat.
2: Il discorso che io non l'ho proprio visto perché è arrivato il TG1 in quel momento, quindi
0: noi in Spagna
2: polemica.
0: Invece l'abbiamo vista.
2: Fortunelli.
0: No, scherzo, in realtà no, ma figurati se Shakira manda un'altra a fare la cerimonia d'apertura dei mondiali. Secondo me ha fatto tipo il botox o il lifting, c'ha 49 anni Shakira, è vero che non li dimostra, però magari sai, una rinfrescata se la dà e quindi sembra subito un po' più giovane, insomma un po' diversa, ecco. Però tutti sui social tutta questa polemica. Ma torniamo a bomba sulla maturità.
2: Maturità, tra l'altro, non so se li volete adesso, io ho le tracce in anteprima che riguardano la maturità 2026.
0: Fai. Sono stati appena aperti
2: i plichi. Allora, c'è un'analisi di un testo di Cesare Pavese, l'analisi di un brano del libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba, l'analisi di un testo di Vitaliano Brancati, poi c'è il testo argomentativo che riguarda l'assemblea costituente tratto da un brano di Saragat, e un'altra traccia che si intitola Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Queste alcune anteprime che riguardano appunto le tracce della maturità 2026.
0: Non so quale sceglierei.
1: Mamma mia.
2: Anche questa, l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere, non è male.
0: Non è male.
3: Facciamo muro sul Messico. Cucci cucci.
2: Cucci cucci lì sul muretto. Innalzato da Donald.
0: Sì. YMCA. Cosa arriva? La nostra canzone prefe. Abbiamo anche il nostro remix Only for the Combricola di Radio Number One. Tra poco lo sentiamo. Talk to you another.

0: cambia in base all'argomento.
1: Certo, argomentangi.
0: Che, ma bravi ragazzi, bravi. Allora, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori qual è la frase che spesso gli dicono e gli dà più fastidio, diciamo, no?
1: Sì, sì, partendo proprio queste frasi che si dicono alla vigilia di un esame di maturità,
0: Ecco, sentiamo.
1: Non si sente.
0: Scusate, sì, è sempre colpa mia. Ero troppo presa dal remix degli Another.
2: Ma ecco, se proprio devo dirla tutta, a me mi dicono sempre: fai bravo orso. Orso cerca di fare bravo orso, ma non c'è niente da fare. Rimando sempre tutti a fare. Orso da Legnano.
3: Ma che fastidio.
0: Fai il bravo. Vuoi leggerlo tu il messaggio di Stefano?
1: Ti capisco, ma anche io. Ma si può parlare di mio problema per una sola volta? Questo la mia compagna.
0: È vero.
3: Ma che fastidio.
0: Sì, sono d'accordo, ti capisco, ma anch'io.
4: Lavorativamente, quando mi dicono: oh, ma se hai bisogno di una mano, o comunque dimmi quello che ti occorre, quando sanno benissimo che una mano non me la possono dare, non possono darmi quello che mi occorre, se ne fregano comunque durante tutto il periodo ed è solamente una frase fatta per farmi incazzare probabilmente. Che io dico: no, grazie, non ho bisogno di niente, perché mi fa veramente incazzare quella frase lì. E poi vabbè, tu risolvi, perché è così.
0: Sintomo
4: è proprio irrispettosa, mi dà sui nervi.
0: Si sente.
4: Comunque, ragazzi, anche io i miei figli chiedo sempre: avete il fazzoletto? Tutti due, mio 50 di anni, e loro effettivamente sarò pesante anche per loro.
0: Sì.
4: Ciao da Cristina.
1: Ma deformazione materna.
0: Esatto, ma la domanda sorge spontanea: ce l'hai sto fazzoletto, sì o no?
1: Io ce l'ho, eccolo qua, te lo faccio vedere.
5: Ma
1: guarda,
5: non è
1: Benzoloni.
5: Quello che ti ho preparato io.

0: Katie Tunsell, The Black Horse and the Cherry Tree su Radio Number One, è l'ultima per questa seconda ora della Combriccola, ma ne abbiamo ancora una!
1: La Combriccola, quando vuoi!
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Devi comprare casa e hai bisogno di un mutuo? Contatta l'ufficio mutui e prestiti di Francesca Brenna. Insieme ad Elisa sapranno trovare la soluzione migliore per te. Mutui fino al 100%, ristrutturazione, prestiti e tanto altro, anche per frontalieri e aire. Cosa aspetti? Visita il sito www.mutuivarese.it e chiama senza impegno il 338-274-7129 per fissare la tua consulenza gratuita.
3: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili con Rishilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
4: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo?
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
8: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
9: Buona mattinata a tutti, questa è Radio Number One, la combriccola, sono le 9 in punto.
10: Radio Number One notizie.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi per almeno 60 giorni, durante i quali si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale all'accordo sul cessate il fuoco, che è già in vigore e che durerà appunto per 60 giorni. Un termine non inderogabile, potrebbe volerci più tempo, ha detto Trump firmando il documento. Poco prima però, durante il G7 francese, aveva detto: se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA. I leader del G7 hanno tutti espresso soddisfazione per la doppia firma sull'accordo. Giorgia Meloni si è soffermata anche sul suo rapporto con Trump. Durante il G7 nulla è mutato, difenderemo entrambi gli interessi nazionali. Poi dalla premier, soddisfazione per il voto con cui ieri l'Europarlamento ha di fatto approvato la linea italiana sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Per tutti i 27 paesi dell'UE sarà possibile affidare gli stranieri irregolari a centri per il rimpatrio in paesi extra Unione. Norme disumane, dicono i socialisti europei e le opposizioni in Italia. Una ragazza di 25 anni di origini dominicane è stata trovata morta in una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le prime ipotesi sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un'overdose oppure di un'aggressione, anche se da un primo esame non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva preso la stanza insieme alla 25enne. La maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come un inizio e una porta che si apre sul vostro futuro. È il messaggio su Instagram della Presidente del Consiglio Meloni agli oltre 500.000 studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità 2026, lo scritto di italiano. Diverse le novità quest'anno, la principale è che non si potrà più fare scena muta alla prova orale pena la bocciatura. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico latino, lo scientifico matematica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: domenica.
1: Buona domenica di Saif su Radio Number One, nenne, la mia chitarrina, nenne. L'ultima ora della combriccola, vedo Sergio Sironi tutto sorridente e mi è sparito Pat Romano invece.
2: No, perché ho dimenticato il Cell con il quale ci guardiamo, il Cell in redazione.
3: Cioè, ti rendi conto, una cosa in mezzo alle mille cose,
2: l'ho dimenticato.
1: Una cosa deve fare.
2: Tanto non sono allora, belvedere, dico... chi se ne frega.
1: Di cosa stiamo parlando tu?
2: Stiamo parlando, partendo dall'esame di maturità, dalle frasi che si dicono alla vigilia dell'esame, dai andrà tutto bene, ai miei tempi era peggio, fai vedere quello che sai fare. In generale, quali sono le frasi che vi vengono rivolte da familiari, amici e colleghi che vi danno più fastidio?
1: Stai sereno, l'ansia di oggi non ti sottrae dall'ansia di domani.
3: Porca miseria.
1: Antonio da Mantova,
3: Ma questa è una minaccia.
2: È anche filosofia spicciola.
3: Porcaccia la miseria,
1: che paura.
4: Ciao a tutti scombricolati.
2: Ciao.
4: La parola che più mi dà fastidio è quando ti dicono se hai bisogno chiama che ci sono. Nel momento che tu hai bisogno loro non ci sono mai. Ciao.
3: Spengono il telefono un attimo prima.
2: Classico.
1: Però vedi, hai bisogno di qualcosa? Tanto sanno tutti che rispondi di no. Sì, vammi a prendere.
3: C'è qualcuno che non porta nemmeno il telefono.
1: Esattamente, uno a caso.
5: Ecco, volevo dire anch'io che il te l'avevo detto, anche per me è fastidiosissimo. Mm-hmm. L'ho vissuta sempre come una condanna, come per dire hai sbagliato, adesso ti arrangi, una cosa del genere. Molto pesante per me. E sapete che c'è? Ho finito per trasmettere questa brutta frase anche alle mie figlie. Spesso mi sono morsa la lingua, però è capitato di dire anche alle mie figlie, ve l'avevo detto.
1: Eccola là.
6: Ho 47 anni e quando mia mamma mi fa notare come sono vestito o come sto portando i capelli, che fastidio. Firmato Federico. Che fastidio. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mika con Grace Kelly. Che anno era? 2007. Però quanto tempo è passato? Questa è la copricola di Radio Number One. Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani e i nostri ascoltatori che si esprimono su...
1: sulle frasi che vengono rivolte da familiari o amici o colleghi che vi danno più fastidio.
0: Ma che fastidio!
2: Ciao scombriccolati, in tema maturità e scuola mi è sempre stato detto, o meglio, ai miei genitori, ai colloqui: ragazzo è bravo, però se si impegnasse di più potrebbe fare di meglio. Sempre, una cosa insopportabile. Ciao da Davide.
0: Anche a me, anche su di me lo sai. Ma lo dicono su tutti, mi sì, sa. Questa frase qua è un evergreen praticamente.
3: Buongiorno, io ho una mamma di 93 anni che ogni volta che mi incontra, spesso e volentieri, mi dice in dialetto brianzolo: ma tita, fai la doccia la mattina? Sì, faccio la doccia la mattina alle 4 prima di andare a lavorare. Ma ti ha cambiato anche i mutandei? No, mamma, gli ha cambiato i mutandei.
0: Come no?
3: Per i quelli di prima.
0: Ma come no?
3: No, cambia i mutandei, perché ti ha cambiato anche la lavatrice? Sì, cala con la lavatrice. Però insomma, per mica la vai tutti i mutandei, Che fastidio.
0: Che fastidio.
3: Però dai, com'è che dice il detto chi ha la mamma? È fortunato e non lo sa.
0: È vero! Bravo, Fabio.
1: Questa è una grande verità.
0: Uè, te cambia i mutandei?
4: Ciao combriccola, sono Nico di Piacenza. A me una delle frasi che mi dà più fastidio sentire è: tranquillo, non ti preoccupare. Quando mi dicono non ti preoccupare vuol dire che è già andato male qualcosa.
0: Esatto.
4: E tranquillo è morto e sepolto già da un bel pezzo.
0: Ecco.
4: Va bene, dai, sono in ascolto. Dai. Ciao raga.
0: Ciao,
1: resta in ascolto, mi raccomando.
0: Resta in ascolto, restate sulla combriccola di Radio Number One. Che arriva un sacco di bella musica per accompagnarvi al lavoro, per accompagnarvi nella vostra lunga giornata dove faticate e ascoltate anche frasi che vi danno un sacco di fastidio. C'è Annalisa con Sinceramente. Mi sveglio.

0: Veramente di Annalisa su Radio Number One. È strano che tra le frasi che danno più fastidio non vengano fuori cose della dinamica di coppia, no? Del marito, moglie, queste robe qua. Perché mentre ascoltavo i messaggi dei nostri ascoltatori mi è venuta in mente una cosa che diceva sempre mio ex marito, capisci perché? Ed era: io sono fatto così. Cioè, uno ti fa notare una roba.
1: Bella, l'avevo rimossa.
0: Esatto, io sono fatto così. E grazie, però voglio dire, se stai facendo una cosa che non va fatta, non fa, cioè, nel senso, chi se ne frega. Cioè, vero che chi cresce tondo non muore quadrato, però insomma si possono sbussare gli angoli. Sentiamo.
2: Le parole che mi fanno andare in bestia sono: con te non ci si può parlare perché ti arrabbi subito.
0: Ecco.
2: Sì, da una parte è vero, mi arrabbio subito. Mi arrabbio.
0: Ecco.
2: Però perché ormai sono al limite, no? Allora mi arrabbio e quando mi dicono quella cosa esplodo.
0: Poi,
2: però veramente mi hanno riempito il vaso di Pandora per far così. E un'altra cosa che mi dà molto fastidio, che magari dopo una discussione vengono a farmi la predica, come quando fai la predichetta ai bambini piccolini per insegnare le cose. E mi viene fatta questa predica per farmi passare dalla parte del torto. Anche se io ho ragione, l'altra persona mi fa la predica, ripeto, per farmi passare dalla parte del torto. E questa è una cosa che odio più al mondo, perché mi fa proprio sentire una nullità, una persona che non viene ascoltata. E niente, è tutto qua. Buona giornata a tutti. Anche Elena dalla provincia di Lecco.
0: Anche a te. Non ti arrabbiare.
1: Però se una manda un vocale di un minuto dove dice che sta per esplodere e non esplode mai, questa cosa mi fa incazzare.
3: Esplodi.
1: Devi sfogarti. Ti devi sfogare.
3: Certo,
1: perché
3: ma
1: non ti
3: non
1: sfoghi?
3: Però, su di me,
1: sfogati su qualcun altro.
3: No.
1: Guardami negli occhi.
0: Esplodi.
1: Mandali un altro. Mandali un altro.
4: La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One.
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One.
5: Ascoltaci,
4: gioca e vinci i biglietti dei concerti

0: 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: dell'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
3: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: Radio Number One Meteo.
9: Meteopat con le meteopattine canarie guidate sapientemente dalla nostra Manu Doriani. Allora Manu, devi sapere che qui pompa l'anticiclone.
10: Pompa nelle casse.
9: Vai, sta pompando alla grande questo anticiclone. Si rinforza sempre di più alle nostre latitudini, alimentato da queste calde correnti subtropicali. Sì, canicola gogo. La nostra penisola sta vivendo condizioni di prevalente stabilità atmosferica, questo è vero, però insomma queste temperature stanno lievitando come una volta lievitava il lievito Bertolini, no? Addirittura Bertolini. Allora, si prospetta quindi un'ondata di calore piuttosto intensa, anche piuttosto duratura purtroppo, soprattutto per le persone che soffrono il caldo. Giornate più calde della settimana che saranno quelle di sabato e domenica, ve lo preannuncio. Quando si raggiungeranno, sì, suoneranno pure le campane a festa, però si raggiungeranno picchi di 36-38 gradi in molte regioni, da nord a sud. Tuttavia, che male, questa proprio sul popò me l'hai data. Tuttavia, l'anticiclone non significherà necessariamente tempo sempre soleggiato, perché nelle ore pomeridiane si assisterà al consueto sviluppo di frequenti nubi cumuliformi lungo le aree alpine, dalle quali potranno anche svilupparsi dei rovesci dei temporali accompagnati localmente anche da grandinate. Allora, oggi questi disturbi potrebbero manifestarsi, ad esempio, sull'ovest del Piemonte, specie sulle Alpi Marittime. Qualche temporale coinvolgerà sempre oggi anche i rilievi lombardi e le Dolomiti. Per il resto abbiamo detto sole, temperature calde. Domani invece questa instabilità potrebbe manifestarsi di pomeriggio sulle Alpi centro-occidentali, con rovesci temporali che potranno sconfinare entro sera anche alla fascia pedemontana del Piemonte occidentale, a tratti accompagnata proprio da grandinate. Per il resto ribadiamo sole, caldo,

0: Bossa nostra di Gaia su Radio Number One. Questa è la Combriccola, l'ultima mezz'oretta insieme. Spazio all'informazione con il focus di Patrumano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patrumano.
2: Rieccoci insieme, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Fari puntati allora su questo esame di maturità 2026. Da oggi oltre 527.000 studenti affrontano questo esame, un passo importante insomma nel percorso scolastico. Si parte come di consueto con la prova d'italiano, con la scelta tra 7 tracce fornite direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Le opzioni sono suddivise in 3 tipologie: 2 analisi del testo, di cui uno poetico, l'altro invece in prosa, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi legati all'attualità. I candidati hanno 6 ore di tempo, dalle 8:30 per 6 ore, per la stesura dei loro elaborati. Allora, vediamo un po' che cosa è stato, scelto, quali sono appunto le tracce che sono uscite dai plichi. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori che riguardano l'analisi del testo. Dal primo è stato scelto un brano tratto da I Piaceri. Del secondo invece è uscita la poesia Passerò per Piazza di Spagna. Tra le tracce anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba. Questo riguarda un po' tutti noi della Combriccola. E poi c'è un brano di Frank Fiuredi, questo autore ungherese, I confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente con l'insediamento e il discorso del presidente Giuseppe Saragat. C'è inoltre Piero Bianucci con Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire. Domani seguirà la seconda prova, poi sarà la volta degli orali, la prossima settimana. Il nuovo esame che fa il suo debutto quest'anno punta a verificare soprattutto le conoscenze, le abilità, le competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia dei vari studenti. Un'ultima segnalazione che riguarda la viabilità, visto che non abbiamo la possibilità di avere lo spazio dedicato proprio al traffico, vi diciamo soltanto che sulla Pedemontana, variante di Lentate, la ex strada statale 35, ci sono lavori in corso per manutenzione straordinaria con restringimento della carreggiata in direzione A9 tra Lentate Sud e Lentate sul Seveso, e tutto questo fino alle 18 del tardo pomeriggio. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: pezzone, mamma mia, Mark Ronson, il genio di Mark Ronson con Bruno Mars. Uptown Funk mi ha risvegliato anche Munillo ballerino.
1: Munillo, sono stato risvegliato da due situazioni, Uptown Funk sicuramente, ma soprattutto la nostra Doriani vestita da hostess d'aereo.
0: Vestita da hostess d'aereo, ma come ti permetti?
1: Ma col fularino così, l'aereo più pazzo del mondo.
2: Scusate, non le tegote. Buongiorno dal dottor Pau Tasso. Con me la dieta è uno spasso.
1: Spero.
2: Stavate sfiorando un argomento delicato, le parole che danno fastidio, le frasi che non si possono dire, soprattutto se uno viene da me e ha qualche piccolissimo, leggerissimo problema. Però bisogna sapere.
0: Esatto.
2: Quindi bisogna saper nascondere. Alla signora non parliamo di peso, si dice una cosa più delicata. Dice: signora, lei entra in una stanza 5 secondi prima del resto del corpo.
1: È molto più delicato, molto più colorito. Lo crede lei?
2: Oppure si dice: lei è grossa. Sbagliato. No. Si dice: lei è panoramica.
1: Questo va già meglio, sì.
2: Poi non si dice a uno che arriva: lei deve dimagrire.
1: No, mai.
2: Si dice: signora, lei deve diventare più facile da fotografare senza dover usare per forza un grand'angolo.
1: Questa è una cattiveria.
0: Lei è tremendo, però.
2: Oppure basta parlare chili di troppo, basta guardarla negli occhi la signora e le si dice: signora, io le dico la verità, l'ombra che lei produce ha iniziato da 3 anni a pagare l'IMU.
1: No, no.

0: stupida sfortuna, la canzone che ha portato a Sanremo e che ogni tanto ci piace ancora riascoltare qui su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: sacco questa canzone, mamma che bella. Smooth, 1999, sono le grandi canzoni di Radio Number One. Santana e la sua chitarra inconfondibile con la voce di Rob Thomas. Ce l'ho.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Questa curiosità che ho trovato su Carlos Santana, nello specifico, dobbiamo tornare molto indietro nel tempo, ai tempi di Woodstock, non la sapevo nemmeno io, però l'ha raccontata lui, quindi presumo sia vera, l'ha raccontata durante un'intervista, ed è uno di quei rari casi in cui diciamo che un'esibizione nata in condizioni pietose è diventata, sì, decisamente improbabile, è diventata un momento iconico della storia del rock. Allora, siamo a Woodstock, poco prima di salire sul palco Santana assume dell'LSD, convinto di, porca miseria quando si dice vedere i draghi, convinto di avere ancora molto tempo prima dell'esibizione. In realtà la sua band fu chiamata a suonare molto prima del previsto, quindi lui sale con la sua band e racconta appunto in questa intervista che gli sembrava che la tastiera dell'altro chitarrista si trasformasse in un serpente, quindi insomma mentre stava suonando vedeva sto serpente sul palco, ma soprattutto aveva paura perché la sua cercava di scappare, cioè se lui stava suonando la chitarra, la sua chitarra cercava di
2: volava via,
0: si ribellava e cercava di
3: una sorta di serpente, di anaconda.
0: Insomma sono robe proprio insomma un'esperienza psichedelica, però la performance è passata alla storia come una delle più elettrizzanti dell'intero festival. Come abbia fatto non si sa, non lo sapremo mai, però è così.

0: Cross, Viajando por el Mundo, fa parte di un album bellissimo di Karol G che si chiama Tropico Keta, che è molto bello, insieme a Manu Chao su Radio Number One. Però sono, mancano 10 minuti alla fine della combriccola e Patrobaro non ha ancora parlato di mondiali. Com'è possibile questa cosa?
1: Ma possiamo rimediare assolutamente, perché si è conclusa la prima giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. Ti dico soltanto che stanotte l'Uzbekistan del CT Cannavaro, c'è anche un po' l'Italia ai mondiali, non c'è la nazionale, ha perso, ha esordito male, ha perso 3-1 contro la Colombia, mentre il Ghana, il vento africano che sta imperversando anche in questi mondiali, il Ghana ha superato il Panama per 1-0. Tra l'altro da stasera il via alla seconda giornata in campo, insomma le squadre che sono già scese in campo proprio all'esordio di questi mondiali. Ma soprattutto oggi, cara Manu, è il compleanno, l'ottantesimo compleanno, un compleanno importante, di un grande saggio del calcio italiano, anzi mondiale, Fabio Capello.
0: Il CT, il buongiorno. CT mister.
1: Buongiorno mister.
2: A tutti quanti.
0: Buongiorno mister.
2: Buongiorno a voi, il vostro Fabio Capello, sono qui negli USA.
1: Negli USA?
2: A Houston, e we got a problem.
1: C'è qualche problema.
2: Abbiamo un problema, l'Italia non è ancora arrivata.
1: Ma non arriverà, mi
2: sono sembra. Sono qui all'aeroporto di Dallas.
1: Dallas,
2: e sono qui che aspetto l'Italia che atterri.
1: Non atterra. Non ci siamo qualificati.
2: Allora abbiamo un problema.
1: Ma tanti problemi.
2: Comunque prevedo, nonostante i miei venerandi 80 anni,
1: portati
2: che
1: bene.
2: Quest'anno appena arriva, l'Italia vince il mondiale, in finale ci sarà un colpo di tacco straordinario di Del Piero. Alessandro Del Piero segnerà lui dopo un passaggio fantastico di Francesco Totti.
1: No, non ci siamo,
0: Capello, lucido.
1: Non è lucidissimo, questo è il calcio di 25-30 anni fa.
2: Sono contento di avere l'opportunità di festeggiare finalmente negli Stati Uniti, dopo la delusione del 94, la vittoria dell'Italia.
1: Non ci sarà un'altra vittoria
2: forza
1: d'Italia.
2: Forza Ciro Ferrara.
1: No, incredibile.
0: Forza, non glielo dire.
2: Forza Ciro Ferrara, vi aspettiamo tutti insieme. Grazie.
0: Vi guarderemo e faremo il tifo.
2: Faremo
0: certo.
2: Il tifo per voi.
1: Grazie, Fabio Capello.
0: Grazie.
3: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Abbiamo chiuso così con questa canzone di qualche anno fa di Silk City con la voce di Ellie Goulding che si chiama New Love, la combricola di oggi su Radio Number One. Grazie Patrizio. Monello.
1: Grazie anche al nostro Sergio Sironi.
2: Grazie soprattutto a lei, alla Monella Manuela Doriani.
0: Ci sentiamo domani, ciao, buona giornata.
2: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru. Una domanda, ma per quelli

0: Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: Corri, stop, pausa, relax, riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro, con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
1: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo?
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Liberi di viaggiare.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Radio Number One, sono le 10:02 minuti, ci sono le notizie.
13: Radio Number One notizie.
14: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima al G7 francese aveva usato toni molto più duri. Se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. Due persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto in Grecia a Mykonos, nel quale ha perso la vita la 37enne di Arezzo Sara Ceccantini. Sarebbero gli autisti delle due auto coinvolte nello scontro. La Peugeot, sulla quale viaggiava la donna, che era sull'isola greca per festeggiare il suo addio al nubilato, e la Volkswagen, entrata in collisione con il veicolo. La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un'amica della 37enne è ricoverata in ospedale ad Atene. È tutto, a più tardi.
15: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
16: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
17: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
12: 4 minuti dopo le 10, vi ritrovati a tutti voi qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, pronti a partire anche questa stamattina con tantissime notizie.
18: Buongiorno a tutti, allora com'è andata la notte prima degli esami? Ci risiamo, in bocca al lupo, insomma, questo mezzo milione di studenti.
12: Ragazzi, Pupo no. È seduto sui banchi di scuola, tra l'altro lui ha detto che si rilassa facendo l'amore.
18: Va bene, dai. Ok, lasciamo Venditti, lasciamo la notte prima degli esami, ci concentriamo insomma sulla cronaca con questo accordo firmato a Versailles, sembrava di essere in un film, dai, ci torniamo tra un attimo per
12: raccontarvi. Sì, intanto partiamo
18: un
12: per
18: po'.
12: Approfondire, certo, partiamo subito con la nostra musica number one.
17: The Journalist, gli spaccano.

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, fatto il giro del mondo, naturalmente siamo partiti con le musiche, no? Dei social di Macron ad accogliere i leader del G7, insomma il momento era assolutamente importante, si è concluso ieri con questa firma prima digitalizzata dell'accordo di pace e poi cartacea tra Trump, naturalmente, quindi leader iraniano.
1: Certo, paese schiana, sì, di fatto questo qua è la firma per questo primo memorandum, non so nemmeno se sia corretto chiamarlo accordo di pace, perché di fatto loro si accordano per dire ok, in questi prossimi 60 giorni discutiamo dei vari nodi, no? E poi vedremo. Speriamo che sia un accordo di pace al 100% e che i vari nodi, tipo il Libano, l'uranio, insomma, riconoscete tutti, perché ne abbiamo parlato per tanto tempo in questi giorni, siano poi davvero risolti. È comunque un buon inizio, no? Ce n'era bisogno, di sicuro.
0: Beh, ce n'era bisogno, tra l'altro non sicuramente senza polemiche, perché diciamo la cosa che ha lasciato naturalmente le analisi politiche, economiche, lo strascico che ci sarà, insomma già su tutti i giornali si sta parlando di quanto questa guerra è già pesata sulle casse di noi italiani, quanto ancora peserà, perché insomma diciamo che questa firma, anche se lo stretto di Hormuz è stato praticamente riaperto subito, impatterà in maniera, come dire, graduale, no?
1: Sì,
0: cioè, non è che da domani le nostre bollette torneranno più leggere, no, rimarranno ancora per un po' pesanti.
1: Assolutamente, alcuni esperti dicono per quanto riguarda il prezzo della benzina, quindi pompe della benzina, circa 3 mesi per ritornare alla normalità. Per quanto riguarda invece le bollette, lì si andrà, soprattutto il prezzo del gas, si andrà verso l'anno, quindi voglio dire, i tempi sono come sempre, no? I tempi per ritornare ai prezzi più bassi sono sempre più lunghi che non quelli per alzarli. Questo è.
0: Allora, poi c'è stata, diciamo, questa firma cartacea che è avvenuta a Versailles, e lì veramente devo dire il presidente degli Stati Uniti Trump è rimasto a bocca aperta. Secondo me, dopo aver visto Versailles, ha detto ho sbagliato tutto alla Casa Bianca, secondo me rifarà quella sala lì.

the sky. La voce è quella di Jason Derulo in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie questa mattina. Tutti i giornali, media, italiani, europei, ovviamente del mondo, si sono occupati di questa firma, questo accordo di pace che poi insomma bisogna andare ad analizzare, no, nel dettaglio, per vedere che cosa effettivamente insomma

0: Gli economisti chiamano questo fenomeno rockets and feathers, razzi e piume. Cosa vuol dire? Che quando sale il greggio, sale il prezzo della pompa immediatamente, ma quando il prezzo del petrolio scende, quello della benzina inizia una discesa lenta come quella di una piuma. Carina questa cosa qua. Funziona proprio così, purtroppo. Quindi dovremo aspettare forse addirittura un anno per il discorso delle bollette. Pompe di benzina magari un pochettino di meno. Nell'arco di 3 mesi, se tutto va bene, speriamo.
1: Ecco, nel frattempo diciamo che ci sono gli avversari di Macron, sì. Anzi, diciamolo bene, Macron, che l'hanno definito leccapiedi, nel senso che lui, insomma.

0: Benissimo, l'hanno proprio, come dire, non hanno gradito, diciamo, questa forma di leccaculaggine, ecco, mettiamola così, allora, fatta alla francese.
1: Che è francese, leccaculaggine è un termine francese.
0: Eh,
1: giusto?
0: Sì, è francese, esatto.
1: Beh, diciamo che
0: la Sorbonne,
1: la politica però prevede anche questo, lo sappiamo, no?
0: Beh,
1: la politica,
0: certo,
1: a volte è fatta anche di dettagli assolutamente lontani dai meccanismi politici, ma che sono personali, no? Il fatto di inserire Trump in un contesto come quello, farlo sentire re sole, no? A Versailles per qualche ora magari ha dato i suoi frutti, chi lo sa.
0: Vabbè, vedremo, insomma, sicuramente ha avuto un impatto molto molto positivo, e intanto diciamo che, insomma, tutto questo è stato fatto

0: Lenny Kravitz, I Believe in Love Again. Allora, rimanete con noi perché tra poco a The Journalist parleremo di questo bell'imbusto che è stato licenziato, che lavorava in Ferrari. Insomma, solite storie di corna, ma in questo caso a rimetterci è stato lui, che sperava di farla franca e di chiedere anche un indennizzo.
1: Vabbè, l'indennizzo non lo so, perché ci può essere un collegamento tra storie amorose e licenziamento meno in un'azienda.
0: Insomma, perché lui aveva tradito in pratica la moglie con una collega di lavoro, che però poi l'ha mollato. Insomma, adesso non vogliamo anticipare troppo.

0: Che tra poco vi raccontiamo com'è finita la storia. È finita male per lui, però, perché non si è comportato bene. Questo si è capito. Dai, ne parliamo tra poco qui da Journalist.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, da lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Ma non ci stiamo!
2: Nella vita ci vuole pazienza.
1: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
2: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
2: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.

0: Alex Warren, si intitola Passenger, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, quante volte sentiamo parlare di queste storie di tradimenti, sì, eccetera. Qua c'è un galletto nel pollaio che ha tradito la moglie. Dunque lui lavorava nella la Ferrari, tra l'altro aveva un ruolo anche abbastanza importante, credo, rapporti con i clienti eccetera. Tradisce, diciamo, la moglie con una collega, poi però succede quello che magari succede spesso, no? La collega si stufa e lo molla. Quindi trocca la relazione, lui non lo accetta e comincia a scrivere mail con degli insulti anche molto pesanti rivolti a questa sua amante. E lì succede qualcosa.
1: E lì succede, infatti diciamo che il nodo della storia è più questa seconda parte, cioè il suo comportamento persecutore nei confronti dell'ex amante più che del tradimento della moglie, perché lui si comporta molto male in azienda con questa. Alla fine la Ferrari licenzia, lui fa un ricorso alla Ferrari chiedendo dei soldi, 200.000 euro come indennizzo, perché ritiene questo licenziamento non corretto. Invece il giudice nega questi 200.000 euro e conferma che il comportamento della Ferrari è stato corretto. Insomma, lui mandava messaggi anche brutti a questa ex amante, non accettava la fine della loro storia. E non si fa.
0: Scriveva tipo: mi fai schifo, me la pagherai, sai, queste cose che poi, attenzione, partono così, possono anche arrivare, no, a diventare delle cose sicuramente più pesanti. Quindi lei ha fatto benissimo, perché si è rivolta diciamo ai suoi capi, ha fatto presente questa cosa e lui è stato licenziato, ha chiesto un indennizzo di 200.000 euro che gli è stato direi giustamente negato.
1: Anche perché il giudice ha detto che il datore di lavoro, in questo caso la Ferrari, è tenuto a preservare la salute psicofisica dei lavoratori e ad attivarsi per rimuovere eventuali condotte lesive. Quindi la Ferrari ha fatto quello che doveva fare, quindi a me sembra corretto comunque. e mi piace anche l'idea che un datore di lavoro, in questo caso la Ferrari, sia intervenuta in modo lineare a tutelare la propria dipendente.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Anche perché penso che, insomma, non proprio in tutte le aziende si riesce a fare questo, perché poi sai, c'è sempre il fatto che devi essere creduta, è per quello che uno deve tenere comunque mail, messaggi, prova, naturalmente, che quello che poi vai a denunciare effettivamente ha un riscontro, no? Perché se non dice potresti esserti inventata chissà cosa. In realtà devo dire che, insomma, qua c'è stato un comportamento assolutamente molto molto serio. Quindi adesso dove andrà a lavorare questo tizio?
1: Non lo so, speriamo insomma che abbia capito la lezione di non comportarsi così con le donne che incontrerà nella sua vita.
0: Esatto, dai, c'è la musica di Tom O'Dell.

0: much, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous. Allora Mick, stiamo parlando, raccontando la storia di questo dipendente della Ferrari, in realtà insomma con un incarico anche importante, tradisce la moglie, inciso peraltro insomma un ascoltatore, un'ascoltatrice, ma la moglie che cosa ha fatto? Bah, non sappiamo se l'ha tenuto in casa o
2: l'ha
1: se
2: lasciato.
1: L'è sbarazzata. Non c'è dato di saperlo, giustamente, insomma la tradisce con questa sua collega di lavoro che a un certo punto si stufa e quindi non ne vuole più sapere. Lui però comincia a scrivere queste mail molto pesanti: mi fai schifo, me la pagherai, sai, una vera e proprio stalker, anche diciamo pericoloso, tant'è che lei si rivolge ai suoi capi, naturalmente i capi lo licenziano, lui si sente danneggiato e chiede 200.000 di danni di risarcimento che gli vengono però negati dal giudice.
2: Il giudice sostanzialmente ha detto la Ferrari ha fatto bene a licenziarlo, quindi questo è.
1: Sentite.
3: Ciao, sono Erika dal Lago di Garda. Allora, io ho la figlia del mio compagno che lavora in Ferrari e posso confermare che come azienda tiene veramente tanto al benessere del personale. Danno molti incentivi, se poi raggiungono anche un certo tipo di lavoro, regalano viaggi, regalano, per carità, però incentivano veramente il benessere del personale, perché almeno così, se il personale sta bene, lavora anche bene.
1: Giusto.
3: E più volentieri, e è incentivato a migliorare e a migliorarsi, quindi è più che giusto che un'azienda sia in questo modo, assolutamente.
1: Beh, sì. Sono belle queste testimonianze, certo, dirette di gente che ci lavora, no?
2: Sì, perché si chiama welfare aziendale, a Ferrari in questo caso è molto avanti.
1: Però della Ferrari, non è che una Ferrari così a caso.
4: Io ho sempre avuto una regola: mai avere rapporti sul luogo di lavoro, anche perché con tutti gli uomini e le donne che ci sono, ma per forza al lavoro bisogna intrattenere dei rapporti un po' più intimi, ma anche no, perché non sai mai come può andare a finire, né da parte tua né da parte dell'altra persona, perciò il lavoro va preservato, poi il resto puoi fare quello che vuoi. Cioè, questi comunque lei ha fatto benissimo, però due pazzi a mio avviso. Ciao da Cristina.
1: A volte succede, l'amore, perché naturalmente i tuoi colleghi di lavoro li vedi tutti i giorni,
2: infatti,
1: capito?
2: Si creano rapporti, poi l'amore non si tiene a volte, siamo colleghi.
1: Senti,
2: siamo
1: Claudio,
2: colleghi.
1: Volevo darti un aggiornamento perché ci tengo troppo, perché sto seguendo, come sai, con grande passione la vicenda della TM, la chat.
2: Sì.
1: Negli 8 diciamo autisti, 3 dei quali hanno chiesto scusa, c'è anche il vincitore dell'ATM Award, che io non sapevo neanche esistesse. Cioè l'autista dell'anno.
2: Non c'è limite al peggio, mamma mia, ogni giorno una notizia nuova che ci conforta, per modo di dire.
1: So. No, infatti, tra vignette, secondo me l'affair qua del trambiere si allarga. Allora rimanete con noi, tra poco in arrivo una grande canzone.
5: The Journalist, gli spacca notizie.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: stata scritta proprio da una, diciamo, dei componenti, Christine McVie. E beh, insomma, un po' autobiografica, quindi chissà a quali bugie si stava riferendo, magari quelle di coppia, insomma.
1: Di sicuro.
0: A proposito, beh, però sai, possono essere anche bugie tra amici, bugie tra colleghi. Il mondo è pieno di fanfaroni.
1: Propenderei per la coppia o per le storie d'amore, sicuramente.
0: Vabbè, però non lo so. Allora, questa mattina quindi sono partiti, diciamo, gli esami di maturità con le solite cose, no? L'ansia, poi tutto andrà ovviamente benissimo, naturalmente.

0: cosa fanno i ragazzi? Perché c'è questo trend, devo dire, abbastanza diffuso. E comunque la Coldiretti ha messo un attimo di allerta.
1: Parliamo dell'energy drink, delle bevande, no? Sai, c'è tantissima pubblicità, lo sport viene spesso accompagnato dalle varie marche di energy drink, e anche gli studenti, quando sono sotto pressione, quando sono un po' in stress, evidentemente abusano di questi energy drink. La Coldiretti ha detto attenzione, attenzione, sì, perché di fatto aumentano l'ansia, cioè esattamente il contrario, quindi attenzione.
0: No. Anche perché insomma fanno venire la tachicardia, sai, no, già tu c'hai la tachicardia che devi affrontare un esame, quindi sì, sei ansioso, ansiogeno a mille, no? Se bevi queste cose, io solo devo dire, una volta l'ho bevuto tantissimi anni fa per tenermi sveglia, sono caduta in un abbiocco totale, su di me non ha molto funzionato.
1: No, no, io...
0: sai quello che girava famosissimo anni fa, non mi ricordo neanche come si chiama, forse c'è ancora, e ho detto boh, provo un attimo a berlo che magari rimango sveglia, ha funzionato, no, tantissimo.
1: No, a me ogni tanto è capitato, non mi piacciono molto perché sono molto dolci, ma è questo mio, sì, gusto personale, però ad esempio su di me invece hanno l'effetto, o ti fanno dormire, rimani lì con gli occhi sbarrati, sai, se non lo bevi mai, lo bevi una volta,
0: è vero.
1: Però insomma i ragazzi spesso abusano, non è che ne bevono una, bevono
0: ne
1: due,
0: bevono
1: tre,
0: tante,
1: quattro in un pomeriggio e non va bene, quindi
0: no,
1: chissà
0: no,
1: come
0: no,
1: se sono preparati insomma per questa maturità, perché oggi c'è il tema, poi continua, quindi voglio dire,
0: poi continua,
1: i pomeriggi a studiare continueranno.
0: Esatto, c'è stato questo trend Study With Me che è diventato, sì, virale sui social, praticamente insomma era un trend che tutti gli studenti che stavano per affrontare, che stanno per affrontare gli esami di maturità, si sono rimandati naturalmente per non distrarsi, quindi come dire, ragazzi, stiamo lì con la testa pronti per superare diciamo questo appuntamento insomma con la maturità, e quindi non facciamoci distrarre da nulla, però bevetene di meno insomma di questi,
1: sì,
0: energy drink che tanto non servono,
1: direi,
0: dai.
1: Proprio di sì.
0: Ci sono Giovanotti,

0: Allora, tra poco la redazione in arrivo come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Tra l'altro stamattina un'altra mattinata dopo quel pomeriggio infernale con i treni ad alta velocità. Stamattina di nuovo caos treni, ritardi fino a 90 minuti sul tratto Napoli-Roma per furto di cavi da parte di ignoti. Non se ne può più.
1: Pensa che ansia le persone che devono prendere il treno per andare in vacanza e che magari stanno aspettando di capire
0: ma è
1: che
0: un
1: cosa
0: delirio.
1: Succede. No, ma davvero, voglio dire, adesso io scherzo, ma ragazzi, tu prenoti il treno e poi incroci le dita tra scioperi e questo
0: dico,
1: tipo di problemi.
0: Ti raccontavo prima, a me è successo un paio di volte sul treno di rimanere ferma per guasti dell'impianto elettrico, senza aria condizionata, un caldo assurdo. Ieri devo dire ci sono stati passeggeri fermi tre ore in pianura padana con un caldo pazzesco, 46 gradi, cioè senza aria, cioè da delirio.
1: No, roba da stare male davvero. Allora, fra poco affrontiamo un tema a noi molto caro, parliamo di cibo, ma in questo caso di abitudini alimentari, perché c'è un dato secondo me sorprendente.
0: È vero.
1: Io non me l'aspettavo.
0: Molto sorprendente. Allora, i vegani superano di gran lunga non solo ovviamente quelli che mangiano la carne, ma addirittura i vegetariani.
1: In Italia
0: quindi,
1: stiamo parlando.
0: In Italia. Ne parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. A pochi secondi alle 11 ci sono le notizie.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Al via l'esame di maturità per 527.000 studenti. In corso la prima prova scritta di italiano. La scelta è tra 7 tracce. Per l'analisi del testo, chiamati in causa Cesare Pavese per la poesia e Vitaliano Brancati per la prosa. Per il testo argomentativo, un brano del presidente Saragat all'Assemblea Costituente, oltre a Piero Bianucci, al sociologo ungherese Fiuredi. Per il tema d'attualità, le tracce riguardano l'autrice tedesca Wenche Usman e Mario Calabresi. Domani seconda prova con la materia specifica del proprio percorso di studi. La guerra Ucraina-Russia, tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni ucraini. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti russo. Almeno 3 civili sono stati invece uccisi negli attacchi che le forze di Mosca hanno condotto la notte scorsa su 22 insediamenti nella regione ucraina di Sumy. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. Il presidente americano Donald Trump ha firmato personalmente copie dell'accordo mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha confermato che l'accordo è stato siglato in via elettronica e l'intesa è in vigore. Riaperto anche lo stretto di Hormuz. Ora al via le trattative per un massimo di 60 giorni con le quali Stati Uniti e Iran dovranno arrivare a un'intesa definitiva. Non è in pericolo di vita e sta meglio Daniela Ferrari, 66 anni, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Ieri è stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso di Vigevano, dove i medici hanno effettuato una lavanda gastrica. È stata un'overdose di farmaci, ha detto l'avvocato di famiglia, che ha concluso con un appello: è il momento per tutti di abbassare i toni. Mondiali di calcio 2026, questa notte si è conclusa la prima giornata della fase a gironi con il successo per 3-1 della Colombia sull'Uzbekistan, guidato dal CT Fabio Cannavaro, e l'1-0 del Ghana che ha affondato il Panama al 95esimo. Oggi al via le gare della seconda giornata, alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Rocklo, Tame Impala, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, vediamo questi dati assolutamente molto interessanti che riguardano il mercato dei prodotti plant-based, perché insomma in Italia sta accadendo qualcosa di veramente particolare, anche perché c'è stata proprio un'inversione di tendenza rispetto a qualche anno fa, quindi sono calati sicuramente, diciamo, i consumatori della carne, e questo è un dato di fatto, ma in calo anche i vegetariani e sono aumentati tantissimo i vegani.
1: Assolutamente, è un dato molto particolare. Allora, in totale vegetariani e vegani contano l'8,5% della popolazione italiana, quindi a spanne 3 milioni di vegetariani e 2 milioni di vegani. Però hai detto bene, i vegetariani sono in leggero calo e invece i vegani aumentano e sono già arrivati al 3,2%. Dato molto molto interessante, perché non sono pochi, ragazzi, no. Non sono pochi, e dunque anche il mercato ne deve tenere conto, assolutamente, direi.
0: Allora, diciamo, la fetta di popolazione che cresce però di più in assoluto è quella dei flexitariani, cioè anch'io sono una flexitariana, immagino anche tu, Claudio.
1: Un po' anche io.
0: Si mangia di tutto, però poca carne, quindi si predilige di più, diciamo, l'alimentazione vegetale. Io per esempio la carne la mangio, guarda, d'estate proprio, non dico quasi zero, ma insomma una volta a settimana, d'inverno comunque ad esagerare due, ma il resto mangio molta di più, diciamo, legumi, no, vegetali, così.
1: Sì, io ti dirò che ho detto carne rossa quasi eliminata, e anche io una volta alla settimana, a volte anche meno, ecco, fuori magari al ristorante mi concedo il lusso di dire ok,
0: sì,
1: mi prendo una tartare, mi piace, me la prendo lì.
0: Quello è vero. Allora, diciamo che i vegani in Italia, pensate, sono più che quintuplicati in 12 anni. Nel 2014 i vegani in Italia rappresentavano appena lo 0,6% della popolazione, oggi sono il 3,2%, quindi praticamente in poco più di 10 anni la fetta della popolazione che rinuncia completamente proprio in questo caso ai prodotti di origine animale è aumentata di oltre 5 volte.
1: Ecco, e poi vi do l'ultimo dato invece economico, molto interessante, attenzione, perché c'è sempre poi il grano dietro tutte queste abitudini. Nel 2025 il mercato italiano di principali prodotti plant-based, quindi vegetariani e vegani, ha raggiunto un valore di 669 milioni di euro, e qui molta gente ci sta ragionando, e io credo anche guadagnando, no?
0: Sì, ma insomma, poi comunque diciamo che i prodotti vegetali non è che costino in ogni caso pochissimo,
1: no,
0: perché insomma costano abbastanza, insomma, fare, comprare, alimentarsi con delle cose che fanno bene al nostro corpo, sicuramente, non che la carne faccia male, ma insomma, evitando l'abuso, è ovvio, insomma, ha il suo costo, così come la frutta e la verdura. Però dato interessante, c'è Cesare Cremonini. Oggi così.

0: Cesare Cremonini, io tutta la gente che vedo sui social, tutta andata al concerto di Cesare Cremonini. Sì, vabbè, c'era mezzo mondo.
1: Non comodissimi, ma sono fuori tantissime polemiche.
0: Vabbè, però. Perché lui ha detto che il pubblico ormai ha l'ego, diciamo, degli artisti. Io sono dell'idea che il pubblico, in ogni caso, quando paga il biglietto, non è che proprio ha sempre totalmente ragione, ma insomma.
1: Quella frase lì.
0: Più o meno.
1: Caro Cesare, secondo me non ti è uscita benissimo.
0: No,
1: però,
0: anche secondo
1: però
0: me.
1: Capita anche ai grandi ogni tanto di dire qualche cazzata, no? Ci può stare,
0: sì,
1: voglio
0: sì,
1: dire.
0: Sì, ci può stare, però.
1: Infatti.
0: Non è uscita effettivamente.
1: Non è uscita
0: proprio
1: benissimo.
0: Bene.
1: Allora, che cosa siete? Vegetariani, vegani, onnivori oppure flexitariani? Io e Fabi siamo un pochettino flexitariani.
0: No, io sono molto flexitariano.
1: Allora, non so per la definizione di flexitariano quanta carne è accettata.
0: Poca, molto dicono, poca. Cioè, nel senso, non la escludi, diciamo, dalla tua alimentazione, quindi non ti privi
1: mangi
0: di nulla,
1: di
0: diciamo. La mangi però in maniera moderata.
1: Ma poca cos'è? Una volta alla settimana o una volta al mese? Perché se è una volta alla settimana ci posso rientrare. Se mi dicono una volta al mese, probabilmente
0: no,
1: un pochettino di più. Carne o pesce?
0: Credo un po' di più, dai, una volta alla settimana. Poi dipende sicuramente dalle volte, però diciamo che è un dato assolutamente importante, perché negli ultimi 10 anni addirittura i vegani hanno superato i vegetariani, ma la fascia, come abbiamo detto, in assoluto più in aumento è proprio quella dei flexitariani, quindi persone onnivore che però hanno ridotto veramente di tantissimo il consumo della carne, che poi a me piace moltissimo, io per la Fiorentina farei pazzie, però ecco, non me la mangerei tutti i giorni, insomma,
1: no,
0: però dipende come fate, com'è poi la qualità della carne.
1: Ecco,
0: ovvio.
1: Un piccolo appello però sul modo di chiamare le cose, a me flexitariani non è che mi piace tantissimo.
0: Vabbè,
1: cioè, troviamo un altro, cioè,
0: è carino flexitariano,
1: ma sembra a metà tra un alieno, un invasore che arriva da un altro pianeta, come è fatto un flexitariano con le orecchie lunghe, le antenne?
0: Vabbè, un flessibile,
1: no.
0: Cioè uno flessibile, capito? Un flessibile, uno che mangia un po' quello, un po' di quando coglio, diciamo, ma comunque, capito,
1: con una
0: preferenza maggiore per i vegetali, per l'alimentazione vegetale. Vabbè, comunque dato interessante, perché sai, noi comunque siamo gli inventori della dieta mediterranea, e nella dieta mediterranea di carne ce n'è, ma mica così tanta,
1: È vero,
0: quindi,
1: giusto.
0: Giusto? Ci sono sicuramente molto

0: Easy Lover. Comunque, detto tra noi, allora, siccome sai, poi quando è caldo, cioè io almeno, per esempio, mentre sto nello studio qua in onda con l'aria condizionata, mi torna la fame, no? Come d'inverno. Poi esco, mi faccio il percorso sotto 39 gradi col sole perpendicolare e mi viene voglia di mangiarmi solo tipo una caprese. Quindi adesso, ora, diciamo,
1: che sei nell'aria condizionata,
0: che sarà nell'aria condizionata, io una tagliatella ragù alla bolognese che la mangerei, che c'è la carne, voglio dire.
2: Brasato con polenta.
0: No, brasato con polenta no, dai.
1: Però,
0: troppo brasato con polenta. Insomma. Adesso.
1: Col freschetto dell'aria condizionata, sai.
0: Va bene, allora tra poco ci sono le previsioni meteo e poi vi parliamo di questo fenomeno che in realtà, diciamo, il dato di cui vi parliamo riguarda l'America, ma è diffuso un po' in tutto il mondo, e cioè quello che i genitori continuano a tracciare i cellulari con dei figli anche quando sono adulti.
1: Ma fino a che età? Ma fino a quando?
0: Oltre,
1: fino a 50
0: oltre
1: anni.
0: 20 anni. No, caspita, non è possibile.
1: Brutta storia.
0: Brutta storia, ne parliamo tra poco a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
5: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
4: Conosci i nostri speaker.
5: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
4: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
5: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Devi comprare casa e hai bisogno di un mutuo? Contatta l'ufficio mutui e prestiti di Francesca Brenna. Insieme ad Elisa sapranno trovare la soluzione migliore per te. Mutui fino al 100%, ristrutturazione, prestiti e tanto altro, anche per frontalieri e aire. Cosa aspetti? Visita il sito www.mutuivarese.it e chiama senza impegno il 338-274-7129 per fissare la tua consulenza gratuita.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
1: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico, ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf, scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno, gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo da Barp per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
6: Radio Number One Meteo.
7: La situazione meteo di oggi, dei prossimi giorni, l'anticiclone nordafricano per tutto il resto della settimana, da oggi in poi garantirà prevalenza di tempo soleggiato, anche se non mancherà un po' di instabilità pomeridiana su Alpi e Appennino, dove si formeranno improvvisi temporali solo nella giornata di domani a causa di una perturbazione che lambirà l'arco alpino. Qualche temporale potrebbe sconfinare anche sulle vicine pianure del nord. Temperatura in rialzo con punte nel nord Italia anche di 37-38 gradi, con il picco di caldo previsto per domenica questa. Caldo nobile che si farà sentire anche in montagna. Per approfondire scaricate l'app di Trebimeto. Ancora a tutti una buona giornata.

0: ma balliamo tutti il Summer Funk, ce lo consiglia Francesco Gabbani, capito?
1: Allora, seguirò il consiglio di Gabbani.
0: Di ballare il Summer, che poi com'è che si balla, scusa, il Summer Funk, per capire?
1: Cioè, pensa che volevo chiederlo a te.
0: No, io non lo so, il funk summer, un po' così, capito? Quelle robe improvvisate.
1: Andate liberi.
0: Allora, infatti, a The Journalist, Radio Number One, parliamo di come, secondo questo studio, anzi un'indagine condotta dall'Università del Michigan, che ritorna prepotentemente, diciamo, nei nostri studi, rivela che il controllo, diciamo così, ossessivo, no? Che fanno i genitori sulle cellulari dei figli, anche quando sono già belli grandicelli, può aumentare ansia, sfiducia, ostacolare il percorso verso l'autonomia. Perché ci sono questi dati, insomma, che non sono proprio belli belli.
1: Ma sì, di fatto questo controllo digitale, che è pensato per i ragazzini più piccoli, no? Per adolescenti, per ragazzini delle medie, delle superiori, insomma, pare che non si fermi ai 18 anni. Insomma, secondo questo sondaggio, questo monitoraggio tramite geolocalizzazione va ben oltre e non è che rimane lì per una svista. I genitori vogliono sentirsi più tranquilli sapendo dove sono i figli, che ormai però sono grandi. Non sempre però questo meccanismo garantisce sicurezza e tranquillità, anzi può produrre anche l'effetto contrario a volte.
0: Sì, ma insomma, sai, vabbè, secondo me entro i 18 anni magari ci sta, poi
1: ma sì, 14, 15 anni, poi a un certo punto, ragazzi,
0: diventa un po' troppo. Diciamo che le motivazioni sono diverse. Il 68% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare il tracciamento per sentirsi più tranquillo.
1: Sì.
0: Il 64% lo considera utile in caso di emergenza e una parte più piccola, pari al 17%, lo sfrutta per verificare che il figlio si trovi in un luogo ritenuto sicuro.
1: Lo so, allora a questo punto c'è sempre qualcuno, posso fare io questa parte, che dice: ma come si faceva una volta senza smartphone, che uno usciva e diceva
0: faceva il segno della croce perché,
1: infatti
0: così.
1: A 11:30 arrivi a sera a casa, e tu non sapevi che cosa succedeva, speravi, davi le indicazioni dai genitori, i tuoi genitori ti dicevano. Io ho paura che poi questo eccessivo controllo poi si trasformi anche in un'ansia esagerata anche per gli stessi genitori.
0: Gli esperti consigliano questo per superare la necessità di controllare sempre. Suggeriscono ai genitori di recuperare forme di comunicazione più semplici e meno invasive.

0: sorveglianza continua, ma non geolocalizzare, che diventa invece molto più invasivo.
1: Ragazzi, una volta ci diceva, quando sei in giro di pomeriggio, fatti vedere per la merenda. Tu arrivavi lì con la bici e poi uscivi, poi andavi via. No, era così.
0: Ma scusa, perché tu dove andavi? Cioè, io sono a casa sull'albero.
1: Io, ma che calma.

0: ci sarà una grande canzone per festeggiare un bel compleanno.
1: Grande canzone, anche un filo scandalosa. Attenzione, attenzione, preparatevi, c'è qualcosa di forte, molto forte. Sì, molto forte.
0: Ragazzi, vabbè, ma del resto lui, l'artista protagonista, cioè voglio dire, potrebbe scrivere pagine di storie vissute.
1: Direi proprio di
0: capito? Mica pizza e fichi, no, che peraltro è buonissima.
1: Certo.
0: Allora, rimanete con noi, chi sarà il protagonista della nostra grande canzone lo scoprirete tra poco, come sempre qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Oggi 50 anni ed è praticamente considerato uno dei lavori migliori di Rod Stewart, che in quel periodo lascia definitivamente i Faces e si trasferisce stabilmente a Los Angeles, dove cambia, diciamo, un po', no? Il suo stile musicale, diventa una star glam internazionale, anche se qualche fan inglese lo accusò ai tempi di essersi troppo ammorbidito e americanizzato, ma diciamo, insomma, che secondo il suo entourage in realtà era la strategia giusta anche per conquistare il mercato americano.
1: Canzone scandalosa per l'epoca, è stato uno dei singoli più venduti, ma alcune radio la bandirono per i contenuti considerati troppo espliciti. Si parla, insomma, di questa prima volta, di questa storia d'amore. La voce francese che avete sentito è quella della sua compagna dell'epoca, no? Britt Ekland, che Stewart definì una poliglotta utile in studio. Poteva essere anche un pochettino più gentile, però in ogni caso la canzone ebbe un grandissimo successo, molto molto scandalosa. Vi traduco la seconda strofa: vieni qui angelo, il mio cuore in fiamme, non negare il desiderio del tuo uomo, saresti una sciocca a fermare questa marea, spiega le tue ali e lasciami entrare, perché stanotte è la notte. Hai capito, Rod Stewart?
0: Allora, però ci sono anche delle notizie interessanti su Rod Stewart che hanno scatenato delle vere e proprie polemiche social. Perché che cosa ha fatto Rod Stewart? Doveva presentarsi in California, tra l'altro a Chula Vista, località, secondo me lo fa apposta, dove doveva cantare, tenere un concerto, che però insomma ha annullato perché ha detto di avere problemi di voce, salvo poi fare un post dove praticamente lo si vedeva tutto bello contento ai mondiali di calcio a Boston per tifare la sua Scozia.
1: Lui grandissimo appassionato, ragazzi, di calcio, ha fatto il furbetto.
0: Ma è scoppiato un putiferio, ha detto: ma come, c'hai la laringite, vabbè, stai veramente, stai male, capito? Quindi a Chula Vista naturalmente tornerà Rod Stewart.
1: Ma dove stai posto Chula Vista?
0: In California, Claudio,
1: mai
0: se ti interessa.
1: Chula,
0: adesso
1: Chula
0: ti
1: Vista.
0: Dico esattamente, North, certo. Island, lui doveva cantare al North Island Credit Union Amphitheater di Chula Vista, nella contea di San Diego.
1: Prova a inserire Chula in Google e vedo che cosa mi esce.
0: No, devi aggiungere Vista, Madame e Marrakesh.

0: Offenbach, Be My, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, intanto facciamo un tuffo nelle università, perché sì, è stata stilata questa classifica delle migliori università al mondo, dove c'è stato questo grande recupero delle università italiane, tra poco vi diciamo quali, però al primo posto la migliore università al mondo è la Massachusetts Institute of Technology, che si riconferma come la migliore università al mondo, è l'Ateneo di Boston.
1: Beh, certo.
0: Subito dietro l'Imperial College di Londra e l'Università di Stanford. Quindi insomma tornano di nuovo, diciamo, queste università blasonatissime, famosissime, però c'è, diciamo, ci sono delle belle notizie anche per le università italiane.
1: Sì, sì, in generale insomma la performance delle università italiane migliora e su un totale di 47 atenei nazionali inclusi nella classifica, ben 26 hanno migliorato il proprio piazzamento a fronte di soli 15 arretramenti, quindi in generale tutte le università migliorano. Nella top 100 c'è il Politecnico di Milano, che è un po' un riferimento, potremmo definirlo il MIT italiano, no? Se il MIT di Boston è sempre al primo posto, il Politecnico fa la sua alla grande, insomma.
0: Ma non solo, perché diciamo che l'Ateneo milanese ha compiuto proprio un balzo in avanti di 11 posizioni rispetto alla precedente classifica, conquistando l'87esimo posto a livello globale. Quindi insomma siamo tutti felici di questa università, che è il fiore all'occhiello, diciamo, no, del nostro mondo della cultura. E quindi complimenti al Politecnico di Milano, ma non solo, poi ci sono altre università, la Sapienza di Roma
1: cresce,
0: insomma.
1: Beh, abbiamo detto poco giorno fa, insomma, che chi si laurea ha più possibilità poi di trovare lavoro, no? Entro un anno, entro cinque anni, quindi bene che il livello delle università italiane salga in questo modo. Studiate però, non iscrivetevi
0: certo,
1: solo.
0: Certo, esatto.
1: Lo dico anche a mio figlio, Nicola, studia.
0: Studia, ma mi sembra che studia. Dai, tra poco ne arrivo alla redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie, poi apriremo come sempre la pagina tutta dedicata.

0: di Radio Number One. Allora, ieri c'è stata un'altra partitona, l'Inghilterra che insomma ha sbaragliato la Croazia. Non l'ho vista io questa partita, ho visto solo un pezzettino, però insomma anche ieri Kane si è fatto notare.
1: Non l'ho vista e credo che sia stata la prima vera grande super partita tra due squadre ottime,
0: sì.
1: Insomma,
0: sì, a parte Francia Senegal, insomma.
1: Sì, insomma, buon livello, sì, sì. Buon livello, dai.
0: Buon livello.
1: Però hai visto che Cristiano Ronaldo è rimasto un pochettino deluso, dai, fra poco entriamo nel mood mondiali.
0: Tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center, assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie, l'energia giusta al momento giusto.
9: Tutti voi a Radio Number One, sono le 12, ci sono le notizie.
10: Radio Number One notizie.
11: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. Il presidente americano Donald Trump ha firmato personalmente copie dell'accordo mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. Ora al via le trattative per un massimo di 60 giorni con le quali Stati Uniti e Iran dovranno arrivare a un'intesa definitiva. Al via l'esame di maturità per 527.000 studenti, in corso la prima prova scritta di italiano. La scelta è tra 7 tracce. Per l'analisi del testo, chiamati in causa Cesare Pavese per la poesia e Vitaliano Brancati per la prosa. Per il testo argomentativo, un brano del presidente Saragat all'Assemblea Costituente, oltre a Piero Bianucci al sociologo ungherese Fiuredi. Per il tema d'attualità, le tracce riguardano l'autrice tedesca Wenche Usman e Mario Calabresi. Domani seconda prova con la materia specifica del proprio percorso di studio. Proseguono le ricerche delle due ragazze di 16 e 12 anni scomparse sabato 6 giugno da una casa famiglia nell'Aquilano. Si setacciano boschi e grotte, i loro cellulari risultano inattivi e l'ultimo segnale captato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo si sarebbe interrotto mercoledì 10 giugno. Mondiali di calcio 2026, questa notte si è conclusa la prima giornata della fase a gironi con il successo per 3-1 della Colombia sull'Uzbekistan, guidato dal CT Fabio Cannavaro, e l'1-0 del Ghana che ha affondato il Panama al 95esimo. Oggi al via le gare della seconda giornata, alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Businessman, dito nella piaga, mezzogiorno e 6 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, continuano, diciamo, questi mondiali, mano a mano che passano i giorni, naturalmente si accende anche l'interesse, anche se bisogna dire la verità, i dati già parlano chiaro, del gusto del pubblico, che anche se non c'è la nazionale di calcio italiana, i mondiali li segue.
1: Assolutamente, i primi dati Auditel, ad esempio, delle prime 6 partite raccontano in generale di 4,3 milioni di spettatori, più dei 3 milioni del 2018 che erano su Canale 5 Italia 1 e dei 4 milioni del 2022 su Rai 1 e Rai 2. Quindi molta più gente, soprattutto giovani, dicono le statistiche, segue i mondiali. Mi verrebbe da dire che mondiali così colorati, così atipici, che ritornano insomma ogni 4 anni, forse hanno quel fascino che magari il calcio di casa nostra un pochettino ogni tanto sta perdendo, o no? È troppo esagerato?
0: No, guarda, ti dico la verità, devo dire, dal punto di vista organizzativo, guardavo proprio nei giorni scorsi, prima della partita Francia-Senegal, anche se poi ho sentito le dichiarazioni di Adrien Rabiot, che ha detto che l'erba, il manto erboso del campo, ha detto lasciamo stare, ma insomma gli stadi sono veramente pazzeschi. Bellissimo. Cioè, guardiamo i nostri, ti senti male, no? Ma no, in senso negativo. Cioè, sembrano, cioè, degli stadi vecchi, sono degli stadi vecchissimi in confronto a questi americani, sì, che sono super. Allora, tra l'altro, a proposito di America, il presidente degli Stati Uniti Trump ha espresso il desiderio di essere lui a consegnare la Coppa del Mondo alla nazione, diciamo al paese che vincerà questi mondiali 2026, andando ad infrangere il protocollo FIFA, che in realtà prevede che a portare, diciamo, la Coppa del Mondo sul podio sia un esponente della squadra in realtà vincitrice. Però la FIFA fa, ovviamente, ha già fatto sapere che se davvero Trump dovesse continuare a desiderare, insomma, di essere lui a consegnare la Coppa del Mondo alla nazione che vincerà questi mondiali, si cambierà il regolamento FIFA. Tra l'altro, ovviamente, saranno presenti anche i presidenti di Messico e Canada.
1: Guarda un po'.
0: Sarà lui.
1: Allora, di tutte le cose che ha fatto, ha detto Trump, questa, onestamente, gliela perdonerei anche, voglio dire, ai mondiali in casa tua ci sta anche, voglio dire, non mi perderei proprio su questa. Poi
0: Però si giocano anche in Messico e Canada, è vero che la finale è a New York.
1: Magari, quindi, il presidente del Messico e il presidente del Canada,
0: vedere.
1: Poi lì c'è anche un po' begato con quelli, con tutti e due, tra l'altro, litiga con tutti, non è così
0: però
1: difficile.
0: Infantino, dai, con Infantino sono amici, infatti, e quindi probabilmente lo accontenta, anche perché c'era questo rapporto di

0: Swift in diretta qui a The Journalist, Radio Number One. Allora, a proposito di tifoserie molto interessanti in questi mondiali, al momento quelli che stanno dando spettacolo sono i tifosi della Norvegia, perché diciamo i supporter di Haaland e compagni si esibiscono ovunque con la celeberrima Viking Row. Praticamente loro sulle scale mobili, nei locali, sì, allo stadio, insomma tantissimi tifosi che mimano la remata dei vichinghi accompagnata dai cori ritmati, no? Ma sono bellissimi da vedere, eh?
1: No, poi sono dei fighi pazzeschi. Io non so se in Norvegia, sì, io tutte le fotografie che vedo, vedo bellissime ragazze, bellissimi ragazzi, tutti belli ste norvegesi, incredibile.
0: Sono vichinghi, cioè,
1: ma ascolta, se ti chiedessi così a bruciapelo qual è il mondiale più bello per te, l'edizione, cioè la tua
0: facilissimo per me, guarda,
1: qual è?
0: Il 2006, perché l'ho seguito proprio con un programma, okay, che facevo all'epoca con un sacco di
1: campione,
0: giornalisti. L'Italia tra l'altro ha vinto quel mondiale del 2006, quindi non ho dubbi.
1: Ho trovato una classifica su calcio.com molto interessante, i 5 mondiali indimenticabili più belli. Quello del 70 con Pelé, con il nostro, no, Italia-Germania, Gianni Rivera. Quello dell'82, vinto da noi in Spagna, Beazot. Il 66 con la vittoria dell'Inghilterra sulla Germania al Wembley Stadium. Quello del 54, qui c'è la Germania che piega l'Ungheria di Puskas. E poi quello del 2022 con la finale incredibile tra Argentina e Francia, tra Messi da una parte e Mbappé dall'altra, finita 3-3, poi i rigori. Questa è una classifica, ma ovviamente ognuno ci mette, no, le proprie cose personali, no, come tu nel caso del 2006.
0: Beh, il 2006 è stato veramente indimenticabile. Poi per completare sono andata anche in Piazza Duomo, dove veramente c'era un fiume, ma una cosa mai vista, gente arrampicata, è stato fantastico. Allora, oggi ci sono queste due partite, diciamo un po' meno appeal, anche se la Repubblica Ceca anni fa era bella forte. Alle 18 sì, Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia Erzegovina. E vediamo dai che cosa accadrà, insomma ci stiamo piano piano avvicinando alle tappe più importanti di questi mondiali 2026. Cielo di il cuore.

0: Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It. Allora, rimanete con noi perché tra poco a The Journalist vi riportiamo questi 8 consigli, 8 strategie che ci dicono gli esperti per risparmiare quando si fa la spesa.
1: Oh, sono le abitudini che Fabiana segue ogni settimana, quindi ce le racconto. No, non lo so se le segui tutte.
0: No, beh.
1: Io non riesco a seguirle tutte, te lo dico. Alcune sì, alcune no, non sono così bravo. Non sono. Cosa? Cioè, perché dici così? Perché alcune le segue, alcune. Niente, ce la siamo giocata. È partita
0: per
1: il.
0: Dai, ce lo dici tra poco.
1: È partita per il Gran Premio. Andata,
0: esatto.
1: Andata, va bene.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One.
4: L'estate 2026.
3: È più calda che mai.
5: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci. Gioca e vinci i biglietti dei concerti

0: 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Corri, stop, pausa, relax, riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro, con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
1: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
5: Scopri come su prouomorishilpi.org.
4: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
6: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
8: Radio Number One è dove

0: Una delle canzoni che ascolteremo sicuramente spessissimo quest'estate, Partenope, Merkin Cremont, Serena Brancale e i The Colors. Allora, qui a The Journalist adesso vi riportiamo questi consigli per risparmiare, insomma, bisogna seguirli chiaramente tutti quando si va a fare la spesa.
1: Allora, ognuno ha un pro, un po', insomma, il proprio modo di affrontare la spesa, no? C'è chi insegue le offerte, i saldi, compra tutto prima quando li trova, c'è chi riduce al minimo, c'è chi si pone un limite di spese, insomma ognuno davvero l'affronta come può. Il consiglio della nonna dice sempre di andare a fare la spesa a stomaco pieno, questo ogni tanto ritorna, così non compri quelle cose di gola,
0: le spogliature, quelle cose così.
1: Sei fame sì, paghi, spendi di più.
0: È vero. Allora, cominciamo col primo consiglio, noi vedi, sintetizziamo. Allora, pianificare la lista della spesa, diciamo così, almeno settimanale, no? Quindi fate un po' una lista delle cose che vi servono. Poi la cosa principale è tenere monitorate le scorte, quindi andare a vedere se effettivamente, insomma, vi manca qualcosa oppure avete già tante di quelle cose, perché a volte uno dice ah no, quello mi manca, poi torni a casa e dici oddio, no, ne avevo 3 barattoli, per dire. Le offerte, che sono un po' la croce e delizia, perché insomma magari ci sono quelle persone che si fanno anche prendere la mano e dicono ah, guarda offerta, dai, prendiamo tutto.
1: Beh, dipende, in realtà, però insomma, se, allora io sulle offerte, se sono cose che tu abitualmente compri, cioè se hai quella fortuna lì, è giusto fare una scorta. So, le marmellate che costano un occhio della testa, sono buone, vai in offerta la tua linea di marmellate, ne se prendi anche 7-8 barattoli non succede niente, no? Avrai uno sconto. Beh, se prendi cose che non mangi di solito invece è diverso.
0: È vero. Sprechi. Allora, poi buste e sacchetti, meglio le shopper di tela, insomma incidono per pochi centesimi, però anche le buste, dicono gli esperti, hanno un costo.
1: Vabbè, però
0: allora, madonna, però allora riempire il carrello con ordine, quindi per esempio non buttare dentro le cose così che non vedi bene quello che hai preso, invece disporre, dicono gli esperti, le cose con ordine all'interno del carrello riesce, diciamo, a darti una mano per vedere di non prendere cose inutili.
1: Ma hai visto questa cosa qua del carrello di... Però è un bel consiglio questo, di andare subito alla fine, mettere l'acqua, no? Che di solito la trovi alla fine, esatto, che occupa spazio, ritorni indietro sui tuoi passi e così lo riempi di meno. Hai capito? Questo... Vabbè, beh, però ragazzi, che pazienza. Però... No, in effetti io quando arrivo alla fine a volte l'ho già pieno e di questo dove metto l'acqua.
0: Prendi un altro carrello?
1: No, un casino.
0: Scusa. Comunque bisogna stare attenti, insomma, prezzo al chilo, guardare bene dove fare la spesa, perché insomma ci sono... Sono, diciamo, discount e discount. Allora, secondo me bisogna, secondo questi esperti, andare al supermercato un po' dopo aver studiato, il che mi sembra anche esagerato. Dai, un po' di rilassatezza ci vuole anche durante la spesa, sennò diventa un incubo.
1: Io sono già stanco dopo queste notizie. Mi sento già spossato.
0: Cioè, mettere le robe in ordine dentro il carrello.
1: Ma dove?
0: Che esagerato.

0: La musica di Radio Number One, qui a The Journalist stavamo riportando i consigli di questi esperti che ci dicono anche come fare per risparmiare, insomma, lista della spesa, guardare bene nella dispensa prima di andare al supermercato per evitare di comprare doppioni. E per esempio un segreto è anche quello di mettere in ordine le cose all'interno del carrello. A proposito di questo, io non avevo dubbi che tra i nostri ascoltatori ci fosse, diciamo, qualcuno molto organizzato,
1: cioè il professionista.
0: Lei è una professionista. Ci ha mandato due messaggi, ascoltiamo solo il secondo, ma per dargli l'idea di come è brava.
2: E farei anche un'aggiunta, ragazzi. Allora, io nel carrello metto già tutte le cose suddivise con quello che va nel frigorifero e quello che invece va nella dispensa, per cui poi quando arrivo a casa sistemo prima le borse del frigorifero e poi quelle della dispensa.
0: Capito.
2: Quando andavo in cassa diventavo matta, perché io mettevo le cose tutte in ordine anche sul tapirulan lì della cassa, ma dopo la cassiera buttava lì a caso le cose e facevo fatica a rimettere di nuovo tutto in ordine. Adesso che invece ci sono quelle macchinette per cui io sparo il prezzo subito e non devo più passare dalla cassa, per me è veramente una libidine, riesco a fare benissimo la mia spesa. Ciao.
1: Cioè, ma proprio dalla voce si capisce il godimento proprio della nostra ascoltatrice nel mettere tutte le cose a posto. Nessuno mi tocchi le cose del frigorifero che sono già in ordine.
0: Scusa, io non ho mai sentito, non ho mai conosciuto qualcuno che mette le cose in ordine nel carrello già come devono essere sistemate a casa.
1: Mamma
0: bravissima, ragazzi, no, questa è classe, lei è una fuori classe del carrello.
1: Ma lo fa anche per altri? Anche per altri? Ma lo può fare anche per altri? Perché io l'affitto anche.
0: No, lei lo fa per le sue cose, scusa.
1: No, magari
0: giustamente.
1: Lo fa. Spesa però... per altri. Prova a farti.
0: Potrebbe inventarsi una professione.
1: Infatti.
0: L'accompagnatrice al supermercato. No, messa così non è che suona bene.
1: Non
0: però
1: sono
0: brava.
1: Bene,
0: dai, allora rimanete lì perché tra poco qui a Radio Number One in arrivo c'è una grande canzone.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.

0: Changing, una grande canzone come sempre protagonista qui a Radio Number One. Allora, a proposito di cantanti e protagonisti, sì, diciamo di matrimoni, sto matrimonio, post matrimonio dura un casino perché Dua Lipa sta sposata in Sicilia e però sta facendo tutto un giro lì nel sud Italia e si vede che apprezza il cibo perché la vedo anche bella pasciarotta, pienotta,
1: ha messo su qualche etto.
0: Sì. Secondo me sì.
1: Beh, molto carina.
0: Con il marito hanno postato questa foto perché sono andati a mangiare alla trattoria da Danilo, che è una trattoria famosissima di Roma, ma anche perché lei ha lanciato un progetto molto carino.
1: Beh, un progetto molto carino, si chiama Dua's List, è praticamente la sua guida personale ai suoi luoghi del cuore nel mondo, quindi i suoi fan, le persone insomma che la seguono avranno, oltre alla musica e alle canzoni e ai concerti, anche questa proposta, cioè i posticini, i ristoranti, non solo, che lei ama in modo particolare. Beh, è un'idea comunque.
0: Sì.
1: Tu mettiti dalla parte dei ristoranti, essere su quella lista,
0: infatti.
1: Altro che bomba pubblicitaria.
0: Poi lei ti aiuta insomma a navigare tra l'abbacchio, la griscia,
1: se può aiutare, però.
0: Sì, beh, naturalmente secondo il suo punto di vista, ovviamente,
1: certo,
0: perché lei mette le cose che sono piaciute a lei, non è detto che siano chiaramente le migliori, no? Però sicuramente incide.
1: Però lei ha deciso proprio di, mi era sfuggita questa cosa, il matrimonio sì in Italia, però lei sta facendo proprio anche il viaggio di nozze in Italia, lo fa solo in Italia e poi cambierà destinazione.
0: Pure, ma figurati,
1: rimane qui.
0: Secondo me rimane qua, poi andrà di là, poi un po' di su, un po' di giù.
1: Non finirà mai.
0: Non finirà mai. Del resto, insomma. Però sicuramente è un bel omaggio anche al nostro paese, perché vedi, in ogni posto dove va naturalmente si fa le foto e quindi grande pubblicità anche, no, per i ristoranti, gli hotel, insomma, dove si sposta.
1: Tanto questo progetto è nato insieme a Google Maps, non è una semplice sua listina così semplice.
0: No,
1: è proprio un progetto, un'app interessante che potrebbe avere anche degli sviluppi, insomma.
0: Tra l'altro, trattoria da Danilo, adesso vado a vedermi un attimo il menù, ma immagino che insomma.
1: Vedi?
0: Però giusto per darmi...
1: Funziona subito. Con Fabiana funziona subito.
0: Adesso guardo la lista delle cose che ci sono da mangiare e poi te le mando, Claudio.
1: Ok.
0: C'è Olivia.

0: Radio Romancino a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Tra poco, come sempre, in arrivo One Match.
1: Ma li vedo vestiti anche nello stesso modo, hanno colori sgargianti. Andrea, oh, sì, e Francesco, è incredibile, cioè sono vestiti
0: un po' Magnum PI, così.
1: Sì, un po' così, un po' Magnum PI. li vedo lì, sembrano due evidenziatori. Sai quelli evidenziatori?
0: Sì, sì. Come già si chiamavano i due lì, Ponciarello, quelli che andava a Ricca Strada lì, ti ricordi? Sì. Chips. Vabbè, loro,
1: no, tu confondi,
0: vabbè,
1: però Magnum PI con Chips, sono due cose.
0: Sì, sì, sono robe diverse.
1: Uno era Tom Selle, che baffo.
0: Quando li vedo mi vengono in mente quelli lì.
1: Beh, perché i baffetti di Francesco riportano un pochettino.
0: No, no, quelli mi sembrano più un'altra cosa, però magari un'altra volta.
1: Baffetti da Sparviero. Esatto. Un po' Zorro, un po' quella roba lì. Che lancio di programma che le abbiamo fatto, dovrebbero pagarci. Va bene, dai.
0: Ci sentiamo domattina,
1: sì,
0: alle 10.
1: Domani, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Devi comprare casa e hai bisogno di un mutuo? Contatta l'ufficio mutui e prestiti di Francesca Brenna. Insieme ad Elisa sapranno trovare la soluzione migliore per te. Mutui fino al 100%, ristrutturazione, prestiti e tanto altro, anche per frontalieri e aire. Cosa aspetti? Visita il sito www.mutuivarese.it e chiama senza impegno il 338 274 7129 per fissare la tua consulenza gratuita.
3: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
11: Pochi secondi alle 13 le notizie, poi One Match.
12: Radio Number One Notizie.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura una notizia appena arrivata: secondo i legali di Andrea Sempio, la madre del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, 66 anni, è ricoverata d'urgenza da ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È in rianimazione ma non in pericolo di vita, fa sapere il legale Liborio Catagliotti, che ha detto: questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. Plauso unanime delle cancellerie europee, anche arabe, per l'intesa tra Stati Uniti e Iran siglata per ora a distanza e domani in una cerimonia in presenza a Ginevra, ma rimangono le incognite soprattutto sulla posizione di Israele, che ribadisce il no al ritiro dal Libano e ora attacca anche Bruxelles. Alessandro Ciselin.
14: Il memorandum d'intesa per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron, l'omologo iraniano Pezeshkian in patria, e il Pakistan conferma, e domani col sostegno del comediatore Qatar presiederà in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'intesa da parte del vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'Europa prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese in vista del Consiglio europeo al via stasera. Obiettivo: accompagnare l'apertura dello stretto di Hormuz al cuore dell'intesa tra Teheran e Washington, anche con operazioni di sminamento. L'intesa prevederebbe inoltre un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli Stati Uniti, l'allentamento delle sanzioni ma anche lo stop alle ostilità tra Israele ed Hezbollah. Va rispettata anche questa parte, sottolinea Mosca, nell'esprimere sostegno assieme a Pechino all'accordo, ma Israele continua a sfilarsi e ribadisce: non ci ritiriamo dal sud del Libano. E ora se la prende anche con Bruxelles. Il ministro degli esteri Saar annuncia lo stop ai rapporti con l'alta rappresentante Callas, che fin qui prudente aveva parlato di apartheid sul trattamento israeliano dei palestinesi.
13: Sentivate del Consiglio europeo, il primo punto all'ordine del del giorno sarà il conflitto russo-ucraino, che anche la notte scorsa è proseguito col lancio incrociato di missili e droni. Chiusi stamani precauzionalmente tutti gli aeroporti a Mosca. A Bruxelles sarà nuovamente presente Zelensky a incassare il ribadito sostegno dei 27 e il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'esame di maturità 2026, stamattina più di 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano, 7 le tracce. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo, ma anche il discorso di insediamento alla Costituente di Giuseppe Saragat. E via social è arrivato l'incoraggiamento della Premier Meloni.
15: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
13: Sport, calcio, tra la sera e la notte italiana, 4 partite aprono il secondo turno della fase a girone dei mondiali. Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar, Messico, Corea del Sud. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
16: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
18: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
19: One Match. Vediamo chi ha ragione.
20: Buon pomeriggio a tutti da Francesco Lozionasti e da...
11: E da Andrea Brumbrume Ferrari, buon pomeriggio, ciao, nuovo appuntamento di One Match, anche oggi ci siamo fino alle 14, giovedì 18 di giugno ed è un giorno anche abbastanza particolare, no?
20: Che no? Prima degli esami!
11: No, quello era ieri!
20: Eh sì, era vabbè, ieri. Però stava mattina degli esami, va bene così?
11: Assolutamente, così già meglio, parliamo di quello, non è forse il match che tutti si aspettano?
20: Bello, furbo oggi furbo. È un match furbo, iniziate a fare mente locale, tornate indietro quando avete affrontato gli esami o di maturità o gli esami di terza media anche o qualche esame all'università, perché no,
11: ma anche
20: ci sta.
11: Le verifiche in classe normali,
20: bravo,
11: no?
20: Perché... esatto, noi vi abbiamo dato l'input, vi abbiamo dato uno spoilerino, quindi possiamo cominciare, c'è One Match.
19: One Match. E tu, da che parte stai?

0: delle canzoni più forti di questa estate 2026 che è appena cominciata.
1: Comincia sì. Domenica l'estate. Hai già perso One Match, ha vinto lo Zio Rassi. Grazie Andrea.
0: No, diciamolo ancora, comincia One Match.
2: Va bene.
0: Ok, allora, secondo te l'estate comincia in maniera più corretta domenica?
1: Ci sono 30 e passa gradi, effettivamente, ecco, oggi infatti. È estate, dai.
0: Però oggi che giorno era?
1: Oggi che giorno è? È il giorno degli esami, iniziano gli esami di maturità.
0: Sono cominciati per oltre 527.000 studenti in tutta Italia. Si inizia sempre con la prima prova scritta, quella di italiano. Domani la seconda prova, poi successivamente i colloqui orali. La domanda quindi è piuttosto scontata. Davanti ad un esame, a un test, una verifica in classe, ci sono sempre due paure diverse. Se dovesse sostenerne uno domani, attenzione, fate mente locale, domani mattina per esempio di esame, preferireste uno scritto o un orale?
1: Signori della corte, è molto semplice, quindi paura degli esami, sì, ce l'abbiamo tutti. Ma avete più paura dell'orale o più paura dello scritto? O meglio, visto che qua sennò io ho paura, non so, preferite affrontare un esame scritto o affrontare un esame orale?
3: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
0: Allora, oggi scegliere è stato difficile, perché ora che faccio questo lavoro sceglierei l'orale, no? Però riguardandomi indietro, devo dire che vado per l'esame scritto, perché... Era troppo brutta la sensazione di imbarazzo provata quando non sapevo rispondere o quando facevo scena muta, quando mi inventavo cose per arrabattare una sufficienza.
1: Che bello, io
0: quindi con lo scritto invece ho il tempo per riflettere, sono lì da solo, mi concentro, nessuno mi interrompe, non devo gestire l'ansia del parlare anche davanti magari a tutta la classe, a tutta una commissione se parliamo di colloquio orale alla maturità. E poi soprattutto ci tengo a sottolinearlo, con lo scritto non conta la simpatia, perché poi altrimenti ci
1: perché se una, fuori... allora sei antipatico, hai paura per la tua antipatia.
0: Perché poi se uno risulta simpatico al professore poi cambia anche il voto in base a quello.
1: Può essere. Va bene, hai definito precisamente la tua posizione, adesso tocca a me.
3: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi,
1: di più,
3: corretto come un furetto,
1: molto
3: Francesco
1: di più,
3: lo zio Nasti.
1: Ma vuoi mettere con l'orale?
0: Te pareva.
1: Ma l'orale è proprio troppo aperto a delle soluzioni magari che non ti aspetti, puoi cavartela. Nello scritto è o sì o no, o giusto o sbagliato. Nell'orale le parole fanno da trade union di concetti che magari conosci meno, conosci di più, e ti aiuti da solo. Poi puoi difenderti. Come fai a difenderti sullo scritto? Invece con l'orale uno ti fa la domanda, dice, che è Ungaretti, cosa ha scritto? E dici, guarda, però Ungaretti, e cerchi, capito? E poi no, per esempio lo scritto è grande memoria, ok? Invece l'orale è ragionamento, io ci arrivo perché con le parole costruisci un ragionamento.
0: Imbarazzo.
1: Poi l'errore nello scritto è una condanna. Mi è sbagliato, punto. Come si faceva? Con la croce rossa?
0: Matita rossa.
1: È una condanna. E invece nell'orale non c'è mai una condanna. Vabbè, io mi schiero per sostenere un esame orale quando volete, non c'è problema.
0: Ma tu eri già così al tempo, eri già come oggi.
1: Molto peggio, poi te ne racconto un paio.
0: Intanto... I vostri messaggi al 393-444-0444, c'è la nostra musica, ovviamente Malika Ayane.
1: Senza fare sul serio, come noi.

0: Malika Ayan, senza fare sul serio, come noi, praticamente come noi, caro Andrea Brum Brum Ferrari. È un bel match, iniziato molto bene, te lo dico perché.
1: Perché è arrivato un messaggio per te, insomma, no, dei allora, tanti. Sì, sono arrivati tanti messaggi, però messaggi. Quello che abbiamo aperto adesso, purtroppo per te, di Stefano, dice: tutta la vita orale puoi arrampicarti sugli specchi e con una super cazzola convincere che sai ciò che non hai mai saputo. Nello scritto non hai vie di fuga. Ma
0: completa pioca blinda a destra o a sinistra?
1: Come se fosse Antani.
0: Sì, bravo! Ragazzi, me ne vado, il match l'ho vinto, siamo a posto così. Siamo a posto così.
1: Ma in realtà, allora, se hai quel talento lì, ci sta che uno risponda orale. Però non è da tutti. E poi invece quando ti arrampichi sugli specchi il 90% delle volte, secondo me, invece fai delle figuracce.
0: Allora, è vero, cioè, che quindi, delle volte fai delle figuracce, però se sei un buon arrampicatore...
1: Beh, tu per forza.
0: Infatti, perché tu no, invece.
1: No, forse con la mia sapienza odierna, forse.
0: Ah, tu dici, quando eravamo ragazzini magari ci avrebbero sgamati al volo, così appena non sai una cosa... Ti becco?
1: Sì, infatti per questo che ho scelto l'esame scritto, dove comunque non è che conta come ti esprimi. Ecco, come ti esprimi a livello proprio orale.
0: Allora, conta come ti esprimi significa, numero uno, che parti con una buona grammatica. E io credo che tu l'abbia sempre avuto, una buona grammatica. Numero due, anche una voce di un certo tipo. E in questo caso tu esci il vocione, sei il rumore, il vocione, sei Barry White dalla radio. Dai!
1: Si è sviluppato dopo. Si è sviluppato dopo
0: il vocione.
1: Che te devo dire?
0: Però quando ti arrampichi sugli specchi con una buona grammatica e il vocione, comunque la voce con i tempi giusti, impostata bene, alla fine vai a parare bene.
1: Però mentalmente non ero così svelto, così veloce. Quindi...
0: Paura.
1: No, se ho l'esame scritto, comunque posso organizzarle meglio le idee. Cioè, sono io e me stesso, e quindi mi concentro in un altro modo.
0: Me, myself, and I.
1: Voi da che parte state? Preferite un esame scritto o un esame orale? Lo chiediamo perché oggi sono cominciati gli esami di maturità, allora ci vengono in mente i vecchi tempi. 393-444-0444.

0: Cruise Control, Ted Swims su Radio Number One. Questo è One Match. Che bello quando arrivano così tanti messaggi a supporto di uno o dell'altro. A proposito, apriamo un altro round. Veloce.
1: Correre. Allora, quello scritto, nel senso il messaggio scritto, non facciamo i fubetti,
0: Preferite mandare un messaggio vocale?
1: No, che confondiamo le idee. No, quello scritto dice...
0: Scritto l'esame tutta la vita, chi dice oralemente, palese, e io sono d'accordo.
1: Ah, dai, però volevo ascoltare anche un audio, giusto per sentire già qualche voce, dai, al volo.
2: Ciao ragazzi, Simona da Piacenza. Ciao. Oggi sto con lo zio Nasti, anche perché appunto simpatia può sviarla via, e quindi, come mi è successo al mio esame di maturità, che con la simpatia la mia professoressa di matematica mi chiedeva una cosa, io rispondevo un'altra per ben tre volte, poi ci ha rinunciato. E complimenti anche per la promo del vostro programma, perché tutte le volte che l'ascolto mi piscio addosso da ridere, quindi zio Nasti forever, ciao, un bacione. Ciao Andrea, non arrabbiarti.
0: No, un po' mi arrabbio perché dice bellissima la promo, certo. Quindi zio Nasti forever,
1: certo, perché giusto. Tu mi massacri nella promo, va bene, continuate a votare, siete per affrontare un esame scritto o affrontare un esame orale. 393 444 0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
5: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
6: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
7: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
5: Ma chi è questo, scusa?
7: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
6: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
7: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800 239 182.
9: La musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One. È dove

0: insieme a Spyro Material Lover su Radio Number One. Questo è One Match con Andrea Brum Brum Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Stiamo discutendo degli esami di maturità che sono iniziati oggi per più di 500.000 di studenti italiani. Voi preferite un esame scritto o un esame orale? Dove vi sentite più forti?
1: Tu sei un grandissimo para-para, eh?
0: Perché? Sto
1: stranamente lui preferisce gli scritti, perché tu come orale, tu la prendi larga.
0: Faccio fatica, infatti, sì, poi sì. Mi dicevano bene, vieni al dunque.
1: Vieni al dunque, ragazzi. Se non lo so, non lo sapessi, ma te lo dissi.
0: Ma non mi fate ragionare.
1: E se non lo sapessi, non te lo dissi.
0: Ma ho capito, però non mi fate ragionare. E basta parlare come Massimo Bondi. Basta.
1: Oh, la tachicardia. C'ho la tachicardia.
0: Andiamo ai messaggi, per favore.
1: I messaggi, leggi questo messaggio che credo sia per te, dai.
0: Sì, ciao ragazzi, ricordate che i temi li facevamo prima in brutta, poi in bella per poterci ragionare sopra. Ecco, io preferisco lo scritto perché dà modo di riflettere su quello che stai facendo. Grazie per il voto, Federico. Aggiungo solo una cosa: io invece odiavo fare prima la brutta e poi la bella, perché tanto avevo già una calligrafia strepitosa. Quando mettevo giù lo scritto era già a posto così, non c'era bisogno di ricopiarlo. Quando
1: ma non c'entra la calligrafia, non c'entra, proprio come dice Federico, una questione di rivedere il concetto. Metti che magari avevi scritto una castroneria.
0: No. Io avevo già scritto
1: magari Paganini, è arrivato Paganini, buona prima, Paganini non ripete.
0: Manzoni.
1: Va bene, ascoltiamo anche un audio, perché qui dobbiamo precisare una cosetta,
2: Ciao, sono l'Anna dell'Utretò. Ma io penso che a seconda della persona, perché alcune persone fanno difficoltà magari a esprimersi, lo fanno più facilmente scrivendo, e alcuni invece si trovano meglio parlando. Comunque bisogna vedere anche che persona è, perché se uno è timido non apre bocca. Io quando ho fatto l'esame di autorità e altri esami in circostanze, sinceramente mi tremavano le gambe, sembravo una bambina, cioè non è facile comunque una cosa del genere.
1: Ok.
2: Ciao, un bacione.
1: Un bacione Anna Maria a te, ma è proprio questo il contendere oggi, quindi schieratevi. Sei una persona a cui tremavano le gambe quando era davanti a delle altre persone per parlare,
0: sì.
1: Allora probabilmente come Andrea preferivi lo scritto. Quindi, però non ha votato, non fare il furbo che ti ciuli il voto, non ha votato, non ha detto niente di chiaro, quindi continuate a votare.
0: Fatelo, intanto arriva il rock dei Måneskin con la canzone che ha vinto Sanremo nel 2021, Zitti e buoni.

0: Zitti e Buoni, Maneskin su Radio Number One. Zitti e Buoni è anche quello che ci dicevano a scuola: state zitti e buoni, zitti e buoni, fate casino là in fondo, gli ultimi. Allora, Nasti e Ferrari, basta far casino.
1: Buoni, buoni,
2: state
1: buoni.
2: Andiamo con
1: un round di messaggi. No,
2: volevi affrontare una discussione, volevi venire al tanto ciò.
1: Per favore, signor Costanzo, andiamo avanti con una bella campanella, perché c'è un messaggio, credo sia per me. Vai.
2: Aspetta,
1: che è successo?
3: Partito tutto qua. L'ho scritto. Anche se adesso chiacchiero troppo.
1: Ma grazie, volevo dire una cosa a proposito.
0: Dica.
1: Non vuol dire il fatto di saper chiacchierare tanto, non è che ti porta.
0: Chiacchierare tanto? Che stai dicendo? È andato in
1: no,
0: loop.
1: Non vuol dire saper fare meglio un esame orale. Non vuol dire, perché tu puoi anche saper chiacchierare tanto e sei davanti alla prof e dici l'impossibile e la confondi. Poi comunque non dici le cose corrette, no?
0: Sì, quindi ma c'è una speranza, ecco, l'orale non uccide la speranza di cavartela, l'ho scritto sì, se non lo sai, non lo sai, l'orale se sa mai,
1: ma no,
0: colpo di culo, papparapapara.
1: Gli iscritti presuppongono bigliettini uno dopo l'altro, no?
0: Con l'orale non è che puoi sentire chiedere. Anche questo, vai.
4: Ma io preferirei gli esami orali, però c'è anche da dire una cosa, che in caso di contenzioso, gli iscritti sono lì da vedere, gli orali invece no. Non si può dimostrare nulla con gli orali.
0: Contenzioso è vero, cioè, che fammi a dire che ho detto la l'ho detta, che... e invece l'ho scritto lì, scriptamanent verba.
1: Esatto. Volant. Quindi in teoria dovreste votare per me. Posso fare una cosa che non c'entra nulla col match?
0: Ho paura, ma falla.
1: Oggi compie 80 anni, un personaggio straordinario.
0: Straordinario.
1: Che tu sai perfettamente imitare, ma vorrei che lanciassi la prossima canzone con la sua voce. Posso?
0: No.
1: Allora facciamo tanti auguri al grande mister Fabio Capello.
0: No, non lo so fare, che Fabio Capello non lo so fare, il mister, non lo so fare, il mister. Non lo so fare, se non lo so fare, non lo so fare.

0: E allora, cari Grant, cari Cooper, cari Baldini, questa era Lady Gaga con Dolce Runway e questa è la tarantella napoletana che non c'entra assolutamente nulla, però volevo dirti una cosa riguardo al MES, perché poi sono in svantaggio e quindi devo dirtela.
1: Dillo.
0: Dipende tutto l'esame orale dall'emozione, perché tu puoi anche aver studiato la qualsiasi, puoi anche sapere tutto, però poi ti blocchi. Capito. Dipende troppo da quello.
1: Ma ti può capitare anche sullo scritto, il famoso blocco della, come si chiama, blocco dello scrittore, la stessa cosa, anche quando c'è l'esame ti viene il blocco per una questione emotiva.
0: Cioè, una parola sbagliata poi nell'orale vai nel panico, no?
1: Sì, però te la puoi cavare. Quello scritto, vai in panico, rimani lì con la penna in mano, ti inizia a tremare la mano e dici, oppobacco, che è successo?
0: Ma almeno sei tu e te stesso con la tua coscienza, mentre col professore sembra quasi l'interrogatorio. Alcuni hanno quell'atteggiamento di alcuni professori e non va bene.
1: Guarda, finirò citando Mourinho. A me piace il rumore dei nemici.
2: One Match. E tu, da che parte stai?

0: dal 1995, contenuto nell'album Manifesto. Tra l'altro, con questo brano Raff ha anche partecipato al Festival Bar di quell'anno, che tu ricorderai sicuramente molto bene.
1: Io c'ero. Insomma, tu c'eri. Tu vedi quelle immagini, il Festival Bar, cioè Raff che chiede una birretta sul palco, gliela passo io, vedi il mio braccio, ecco, magari non si vede la faccia, quindi, il mio braccino che esce fuori.
0: Quindi quando tutti pensavano che entrasse sul palco Salvetti, in realtà eri tu.
1: No, il braccio, solo il braccio che allunga.
0: Molto bene, torniamo allora al match che ci riguarda quest'oggi, perché sono cominciati gli esami di maturità con le prime due prove scritte, oggi una, l'altra domani, poi i colloqui orali. Io sono dalla parte dell'esame scritto, prediligo quello, anche per un'altra cosa, caro zio.
1: E dopo ti dico la mia, vai, io sono gli ultimi puntelli, perché poi avete ancora qualche minuto per votare.
0: A me non dispiaceva, ti dico la verità, l'ansia del voto.
1: Perché alcuni
0: invece dicono: no, io preferisco l'orale perché almeno so subito com'è andata.
1: Eh sì, avevi l'impetto, te lo dicono poi, lo dicono all'orale subito, quando finisce com'è andata.
0: Subito il voto. Invece quando fai lo scritto
1: non dormi per una settimana, perché no, prima di sapere com'è andata. Bello, no, che bella cagata, bella.
0: Dato che il più delle volte non è che andassero poi così tanto bene, allora dice: vabbè, io me ne sto nel limbo fino alla correzione. E a me quella situazione lì di attesa alla fine non dispiaceva, quindi ho scelto di stare dalla parte dello scritto anche per quello.
1: E così ti godevi quell'ultima settimana da condannato a morte, così a champagne, ma tu sei fuori. Invece io volevo dirti che
0: panne champagne.
1: Tu sei, ecco, questo è pazzo come un cavallo. Gli outsider spesso brillano all'orale, cioè quelli che non ti saresti mai immaginato, dici: vabbè, questo lo vedi che uno scappato non ce la farà mai.
0: Ovvio.
1: E invece all'orale usciva quell'arte oratoria. E allora, è vero? Commissione, ascoltate! E fu siccome immobile.
0: Ma infatti,
1: dato il mortal sospiro.
0: Ma infatti questa è una cosa imbarazzante. Quanti amici avevo che non studiavano assolutamente nulla e poi per questa arte oratoria poi riuscivano, non si sa come, a prendere i 30 all'università.
1: È l'arte,

0: Another 54 Ultra. Vedi, anche in inglese tante volte non sai la pronuncia, però quando sei all'esame orale di inglese sei poi un po' all'americano e te la cavi, fai sentire 1, 2, 3, prova, it's
1: non so che
0: prova,
1: professore avessi, perché se ti sentissero parlare così non credo che tu possa
0: lascia fare lo zio, vai Andre.
1: Guarda, c'è un messaggio però purtroppo che è per te, che è in mio favore, dice scritto, anche perché nel test scritto non esistono sguardi giudicanti.
0: Allora,
1: questa è una cosa interessante.
0: Però scusa, lo sguardo può essere un'arma a tuo favore, cioè se tu c'hai lo sguardo così, guarda, ciao baby.
1: Perché stiamo parlando di italiano, non è che stiamo parlando di sessuologia.
0: No, però lo sguardo magari è ficcante, e lo sguardo ti aiuta,
1: ma
0: no?
1: Che scuole frequentavi?
0: Ma lascia stare, di altissimo livello, tra l'altro un'elite, cioè delle scuole che mica si entrava così.
1: La creme della creme.
0: Lascia fare, era la creme della creme della creme, fidati da me.
1: Ultimissimi momenti per votare, schieratevi voi da che parte state. Questo è One Match,

0: Shakira e Westfield Gym con Hips Don't Lie su Radio Number One. Abbiamo chiuso, ce ne andiamo, grazie, a domani.
1: No, attenzione.
0: Come
1: sì.
0: no.
1: Siamo quasi. Come giunti no. Siamo quasi giunti al termine.
0: Ah sì, è vero, avevo vinto io, basta, grazie ragazzi, è stato bello.
1: No. Allora, ragazzi, appello a tutti quanti, sto perdendo in questo match soltanto di un voto. E quindi ho chiamato nello studio il prossimo conduttore di Radio Number One, nel senso che è nuovo. No, scherzo.
0: Pensavo giovane tempo, c'ha l'età da spinge, cioè, nel senso.
2: Giovane, quasi giovane.
0: C'hai l'età della siete coetanei con la spinge.
1: Vabbè,
2: cosa vorresti dire, che ho le zampe?
0: No, dico che c'hai una certa, ecco, sei abbronzato come la spinge.
1: Avete capito, è Stefano Federici, l'uomo della spinge. Allora, il tuo voto potrebbe essere decisivo, perché o pareggiamo, lui non sa nulla, o pareggiamo,
0: non sa nulla,
1: oppure
0: arrivato.
1: Vince lo zio. Ok, ci sei? La domanda è questa, veloce. Oggi sono cominciati gli esami di maturità,
2: sì,
1: con la prima
2: sì,
1: prova di italiano.
2: Sì. Okay. Dove ero bravissimo.
1: Allora,
0: aspetta.
1: La domanda è, se dovessi tu affrontare un esame domani, ok?
2: Domani.
1: Preferiresti un esame scritto o il colloquio orale?
2: Scritto.
0: No, non è vero, sei un paraculo, tu sei un bugiardo.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: È un brutto pareggio, è un gol all'ultimo minuto, preso nel tempo di recupero.
2: Perché mia madre, già dalle elementari, mi andava a fare ripetizione al mattino presto ogni estate, una professoressa, no?
0: Temi su temi.
2: Dopo 250 miliardi di temi, sfornavo temi così.
0: Federici, io da te non me l'aspettavo. Tu sei un oratore, sei un cazzeggiante. No.
1: Ma meno male che hai risposto così, perché dopo temi su temi, a me veniva un po' il voltastomaco, avrei votato il colloquio orale. Meglio così.
2: Con quella biro lì che andava da sola.
0: No, guarda, te la do io la biro, sai dove? Chiudiamo. Ce ne andiamo, c'è Stefano Federici col PN1.
1: Grazie, zio Nassi, spiace per il pareggio, grazie.
0: Grazie a te, Andrea Brumbrum Ferrari.
1: E poi c'è. Ora l'immenso, lo straordinario Stefano Federici,
0: perché ti ha dato il voto, va
1: con il pomeriggio number one fino alle 17. Noi torniamo domani dalle 13, grazie a tutti.
0: Esatto, domani, ciao.
4: One match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
1: Ma non ci stiamo!
2: Nella vita ci vuole pazienza.
1: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
2: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
2: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
0: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
1: Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Sono le 14 un minuto, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le ultime notizie.
8: Radio number one notizie.
9: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Le sorelle scomparse in Abruzzo, trovato un fermaglio vicino a un sentiero, al vaglio le loro schede telefoniche. Nuova traccia nelle ricerche delle due ragazze scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, cui erano state affidate in seguito alla separazione dei genitori. Maturità 2026, oggi la prima prova d'italiano per 527.000 candidati. 7 le tracce, uguali per tutti, lo studente dovrà sceglierne una. 6 ore a disposizione, Pavese o Brancati per l'analisi del testo. Il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, Calabresi sulla fatica e Fiorelli sulle frontiere. Tra gli altri testi, Bianucci sulla scienza di scrivere e la giornalista tedesca Usman sulla capacità di farsi stupire. Dal garante per la protezione dei dati personali la nuova direttiva. Per le foto degli under 14 sui social serve il consenso di entrambi i genitori. Secondo il garante, i minori meritano una tutela rafforzata. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. Il presidente americano Donald Trump ha firmato personalmente copie dell'accordo mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha confermato che l'accordo è stato siglato in via elettronica e l'intesa è in vigore. Riaperto anche lo stretto di Hormuz. Ora al via le trattative per un massimo di 60 giorni con le quali Stati Uniti e Iran dovranno arrivare a un'intesa definitiva. Non è in pericolo di vita e sta meglio Daniela Ferrari, 66 anni, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Ieri è stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso di Vigevano, dove i medici hanno effettuato una lavanda gastrica. È stata un'overdose di farmaci, ha detto l'avvocato di famiglia, che ha concluso con un appello: è il momento per tutti di abbassare i toni. Mondiali di calcio 2026, questa notte si è conclusa la prima giornata della fase a gironi con il successo per 3-1 della Colombia sull'Uzbekistan, guidato dal CT Fabio Cannavaro, e l'1-0 del Ghana che ha affondato il Panama al 95esimo. Oggi al via le gare della seconda giornata, alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
10: GV Club in Sardegna.
11: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
12: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
13: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
14: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: Signori, buon pomeriggio.

0: C'è l'appello.
1: Buongiorno Stefano, Luca il saldatore da Mantova.
0: Ciao Luca.
1: Boccheggiante ma sempre presente. Oh, ciao,
0: il boccheggiante. Tra l'altro oggi le temperature, dicevano gli esperti, sarebbero schizzate all'insù. Quanti gradi ci sono a Mantova? Magari mandatemi anche una foto che possa testimoniarlo. 393-444-0444. Siamo intorno ai 33-35 gradi.
2: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Oggi ti ascolto dalla calda Reggio Emilia. Allora. Caldo Stefano.
0: Vedi?
2: Quindi il mio oggi è un po' più spento. Però avanti tutta.
0: Avanti, ciao. Tutta, avanti tutta Giuliano, il caldo non ci fermerà, non fermerà l'esercito del pomeriggio number one, un esercito musicale.
3: Ciao Ste, buon pomeriggio. Se c'è la pelle, io sempre presente.
0: La
3: il
0: pelle.
3: Pito non manca mai. Buon pomeriggio e buon PN1 a tutti.
0: Grazie, grazie Pitto, scusa, sto diventando sordo, avevo capito dove c'è la pelle e ci sono io, l'appello.
4: Ciao Stefano, anche oggi Massimo Piccione presente e conclude in breve il discorso di ieri, che comprimendosi l'atmosfera si riscalda e impedisce al corpo del piccione di disperdere il calore dal piumaggio.
0: Ragazzi, questo è quello che passa. Questo è quello che passa il convento, è il nostro esercito musicale, no? Di bene in meglio, di male in peggio, ditemelo voi.
5: Ehi, ecco. Jonathan, sono Rodolfo, Jonathan, il cuccatore latino del gol. presente.
0: No. Posso riascoltarlo? Cosa gli è successo?
5: Ehi, Jonathan, sono Rodolfo, il cuccatore latino del gol. Presente.
0: Cosa è successo, Rodolfo? Sei un po' scarburato oggi? Ti invio in soccorso la più bella, Dua Lipa.

0: Off an Era. Questa è la canzone di qualche tempo fa di Dua Lipa, quasi le 2:15. Stavamo parlando di questo anticiclone, Lugamello. È stato chiamato così dagli esperti, con temperature che sono schizzate all'insù. Ci scrivono da Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Nicola, 32 gradi, segna il termometro. Elisa risponde: a Mantova so 4 in più di gradi rispetto a Valeggio sul Mincio, il mio termometro ne segna 36. A Milano, in una zona non ben definita, Damiano ne suggerisce 36 e mezzo.
1: Ciao Stefano, Antonio Tagaiolo qua, comunque ben risentito,
0: grazie,
1: buon giovedì.
0: Grazie anche a te.
1: Io sono in autostrada, sto viaggiando, mi trovo a Fabbro direzione nord. Attualmente 37 gradi segna il mio camion.
0: 37.
1: Poi non lo so, però fa caldo.
0: Fa caldo, Antonio da Gagliolo andò fa caldo. Beh, raccontateci che temperatura segna il vostro termometro, fatelo come stanno facendo i nostri ragazzi rappresentanti dall'esercito musicale al 393 444 0444. Sonorità di Harry Styles.

0: a Piacenza.
1: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza. Qua segna 36 gradi, umidità pazzesca, non si respira.
0: Non si respira in quel di Piacenza. Andiamo anche da Mirko.
2: Ciao Stefano, il mio camion qua mi segna 37 gradi.
0: 37 gradi sul suo camion. Sapevate che guardare e discutere film in coppia riduce le separazioni del 50%? No, ve lo dico perché nelle scorse ore c'è stato uno studio, l'ennesimo studio fatto da un'università, questa volta l'università di Rochester, che ha analizzato il comportamento di 174 coppie sposate per capire come migliorare la stabilità delle relazioni. E i ricercatori hanno osservato che parlare di film sulle relazioni può aiutare le coppie a riflettere sui propri comportamenti e ridurre il rischio di separazioni. Ma voi guardate in coppia i film e poi magari li commentate quando sono finiti oppure no? Ah, se non lo fate rischiate di separarvi. Cioè non lo dico io, lo dicono gli esperti, signori.

Quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, come sempre in FM, DAB e app, e abbracciamo gli amici della Sicilia che ci hanno inviato un meraviglioso vocale con la temperatura di Palermo, 34 gradi, diciamo meno afosa rispetto al nord Italia. Abbiamo detto che guardare e discutere film in coppia ridurrebbe le separazioni del 50%, perché osservare altre coppie sullo schermo permette di riconoscere quelle dinamiche simili alla propria vita quotidiana, e questo processo, amici della PN1, favorisce una maggiore consapevolezza relazionale senza bisogno di interventi complessi o costosi. Cioè, se non vi sopportate quasi più, guardate un film insieme e poi commentatelo. Ma riuscite a guardarlo oppure qualcuno si addormenta?

0: moglie quando ci mettiamo lì sul divano a guardare un film finisce sempre che dopo 26 secondi lei ronfa,
1: ecco,
0: e alla fine del film il commento è: come è andato il film? Come è finito? Vedi te?
1: Vedi, in questo caso si addormenta lei, ma forse c'è anche lui che si addormenta.
2: Stefano, io riguardo i film in coppia, perlomeno ci provo, ma poi dopo 10 minuti mi addormento. Cosa facciamo? Devo quello. Preoccuparmi?
1: Cioè, quello è il problema, che i maschi e le femmine italiane giorno dopo giorno si addormentano sempre più rispetto al passato, perché non hai quel recupero che un tempo avevi, quindi il nostro corpo necessita di più ore di sonno. Tra pochissimo torniamo con quella lì che non dorme mai, dall'Egitto la Sfinge con l'Enigma. State qui.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
4: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
3: Squat.
4: Sì.
3: Plank.
4: Sì.
3: Flessioni. Uno, due,
4: uno, due,
3: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
5: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
10: Radio Number One è dove vivi tu.

0: di oggi e cercate di essere i più rapidi, più veloci, più furbi nel rispondere in modo corretto. C'è una top 10 da completare e soprattutto una medaglia d'oro virtuale da vincere.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon pomeriggio, bentornati in Egitto. Da Sharm el Sheikh, l'enigma di oggi. Parliamo di musica. Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Oggi parla di musica, quindi ad oggi, signore e signori, cercate di pensare, no? Oggi, giovedì 18 giugno 2026, siamo in Italia, quindi si parla di musica italiana, cantanti italiani. Qual è, secondo la Sfinge, quello più apprezzato oggi?
2: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Sarà una bella sfida, vinca il migliore. In arrivo dal passato, Imagine Dragons.

0: canzone di qualche tempo fa firmata Imagine Dragons. Siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge dall'Egitto, ma dall'Egitto così si torna in Italia perché si parla di musica italiana nell'enigma di oggi.
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Visto che c'è il record di messaggi, ne sono arrivati più di 1000 in 30 secondi, computer, prendi il 999esimo.
2: Secondo me Eros Ramazzotti, Tania,
0: no,
2: da Mantova.
0: No, no, non è Eros Ramazzotti, l'899esimo, vai.
3: Ma io direi oggi Cesare Cremonini, non si parla che di lui dopo la meraviglia che ha fatto in questi giorni. Sì, sì, Cesare Cremonini,
0: no,
3: ciao.
0: No, no, no, no, il 799esimo.
4: Ciao a tutti, Renzo da Mantova, è Vasco Rossi?
0: No, no, il 651esimo computer.
5: Sfinge, per me è Charles da Vinci. Mamma mia, ce l'ho certo.
0: Sarà sempre sì, il 500esimo in ordine cronologico.
6: Stefano,
0: eccomi.
6: Oggi e per sempre.
0: No,
6: è solo Vasco.
0: Ah, ok, ok.
6: Ciao.
0: Ciao cara. Sono cambiati i tempi. Una volta avrei detto anch'io Vasco, ma nel 2026 le cose sono cambiate. Il 304esimo.
7: Ciao Ste, per me è Vasco Rossi, no, apprezzato oggi in Italia.
0: No, no, no, no, non è quello, non è quello. Il 200esimo, vai.
8: Ciao Valentino da Piacenza. Mio malgrado mi verrebbe da dire Achille Lauro.
0: No, non è Achille, il 154esimo computer.
9: Ciao, siamo Nicola e Sergio da Brescia. Secondo noi è Achille Lauro.
0: No, no, no, no, no, no, no. Il centesimo?
10: Ciao a tutti, il cantante più apprezzato oggi è Antonello Venditti. Beh, con Notte prima degli esami.
0: È vero, eh?
10: Ciao, sono Claudia da Genova.
0: Visto che sono iniziati gli esami di maturità, Notte prima degli esami era tutta nostra. Non so se i giovani d'oggi, ma manco la conoscono forse.
11: Ciao Stefano.
0: Ciao Giuliano.
11: Samurai J.
0: Samurai J. Sì, sì, sì, con Blen. Facciamolo lento.
12: Secondo me Achille Lauro.
0: No.
12: Ciao Manu da Bergamo.
0: Si parla di musica italiana oggi pomeriggio, questo è l'enigma.
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Quale è il più apprezzato dei cantanti italiani nel bel paese oggi? Karol G e Manu Chao.

0: Yo ando por el mundo, Carol G, Manu Chao, un pochito di musica latina qui alla radio italiana, Radio Number One, che ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì ti offre il pomeriggio Number One. All'interno di esso c'è anche la Sfinge, non riesco più a fermarmi. Sfinge!
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Si parla di musica italiana, siamo a casa nostra. Oggi, giovedì 18 giugno, secondo voi qual è il cantante più apprezzato, cantante italiano più apprezzato nel nostro bel paese? Andiamo avanti, sentiamo.
2: Dalla provincia di Brescia, potrebbe essere la Laura Pausini?
0: No, ciao. non è quella, sai che forse è più apprezzata nel mondo latino?
3: Ciao Radio Number One.
0: Ciao caro.
3: Allora, Bass Media Legnano, a parte il caldo che fa,
0: te credo.
3: Siamo lucidi però, molto
0: vai,
3: lucidi. Io direi...
0: Diccelo.
3: Cesare Cremonini.
0: No, non è quello.
4: Ciao Stefano, sono Deborah.
0: Ciao Deborah.
4: Sono.
0: Ciao.
4: Secondo me è Vasco.
0: Non è Vasco. Andiamo sul lago di Iseo.
5: Il mio amico di Sala Consilina dice... Gigi D'Alessio, il mitico.
0: Non mollare mai.
5: Un saluto da Taverna Bergamasca, Agostino.
0: Ciao Ago.
5: Cupolo e Soardi.
0: Salutaci anche il tuo amico.
6: Per me è Vasco Rossi.
0: No.
6: Nadia D'Ateglio.
0: Non è Vasco. Sfinge.
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
7: Su Radio Number One c'è il PNE.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Pink, 25 estati fa, come grande canzone delle 14:45. Buon pomeriggio, benvenuti, bentornati nel live del giovedì. Stefano Federici davanti a questo microfono, la Sfinge che oggi si occupa di musica, la musica italiana.
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Quale?
2: Ciao Stefano Damiano.
0: Ciao,
2: guarda,
0: caro.
2: Dire Vasco Rossi forse dico una banalità, perché Vasco
0: è Vasco,
2: si parla già di 30 anni fa, perciò
0: sì, è vero,
2: vecchie generazioni, ragazzi di oggi non lo so, perciò dico Ultimo.
0: No.
2: Ciao.
0: Salutiamo tutti i fan e soprattutto le fan di Ultimo, magari quelle che con la mente mentre lavorano sono altrove. Eh già.
3: Ciao a tutti amici number one.
0: Ciao caro.
3: Sicuramente non sarà quello, però è un insulto.
0: Cioè
3: Vasco Rossi.
0: Lo so che è un insulto.
3: Ciao,
0: se non è
3: Vincenzo
0: Vasco,
3: da Varese.
0: Purtroppo sono cambiati i tempi, Vincenzo da Varese. Magari 30 anni fa, 20 anni fa, forse anche 15 anni fa avrebbero detto tutti Vasco, forse anche 10. Però adesso sono cambiati un pochino i tempi, no?
4: Ciao Stefano.
0: Tesoro.
4: Ciao, carissimo amico di risate. Carissimo e simpaticissimo.
0: Grazie.
4: Amico di risate.
0: Grazie.
4: Io dico Saif.
0: No.
4: Spero di non sbagliarmi.
0: Non è quello.
4: Ciao.
0: Un grosso contributo, cara Piera, potrebbe arrivare da lui, il massimo esperto in espertività.
5: Stefano, può essere Sal Da Vinci?
0: No.
5: Che ha vinto la canzone di Sanremo?
0: Non è lui, non è Sal.
6: Ciao Stefano, per me è Marco Mengoni, lo ribadizza.
0: No, non è nemmeno Mengoni.
7: Ciao Stefano, Federico di Cantù.
0: Ciao Fede.
7: Io sabato sera vado a San Siro a sentire Ligabue, perciò non potrei non dire Ligabue.
0: Non è in Liga, buon concerto intanto e grazie per esserci.
8: Ciao, qui da Genova. Secondo noi è Sal Da Vinci.
0: Non è Sal e non è nemmeno Zucchero. Valentina Piacenza. Giorgio.
9: Ciao, Giorgio da Milano. Secondo me Achille Lauro.
0: Non è Achille.
4: È Bocelli.
0: Non
4: Daniela.
0: È Bocelli, Daniela.
10: Ciao Stefano, è Irama.
0: No.
11: Ciao Stefano, secondo me la più apprezzata è Laura Pausini.
0: Non è Laura.
11: Ciao.
0: Non è Laura.
11: Anche giovedì.
10: Ciao Ste, sono Simona da Porto Valtravaglia. Secondo me è Mengoni.
0: No.
10: Può
0: no,
10: essere?
0: No.
10: Ciao,
0: non è,
10: buona
0: non
10: giornata.
0: È. Buona giornata anche a te. 393-444-0444.
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Serve quel tipo di ragionamento lì.

0: Don't belong to me, Post Malone, ci siamo fatti. Quando mancano 5 minuti saranno le 3 di pomeriggio. Sta scivolando via rapidamente la nostra prima ora insieme. Torniamo immediatamente in Egitto. Linea verde con Charmaine Scicco, c'è la Sfinge, soprattutto l'enigma del giovedì. Risentiamolo.
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Quale secondo voi?
2: Se fosse ultimo,
0: no, non è il più apprezzato ultimo, non è primo ultimo, in questo caso è apprezzatissimo, ma in classifica non è lui al primo posto.
3: Grazie. Allora, secondo me
0: vai.
3: Alberto Camerini. Ciao Marco da Varese.
0: Non è Alberto Camerini, no.
4: Ciao, sono Marco da Brescia, secondo me è ultimo.
0: No.
5: Buonforno Stefano.
0: Buon forno.
5: È per caso Mina? Michael della provincia di Torino.
0: Non è Mina. Daniele Assegrate, secondo me, ci scrive, è il mitico Max Pezzali. No.
6: Sabina Dalcisate e Annalisa.
0: No.
7: Ciao, per me è Giovanotti.
0: No.
8: Pavarotti.
0: Ma cosa, scusa, Giovanotti o Pavarotti?
8: Pavarotti.
0: All'alba vincerò. No, non è Pavarotti, non è lui. Sentiamo.
7: Allora Stefano, ci riprovo.
0: Vai.
7: Visto che è l'unico che è riuscito a battere il record di Vasco, è ultimo.
0: No.
7: Roberta
0: no.
7: Da Premolo.
0: Sta uscendo ultimo, eh? No.
9: Secondo me è il grandissimo Gianni Morandi. Ciao, no. Veronica della Val Gandino.
0: Banana e lampone, no.
10: Ciao, Barbara da Clusone, potrebbe essere Blanco?
0: No.
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: 393-444-0444. Torniamo tra pochissimo. Su Radio Number
11: One c'è TNO. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
12: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
10: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
9: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
11: Buon pomeriggio, proprio in questo istante il nostro orologio segna le 15 e un minuto. Tra pochissimo torniamo a giocare con la Sfinge, torneremo a Sharm el Sheikh, Egitto, ma prima le news.
12: Radio Number One Notizie.
13: Bentrovati a aeroporti chiusi a Mosca dopo un attacco ucraino contro una raffineria di petrolio, il secondo questa settimana. Rai di Kiev anche a Rostov con un bilancio di un morto e due feriti. Azioni militari di rappresaglia, fa sapere Zelensky, nella notte nuovi attacchi missilistici russi sulla capitale ucraina Kiev. Da Pavese a Brancati, dall'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente al testo tratto da un libro di Mario Calabresi. Con la prima prova scritta, il tema d'italiano, questa mattina ha preso il via l'esame di maturità, impegnati 528.000 studenti. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto i legali del figlio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Anche nelle ultime ore la donna ha ricevuto messaggi di odio sui social. I mondiali di calcio, dopo la prima tornata di gare in cui si sono messi in evidenza i bomber da Messi a Kane, scatta stasera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

a tutti gli amori che stanno per finire. La canzone estiva è quella di Annalisa, e a quelli che finiranno durante la prossima estate 2026. Ci ha descritto come finiscono questi amori. Siete su Radio Number One, c'è il

0: nel bel paese.
1: Andiamo dal mio amore di Cambianica.
2: Pavarotti.
1: No, un tempo, 50 anni fa forse.
2: Ciao, è Salda Vinci. Un bacio da Cambianica.
1: Un bacione anche a te, tesoro bello. 393-444-0444, cosa ne pensano i nostri ascoltatori?
3: Ciao Lucia da Torino.
1: Ciao,
3: può
1: Lucia.
3: Essere Renato Zero?
1: No.
3: Ciao, buona giornata.
1: Non è Renato Zero.
4: Dai, non l'ha ancora detto nessuno. Vai. Almeno, non ho sentito. Tiziano Ferro.
1: No.
5: Buongiorno, secondo me è Alfa. Tiziana da Mantova.
1: È in classifica Alfa, amatissimo soprattutto dai giovani, ma non è al numero uno.
5: Per me è ultimo.
1: Ultimo.
5: Un bacio da Sabri da Palermo.
1: Ultimo, è stato nominato tantissimo, non è lui.
6: Potrebbe essere Annalisa, Marco
1: no.
6: da Brescia.
1: Tra l'altro abbiamo appena ascoltata, no?
7: Ciao number one, Rosemary di Gromo San Marino.
1: Ciao Rosemary.
7: Secondo me può darsi Elisa.
1: No.
7: Un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te, cara.
8: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
1: Anche
8: grazie per la buona compagnia che tieni sempre a tutti.
1: Grazie a te.
8: Potrebbe essere Tiziano Ferro.
1: Non è lui, chi sei?
8: Laura da Brescia.
1: Ciao Laura, non è Ferro, non è lui.
9: Per me è Olli. Alex da Bergamo.
1: No, quello di Balorda Nostalgia.
10: Ciao, è Tiziano Ferro? Michele da Milano.
1: È stato detto più volte, Tiziano Ferro non è.
11: Ciao, sarà sicuramente Mahmood, 100%, Simone da Sondrio.
1: Purtroppo, ciao. Purtroppo il tuo 100% non è 100%, non è Mahmood.
0: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?

0: The Way You Kiss Me, ce l'ha cantata Artemas qui su Radio Number One. Abbiamo raggiunto le 15:11 minuti in questo istante, rigorosamente in diretta. L'enigma della Sfinge del giovedì:
1: quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Quale? Ci scrivono: secondo me il cantante più apprezzato è Zucchero. Saluti da Maurizio dalla provincia di Torino. Non è Zucchero, non è lui, non è nemmeno Ultimo. L'abbiamo detto, ridetto e ripetuto.
2: Stefano, sempre Antonio da Caiolo. Per caso è Albano?
0: No. No. Cesare Crevonini, Caterina da Abbiate Grasso.
3: Secondo me potrebbe essere Antonello Venditti.
0: No.
3: Davide l'autista Rivarolo da Re.
0: Grande Davide, grande Davide. Saluto a te tutti gli autisti al volante. Questa è Radio Number One, stiamo parlando di musica italiana.
1: Quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Vi ricordate che un tempo c'erano le musicassette, poi i compact disc, prima i dischi, no? Anche i DJ li utilizzavano. Beh, adesso ci sono gli stream, no? YouTube, c'è un cantante che va fortissimo su YouTube perché tutti i giovani, e naturalmente poi anche le mamme dei bambini, si affezionano a questo cantante, e questo cantante anno dopo anno, proprio per gli streaming, è sempre in testa, è sempre lui. Non l'avrei mai detto, e invece è lui in testa. Quindi per YouTube, gli streaming, adesso i giovani non vanno più nel negozietto a comprarsi i dischi o i compact disc, ci sono le chiavette, anche quelle ormai sono super, ti arriva il link con la mail. Quindi su YouTube lui fa tantissime visualizzazioni, gli streaming portano lui in testa. Qual è il suo nome?

0: Osman, questa è la nuova di Dito nella Piaga. Stiamo parlando di musica italiana con la Sfinge. Ecco per l'ultima volta l'enigma:
1: quale cantante italiano oggi è il più apprezzato nel bel paese?
0: Abbiamo detto grazie agli streaming, avete risposto Fred Palma, in tantissimi Joliet, Elodie, no, però secondo me un po' di collaborazioni le ha fatte anche con Elodie. Secondo voi chi è al primo posto dei giovani cantanti italiani, anche se non ha più 18 anni da un po', ma in classifica per il numero di ascolti in streaming c'è lui?
2: Secondo me è Sfera Ebbasta, Franca d'Arcisate.
0: Non l'avrei detto nemmeno io fino a quando ho guardato, riguardato, ricontrollato, controllato il controllo che avevo fatto e...
2: Secondo me è Sfera Ebbasta, Franca d'Arcisate.
0: È proprio lui, Sfera Ebbasta.
3: Ciao Stefano, io te lo mando, Sfera Ebbasta, leader indiscusso dello streaming.
0: Avete sentito? Leader indiscusso dello streaming da tempo, da mesi. Sfera Ebbasta.
4: Sfera Ebbasta, Massimiliano da Milano.
0: Avete sentito? Anche Massimiliano lo sapeva.
5: Alberto d'Albano Sant'Alessandro, ci riprovo. Sfera Ebbasta.
0: Sfera Ebbasta, leader indiscusso al comando.
6: Dai, Radio Number One! Siamo Noemi e Riab, ma io ho già risposto prima. Allora rispondo solo io. Secondo me Sfera Ebbasta. Ho già detto io prima, Stefano.
0: Non litigate in diretta, ragazze, fate pace, dai, abbracciatevi da parte mia.
7: Andrea da Verona, per me è Sfera Ebbasta.
0: Grande Andrea.
8: Ciao Stefano, sono Ina da Brescia, io direi Sfera Ebbasta.
0: Più apprezzato. Il più apprezzato è proprio lui. Nona?
9: Ciao Radio Number One, Antonio e Luca.
0: Grande.
9: Guarda, io ti dico un artista che in realtà non mi fa impazzire, ma secondo me è il più apprezzato in questo momento, più che altro per gli ascolti su Spotify, ed è Sfera Ebbasta.
0: E

0: immondizia. Tra pochissimo andremo a Trieste.
1: Pomeriggio number one. Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa.

0: cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo da Barp per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Ma non ci stiamo!
2: Nella vita ci vuole pazienza.
1: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
2: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
2: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.

tempo dietro al camion dell'immondizia, ma facciamo un passo all'indietro, andiamo a Trieste dove questo commerciante ha gettato per sbaglio una busta con 7.000 euro in contanti, incasso delle sue attività nella spazzatura indifferenziata, e dopo essersi accorto di questo errore, praticamente alcune ore dopo, ha lanciato l'allarme. Sono intervenuti i carabinieri di Trieste che tempestivamente hanno ricostruito il percorso di questo camion dei rifiuti e sono riusciti pure a recuperare i soldi gettati per sbaglio dal commerciante. Signore e signori, gli è andata bene, anche perché 7

0: settimane fa, lo rifacciamo oggi pomeriggio con il Cartoon Special. Vi sblocco un ricordo, torniamo negli anni Ottanta, sicuramente le mamme all'ascolto apprezzeranno risentire la sigla di un cartone animato, ma dovrete essere velocissime voi mamme, velocissimi voi papà che negli anni Ottanta guardavate da seduti sul divano oppure sdraiati come facevo io alla televisione, c'era anche questo cartone animato. 393 444 0444, ci sono 10 posti nell'Olimpo dei supereroi, supercampioni, ma una medaglia d'oro vi aspetta e sarà solo uno o una a beccarla. Ditemi il titolo di questo cartoon.
1: Attenzione,

rimpampum 393 444 0444. In bocca al cartone animato, la sigla cantata da Cristina D'Avena, che prestò negli anni 80 e 90 a quasi ogni singolo cartone animato la sua voce nel cantare la famosa sigla che poi accompagnava l'inizio di queste splendide puntate.

0: Nuova canzone Dracula, siete su Radio Number One, c'è un cartone animato da indovinare, allora risentiamo per i primi 15 secondi la sigla.
1: Attenzione,

0: qual è il titolo?
1: Ciao Alice dall'Indiate, Crimi.
0: Non basta, non basta. Crimi è corretto, ma c'era davanti un qualcosa.
2: Ciao Stefano, sono Deborah da Biassono, Dolce Crimi.
0: Non è dolce, no, no,
1: ciao,
0: no.
1: Ciao Stefano, è Crimi, un bacio dalla Wendy.
0: Manca qualcosa.
3: No, è Crimi. Crimi, sono Sara da Clusone.
0: Crimi, Crimi, ma manca qualcosa.
4: Ciao Stefano, Magda da Varese, Dolce Crimi.
0: Non è dolce, non è dolce.
5: Ehi Davide, guarda che è troppo facile, l'incantevole crema.
0: Ma l'incantevole crema.

0: Partenope 15:42, siamo in diretta, c'è un cartone animato da indovinare, abbiamo sentito Rodolfo con l'incantevole crema. Ciao ragazzi.
1: Ciao, vista sabato Cristina D'Avena, Alessandra da Bergamo, magica crimi.
0: No, no, no, non è magica. Magica era Amy.
1: L'incantevole crimi, Francesca da Varese.
0: Signore e signori, la medaglia d'oro è sua.
1: L'incantevole crimi, Francesca da Varese.
0: A un secondo da Francesca.
2: L'incantevole crimi, Federico di Cantù.
0: A tre secondi da Fede.
3: L'incantevole crimi, Stefano.
0: Brava.
3: Paola da Varese.
0: Paola da Varese.
4: Amy Lou. Non dico il nome perché mi vergogno.
0: No, non dirlo perché è sbagliato.
5: Ciao, forse la canzone è Incantevole Creami.
0: Brava, quarta. Bravissima.
5: Giovanna D'Artesi.
0: Brava Gio.
6: Ma bisogna indovinare.
0: Sì.
6: Ciao, è l'incantevole Crimi, Lodi. Ciao.
0: Ciao, ciao.
7: Ciao, l'incantevole Crimi, Barbara da Como.
0: Brava Barbara.
8: Enti era l'incantevole Crimi. Bravi.
0: Bravissima.
9: Stefano, Roberto di Padova, per me è Crimi.
0: Manca qualcosa, Roby.
10: Io la guardavo sempre.
11: Allora, incantevole Crimi. Mauro, Stefi e Ilenia dalla provincia di Torino.
0: Bravissimi, ragazzi.
12: Ciao, sono Erika da Opera e l'incantevole Crimi.
0: Bravissimi, bravissimi. 15:43, piccolo break. Tra pochissimo torniamo con una grande canzone che ci riporterà negli anni 80.
13: Pomeriggio number one.
14: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
16: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: 35, anche se il nostro orologio segna 49, però è partita 3 minuti fa. Signori, vi è mai capitato di incontrare persone che cercano di farvi fessi o fesse? Quelle che secondo loro sono furbe, ma voi invece lo siete
1: Sicilia
0: di più.
1: Bella, Sicilia bella.
0: Andiamo in Sicilia, vai! Anche oggi si va a Palermo! Sicilia bella, Sicilia bella! Perché a Palermo c'è un signore che è stato fermato dai carabinieri e ha provato a spacciarsi per un diplomatico. Tra l'altro impegnato in una missione umanitaria per conto di un sedicente servizio segreto. Quindi siamo messi bene, no? Anche oggi, come nella scena di un film della commedia all'italiana. Cosa faceva? Cercava di farsi spacciare per un diplomatico, quest'uomo di 64 anni, tra l'altro noto, pure noto alle forze dell'ordine, fermato dai carabinieri a Palermo durante un normale controllo del territorio. Cosa ha fatto? Con estrema disinvoltura ha dato le sue spiegazioni, chiamando in causa una vaga operazione di intelligence. E il documento che poi ha mostrato agli agenti appariva accurato, ma già ad un primo esame si mostrava come un assemblaggio di sigle internazionali e privo di qualsiasi validità legale. E questo sedicente diplomatico era privo di un passaporto valido, cioè vabbè, a posto, e perfino della patente di guida, quindi è stato arrestato in flagranza con le accuse di uso di atto falso, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. È accaduto nel nostro bel paese. Fortuna c'è la musica che ci fa pensare ad altro.

0: con Lado. Questa è Seven, dove andremo tra pochissimo. Dove, se non in Egitto, torneremo a Sharm el Sheikh, Mar Rosso, perché ci saranno Abdul e la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Tutto questo qui su Radio Number One nel PN1 del giovedì.
1: Pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Sono le 4:01, tra pochissimo la terza ora del pomeriggio number one, ma prima le ultime notizie.
2: Radio number one, notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Trump annuncia di aver firmato l'accordo con l'Iran. Avrebbe quindi sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra in Medio Oriente mentre si trovava a cena con Macron, presidente francese a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e l'Iran, come primo passo, riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale, ha scritto il primo ministro pakistano su X. Delitto di Garlasco, i legali della famiglia Sempio confermano che il ricovero della madre di Sempio, avvenuto ieri per overdose di farmaci, è stato per tentato suicidio. La donna è ora in rianimazione in condizioni stabili. La scelta di spiegare quanto successo è stata dettata, spiegano gli avvocati Catagliotti e Taccia, dalla paura che altri possano fornire dati medici sensibili e per provare a mettere un freno agli insulti che ancora adesso la donna riceve sui social. Si riaccende la speranza nelle ricerche di Sara e Alisia, le due sorelle che si sono allontanate da una struttura di accoglienza di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Martedì scorso sarebbe stato rinvenuto un fermaglio rosso per capelli per bambini, a seguito di segnalazione di un cittadino nel bosco del paese abruzzese. Al vaglio le loro schede telefoniche. Delle sorelle non si hanno notizie dalla notte tra il 6 e il 7 giugno. Mondiale di calcio, comincia il secondo giro delle partite della fase a gironi, alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera-Bosnia, a mezzanotte Canada-Qatar, alle 3 Messico-Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

Mamma, volevo capire, loro vogliono capire anche quanto contano i soldi, noi vorremmo capire quanto conta andare ogni pomeriggio in Egitto per giocare con la Sfinge. Questa volta lo facciamo in compagnia di Abdul e la parola nascosta nel sarcasmo.

0: Axe. E voi siete pronti a giocare?
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: La risata della nostra peggior amica o miglior nemica, la malefica, la Sfinge, in diretta oggi pomeriggio da Sharm El Sheikh con lei Abdul. Ecco il fax. La parola composta? Nascosta? È composta da 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali. Ripeto, non composta ma nascosta. È composta da 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali. A quest'ora mi scompongo io. In gran parte dei paesi questo servizio non manca. In gran parte dei paesi questo servizio non manca. Iniziate a incasellare il tutto. 7 consonanti e 5 vocali. In gran parte dei paesi questo servizio non manca. In bocca alla Sfinge.

0: Marshmallow Kane Brown con Miles Honit, appena sentita qui su Radio Number One, canzone che ci riporta al collegamento Italia-Egitto. Torniamo immediatamente a Sharm el Sheikh perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 12 lettere la compongono, 7 consonanti e 5 vocali, e l'unico indizio arrivato a Sharm el Sheikh è questo: in gran parte dei paesi questo servizio non manca.
1: Il servizio sanitario, Massimiliano a Milano?
0: Non è quella, Massi. Riprova.
2: Ciao, Erika da Opera. Il bagno.
0: No, no, non è. Il bagno no. 12 lettere compongono la parola nascosta.
3: Ma ciao, ciao. Radio Number One, sono Gabriella da Varese.
0: Ciao Gabri.
3: Metropolitana per no, caso?
0: Non è
3: ciao
0: metropolitana.
3: A tutti.
0: Ciao, ciao cara.
4: Comunque, no. Pimpo Peppera, questi le. È cadre got. No. Ciao Agli.
0: Non è quello.
5: Ciao Stefano, buon pomeriggio. Potrebbe essere servizio ospedaliero?
0: No.
5: Ciao Diego da Crema.
0: Non è nemmeno il servizio ospedaliero.
6: Accompagnare?
0: No. No, tesoro mio. 7 consonanti, 5 vocali, sono 12 le lettere. In gran parte dei paesi questo servizio non manca. È arrivato il secondo fax. Questo servizio serve per analizzare. Quindi in gran parte dei paesi questo servizio che serve per analizzare non manca. 393 444 0444.

0: voce fantastica e delicata allo stesso tempo, quella di Sienna Spyro, appena sentita qui su Radio Number One, quasi le 4:15. Si torna in Egitto, Sharm El Sheikh chiama e noi rispondiamo. La parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, come ogni pomeriggio, lunedì venerdì a quest'ora, qui su Radio Number One. Oggi pomeriggio, giovedì, è composta da 12 lettere, abbiamo detto più volte, 7 consonanti, 5 vocali. Il primo indizio: in gran parte dei paesi questo servizio non manca. Secondo indizio: questo servizio serve per analizzare. Che cosa secondo voi? Scopriamolo.
1: Allora, secondo il mio collega è la prostituzione.
0: No, non è proprio quel tipo di servizio.
2: Tania da Mantova, il servizio è la fototessera.
0: No, non è un servizio fototessera, la parola nascosta.
3: Ciao Stefano, Marco da Valdilana.
0: Ciao Marco.
3: Servizio ferroviario?
0: No, non è nemmeno il servizio ferroviario. Non c'entrano i treni in questa parola nascosta. Ci scrivono il parrucchiere. No. Servizio express? No, non è nemmeno quello.
4: Ciao Stefano, Orso da Legnano. Secondo me è servizio ristorazione. Eh sì, io di cibo me ne intendo, essendo un orso.
0: No. Ciao Mariana.
5: Ciao Stefano, la parola è laboratorio. Mariana no. Da Lugano.
0: No, attenzione, perché adesso arriva quell'indizio che sicuramente vi farà intercettare, incasellare la parola nascosta. I servizi segreti offrono proprio questo tipo di servizio. Un servizio di... quando ci sono di mezzo i servizi segreti, offrono un particolare servizio di 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali. In arrivo Bob Sinclair.

0: con la parola nascosta nel sarcofago, composta da 12 lettere, 7 consonanti, 5 vocali. In gran parte dei paesi questo servizio non manca. Questo servizio serve per analizzare, probabilmente, informazioni. I servizi segreti offrono proprio questo tipo di servizio, un servizio di...
1: Servizio di intelligence. Maurizio da Bergamo.
0: Signore e signori, signore e signori, è un servizio di intelligence. Ma avranno detto tutti così?
2: Ciao ragazzi, la parola è investigazione.
0: No.
2: Angelo da Brescia.
0: No.
3: Servizio di sicurezza.
0: No.
4: Investigazioni, Lori Bardizza.
0: No.
5: Stefano, la parola nascosta è servizio investigativo.
0: No.
6: Identificare.
0: No, nemmeno quello.
7: Ciao Angelo da Bergamo, potrebbe essere servizio di informazione?
0: No.
8: Ciao, può essere investigativo? Chiara da Brescia.
0: No.
9: Ciao, sono sempre io, Nadia da Caravaggio. La parola è informazione?
0: No, no, no, no. Quindi torniamo indietro, il super campione.
10: Ciao Stefano, la parola è intercettazione. Ma...
0: No, no, no, non era proprio quella. Noi avevamo già avuto un super campione, che adesso non trovo più. Al secondo posto?
11: Intelligence. Claudia da Porto Vattravaglia.
0: Bravissima Claudia.
12: Per me la parola è intelligence. Giulieri, saluti da Parma.
0: Grande, grande, piccola da Parma. Salutaci anche la tua mamma.
13: Servizio di intelligence. Massimiliano da Milano.
0: Anche Massimiliano da Milano entra in classifica.
1: Servizio di intelligence.
0: Bravo, bravo.
1: Maurizio da Bergamo.
0: Bravo Mauri, bravissimo. La parola nascosta era proprio quella, intelligence all'inglese.
14: Ciao Erika d'Opera. Intelligence.
0: Complimenti, sono bravissimi i nostri super campioni. Era la top 10, 4:22, piccolo break, tra pochissimo il traffico.

0: 26 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Devi comprare casa e hai bisogno di un mutuo? Contatta l'ufficio mutui e prestiti di Francesca Brenna. Insieme ad Elisa sapranno trovare la soluzione migliore per te. Mutui fino al 100%, ristrutturazione, prestiti e tanto altro, anche per frontalieri e aire. Cosa aspetti? Visita il sito www.mutuivarese.it e chiama senza impegno il 338-274-7129 per fissare la tua consulenza gratuita.
1: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: 4:26, uno sguardo al traffico. È segnalato un incidente sulla A51 tangenziale Est di Milano tra i viali Forlanini e Rubattino in direzione Lecco. Altro sinistro è presente invece sulla 10 all'uscita Genova Aeroporto. Sulla 26 siamo tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Un altro incidente causa code. Mentre sulla 4 il traffico è intenso tra Monza e Milano in direzione Torino. Ci sono code anche sulla 7 tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova per lavori. Sull'A21 rallentamenti tra Asti Est e Felizzano in direzione Brescia con presenza di cantieri, mentre sull'A14 il traffico è intenso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Ci sono code anche sulla tangenziale di Bologna, siamo tra Bologna San Lazzaro e lo svincolo 11 per un veicolo fermo in direzione autostrada Milano-Napoli. Infine ci sono rallentamenti sull'A52 tangenziale nord tra Monza e la statale 36 in direzione Lentate. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

e i tecnici della NASA che vogliono studiare cosa succede quando un fuoco viene acceso sulla Luna in condizioni di bassa gravità. Quindi c'è l'esperimento che nasce dopo le missioni Artemis per capire quali siano i rischi nelle future basi lunari. Ormai i tecnici della NASA, soprattutto gli scienziati, vogliono proprio salire sulla Luna e vogliono capire con queste fiamme dove si può arrivare, perché in assenza di atmosfera come quella terrestre le fiamme potrebbero comportarsi in modo instabile e più duraturo. E c'è un progetto chiamato Progetto FM2 che testerà materiali in una camera chiusa sulla superficie lunare, e l'obiettivo è migliorare la sicurezza delle future missioni spaziali e degli insediamenti umani. Cioè praticamente il punto centrale è che sulla Luna, dove la gravità è circa un sesto di quella terrestre, le dinamiche, dicono, cambiano completamente e le fiamme si comportano in un altro modo, cioè non come si comporterebbero sulla Terra, e potrebbero diventare più lente, instabili e difficili da controllare. Ecco perché la NASA vuole portare il fuoco sulla Luna.

qualche giorno si incomincerà a sentire la classica domanda: ma secondo voi quale sarà il tormentone di questa estate che sta per iniziare? Diciamo che sul podio per il momento tra le più belle ci sono anche The Bausa dalla Norvegia, Magnetic.

0: dalla Norvegia, The Pausa, questa è Magnetic, appena sentita qui su Radio Number One, candidata ad essere una delle canzoni dell'estate 2026, sicuramente sì, perché nei clubs è una delle più richieste. Quando le ragazze o i signorini vanno lì dal DJ, mi metti quella norvegese che dice Magnetic, e il DJ ti dice vabbè, The Pausa, sì, perché ci piace tanto. Da lì mi sono detto, quasi quasi io vorrei testare anche in radio, arrivata poi anche a Radio Number One, è una delle canzoni del momento. Piccolo break, tra pochissimo invece torneremo nel passato della musica anche da ballare, dal 1997, i Chumbawamba.
1: Su Radio Number One c'è PN1.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

ricordi legati a questa canzone che uscì nell'inverno del 1997. Loro sono un collettivo musicale anarchico britannico nato nel 1982 e sciolsosi, è quella la parola corretta, del 2012. Non è facile a quest'ora, sciolsosi nel 2012. Sono i Chumbawamba, canzone che ricordo con piacere e affetto perché iniziamo ad andare proprio in discoteca in quel periodo, nell'inverno del 1997, e da tipo la canzone classica da discoteca che poteva essere Baby Girl degli Acqua, poi arrivò questa canzone che non era proprio dance ma scalò le classifiche ed era una grande canzone che i nostri programmatori hanno scelto per voi qui su Radio Number One. Tra l'altro l'ultima legata alle grandi canzoni di queste tre ore insieme di giovedì. Un abbraccio va a Luca da Cremona, ci scrive: ascolto tutti i pomeriggi, grazie per la bella musica. Grazie a te Luca. Beatrice ci ascolta da Verona, anche oggi ha finito il turno, bene, perfetto. Luana e Matteo invece sono diretti a Lugano, leggo con piacere anche la presenza di Cinzia che ci scrive da Piacenza, Andrea da Sondrio, quindi salutiamo te caro Andrea e tutti gli amici della Valtellina di Sondrio e provincia, e ancora Federico è all'ascolto da caldissima città di Parma. Proprio oggi pomeriggio all'inizio abbiamo detto che c'erano 36-37 gradi in quelle zone, siamo tra Verona, Parma, siamo andati a Piacenza dove il termometro addirittura in alcuni luoghi della città segnava 36 e mezzo, 37, quindi questo anticiclone cammello sta elevando le temperature. E allora diamoci una bella rinfrescata, ragazzi, dai, lo facciamo con Repeat It. Ci sono Martin Garrix e Ed Sheeran qui su Radio Number One.

0: Il disco Tacco 12 di Lady Gaga e Dutchy Runaway va a chiudere questo quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Se vi è piaciuto il PN1, tornerà domani in mia compagnia a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, radionumberone.it, il nostro sito internet, vi aspetta con il riascolta. Da Stefano è tutto, linea alle donne al volante, a domani, vai!
1: Su Radio Number One, PN1, pomeriggio number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
7: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna alla Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Jungle Rider Park.
11: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
12: Eccoci qua, siamo le donne al volante. Siamo arrivate e manca pochissimo alle 17.
13: Radio Number One Notizie.
14: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Trump annuncia di aver firmato l'accordo con l'Iran. Avrebbe quindi sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, mentre si trovava a cena con Macron, presidente francese, a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e l'Iran, come primo passo, riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale, ha scritto il primo ministro pakistano su X. Delitto di Garlasco, i legali della famiglia Sempio confermano che il ricovero della madre di Sempio, avvenuto ieri per overdose di farmaci, è stato per tentato suicidio. La donna è ora in rianimazione in condizioni stabili. La scelta di spiegare quanto accaduto è stata dettata, come hanno detto gli avvocati Catagliotti e Taccia, dalla paura che altri possano fornire dati medici sensibili e per provare a mettere un freno agli insulti che ancora adesso la donna riceve sui social. Si riaccendono le speranze nelle ricerche di Sara e Alisia, le due sorelle che si sono allontanate da una struttura di accoglienza di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Martedì scorso sarebbe stato rinvenuto un fermaglio rosso per capelli per bambini, a seguito di segnalazione di un cittadino nel bosco del paese abruzzese. Al vaglio le loro schede telefoniche, delle sorelle non si hanno notizie dalla notte tra il 6 e il 7 giugno. Martedì sera a Platì, in provincia di Reggio Calabria, una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Dai rilievi non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente che si è poi trasformato in tragedia. Sono cominciati questa mattina per circa 530.000 studenti italiani gli esami di maturità con la prima prova di italiano, presenti tra gli altri testi di Pavese, Brancati e anche per l'attualità uno scritto del giornalista Mario Calabresi. Domani la seconda prova di indirizzo. Mondiale di calcio, comincia il secondo giro delle partite della fase a gironi. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar, alle 3 si gioca Messico Corea del Sud. Basket, alle 20 palla 2 della finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano. La serie è sul 2-1 per i ragazzi di Peppe Poeta, che con un'altra vittoria conquisterebbero il tricolore numero 32 della propria storia. Venezia, dal canto suo, in casa non ha mai perso in questi playoff. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Dammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
16: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
15: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
16: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
17: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: A quest'ora tocca a noi, le donne al volante, Lilli
2: e Agnese.
1: Eccoci qui pronte perché, attenzione, attenzione, oggi parliamo di spot pubblicitari. Quelli che, insomma, ricordiamo tutti con affetto, cioè proprio con grande affetto. Di questo e di tante altre cose, come al solito, insomma, è un viaggio lungo. Si va e si chiacchiera anche, perché poi durante i viaggi è bello chiacchierare.
2: Beh, no? Certo, non si viaggia in silenzio, dai, esatto. Assolutamente. Quindi fino alle 20 le donne al volante sono con voi qui su Radio Number One. Abbiamo anche tanta musica da mettere, da far ascoltare. E andiamo subito allora con quella nuova di Francesco Gabbani.

0: Francesco Gabbani con la sua Summer Funk e siamo praticamente già, guarda qui, mezze maniche, ormai siamo in canottiera,
1: calzoncini,
0: sì, ormai siamo veramente così liberi tutti, quando arriva il caldo liberi tutti, cioè in giro di tutto vedi qualunque cosa.
1: Esattamente.
0: Ma noi siamo qui anche per ricordare, noi donne al volante qui a Radio Number One, per iniziare questo nostro appuntamento quotidiano, siamo qui per ricordarvi che ci sono degli spot pubblicitari che hanno fatto la storia. E allora elenchiamoli. Beh, tra questi sicuramente quelli che vengono ricordati con affetto,
1: sì.
0: Soprattutto in questo periodo, è questo.
2: Antonio, fa caldo.
0: Fa caldo, Anto, fa caldo.
1: Che ogni volta che fuori appunto il sole picchia e le temperature sono salite, qualcuno dice sempre
0: Anto, fa caldo. Che poi era uno spot molto molto carino con Luisa Ranieri,
1: esatto,
0: tra l'altro
1: ancora sconosciuta ai
0: esatto
1: tempi.
0: Esatto, ed era uno spot per una bibita, adesso non facciamo il nome, tanto sicuramente lo ricorderete, almeno molti la ricorderanno. E quando poi lei beveva questa bibita così fresca, rinfrescante,
1: sì.
0: Poi gli era tornata la voglia,
1: sì,
0: capito?
1: Poi diceva
0: quella
1: freddo
0: roba lì. Esatto, quindi se dovesse capitarvi una cosa di questo tipo, che vostra moglie, la vostra compagna vi dice
1: amo
0: fa caldo, voi prendete sempre, tenete sempre a disposizione una bibita fresca
1: o un condizionatore,
0: Beh, insomma dipende, insomma, dalle situazioni, però ci sono moltissimi spot e quindi noi donne al volante siamo curiose, lo sapete.
3: Ma tu
0: voi quali sono gli spot che ancora a distanza di tanti anni vi piacciono, ricordate con affetto,
1: ma
0: sì, con
1: anche
0: simpatia.
1: Per esempio quello, ma non è solo fame, è
0: voglia di qualcosa di buono.
1: Esatto.
0: Ma chi era? Ambrogio.
1: Ambrogio.
0: Ma pensa a tutti gli Ambrogio che ci sono in giro,
1: sì.
0: Sono Ambrogio grazie a questo spot, capito? Vabbè, fateci sapere. 393 4444 0444 e ci sono The Temper Trap.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni qui su Radio Number One. Ma noi, donne al volante, anzi donne nelle pubblicità, perché stiamo ricordando quelle pubblicità, quegli spot iconici degli anni passati, insomma, quelle che però ci sono rimasti nel cuore.
2: Sì, abbiamo deciso di ripescare i vecchi spot, perché insomma ci sono degli spot che sono veramente rimasti nel cuore. Allora sentiamo.
3: Ricordatevi, donnine, che una telefonata allunga la vita.
2: Ciao
3: da Roby.
2: Ciao Roby, questa era la vita del condannato, sì. Massimo Lopez, pubblicità della Team.
1: E poi avevano rifatto anche l'occasione di Sanremo quest'anno.
2: L'hanno rifatta proprio per questa occasione, e devo dire è uno spot che mi fa sempre tanto ridere.
1: È bello, cioè, è molto bello.
2: E poi è proprio originale. Bello, bello, bello, bello.
4: Io ce l'ho profumato. L'alito. E che avevi capito?
2: Io non ho mai avuto una carie. Spot nella mia vita dell'84, sì. Che ci segnala Marco, esatto. Poi vedi la telepatia. Davide di Milano dice: bellezza, sapete che stavo pensando allo stesso spot d'Ambrogio.
1: Sì, quello che non è solo
2: Ambrogio.
1: Fame.
2: Ambrogio. Fame.
1: E sì. Poi c'è chi ci scrive quello di Calimero. Che poverino Calimero, era sempre lì un po' poverino Calimero.
2: Sì. Calimero. Triste,
1: sì.
2: Orso di Legnano ci segnala appunto Calimero, piccolo sporco nero.
1: No,
2: beh, ce ne sono moltissimi, eh. Poi c'è anche le pubblicità della Barilla, erano tutte bellissime.
1: È vero, sì, come per esempio c'è il nostro ascoltatore che suonava al pianoforte la musica proprio della pubblicità della Barilla. Poi c'è chi ci dice: per una parete grande ci vuole un grande pennello.
2: Per
1: forza. E poi Chewy's Magic One.
2: Certo, certo. Due gusti sono meglio di uno. Era Stefano Accorsi, sì. Tra l'altro, grazie, perché ci state ricordando veramente delle pubblicità meravigliose. Come meravigliosa è la musica di Radio Number One, c'è cioè Teddy Swims.

0: blu, mi faceva impazzire, era bellissimo. Poi vediamo un po', c'è chi ricorda questo spot.
1: Buonasera donna al volante, lo ricordate? Urrà, non ho mai comprato Urrà, era la barretta di cioccolato. Ciao Marco da Biella.
0: Ciao Marco.
2: Ma sai che questo non ce lo ricordiamo, no, no. Ma ce l'avete segnalato in tanti. Quindi evidentemente era qualcosa che insomma era rimasto nella memoria collettiva. E poi ce n'è una degli anni 2000, finalmente, quelli degli anni 2000, attenzione.
0: Sì, Riccardo da Legnano.
2: Le mucche fanno mu, ma una fa mu mu.
0: No, e poi com'era il seguito?
2: C'era il budino al latte con le macchie, super goloso, super cremoso. E poi andava avanti con tutti i bambini che mangiavano questo budino con le macchie, appunto.
0: Hai capito, vabbè, insomma.
2: Ma ce n'è una.
0: Sì.
2: Secondo me qui i miei ascoltatori mi odieranno.
0: Sì.
2: E mi odio anch'io, in verità. Sì. Ma ve lo ricordate quello? Mi chiamo virgola, sono un gattino. Che ci aveva abbastanza rotto le scatole per anni e anni e anni. Era quella suoneria che tu potevi comprare, sai che se tu componevi un numero e chiamavi ti potevi comprare delle suonerie che poi insomma pagavi anche ad abbonamento. E c'era sto gattino rosso antipaticissimo con una voce molto, anche troppo squillante, che diceva mi chiamo virgola,
0: vabbè,
2: sono un gattino.
0: Sai che ti dico, che ha ragione Claudio di Peschiera, che dice il caffè è un piacere, se non è buono che piacere, piacere è.
3: Le donne al volante su Radio Number One, le donne al volante.
4: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
5: Music Searcher.
6: Music Searcher, ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto.

0: targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.

0: aggiornamenti alle 17.26 di questo giovedì. Sentiamo.
1: Partiamo dall'A4 Brescia-Padova. C'è un incidente tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova con code. E poi nel Padovano ci sono 6 km di coda tra Grisignano e Padova Ovest. Sulla A21 Torino-Brescia ci sono code a tratti per 2 km tra Piacenza Ovest e materiali dispersi con l'allacciamento con l'A1. Quindi insomma ci sono tra Piacenza e l'A1 ci sono code. Sull'A1 c'è un incidente tra la A21 e Piacenza Nord in direzione di Milano. Sulla tangenziale di Bologna c'è un incidente tra lo svincolo 7 Bologna Centro e svincolo A13 Bologna Padova in direzione dell'A1. Sulla A26 Genova Gravellona Toce c'è un veicolo in avaria tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova e personale su strada tra Alessandria Sud e Predosa Bettole. Sulla A7 Milano Genova ci sono code per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Sulla A10 Genova Ventimiglia il traffico è rallentato con code per lavori tra Orco Feglino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia.
0: Orco Feglino non poteva mancare.
1: Mai, infatti, okay. Sono molto contenta che sia tornato. Sulla A12 la Genova Rosignano c'è un incidente all'altezza di Massa in direzione di Genova. Concludiamo con la 1 Firenze-Roma. Ci sono code per incidente tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione di Firenze.
0: Sì, c'è un aggiornamento che riguarda anche la A10, la Genova Ventimiglia. C'è un incidente allo svincolo di Genova Aeroporto, quindi fate attenzione e naturalmente buon viaggio.

0: perché c'è una cosa bella. Stavamo parlando di spot pubblicitari, ne sono arrivati veramente una valanga.
1: Esatto, tantissimi, tantissimi, come per esempio Franco Cerri, l'uomo in ammollo.
0: L'uomo in ammollo, che in ammollo si metteva il detersivo sì, nell'acqua.
1: Nell'acqua, stava lì.
0: Stava lì.
1: E poi beh, c'era il famosissimo jingle, anzi era un po' un tormentone anche questo, contro il logorio della vita moderna.
0: Certo. Beh, certo. E c'era Ernesto Calindri in mezzo alla strada con un tavolino. Ecco, potremmo fare così quando c'è il traffico. C'è tanto tipo Orco Figlino.
1: Esatto.
0: Gli metti giù un tavolino, due robine, due pizzette almeno.
1: Un cinar.
0: Esatto. Contro il logorio ti passa tutto.
2: E ve la ricordate Susanna tutta panna?
0: Come no?
2: Io e mio fratello. Da Manerbio.
0: Ciao Agnese. Io e mio fratello facevamo gli esperimenti. Saltavamo come Susanna.
1: Ok.
0: E poi facevamo i voli sui materassi.
1: Beh, dai.
0: Vabbè, insomma, c'è uscito anche qualche livido ogni tanto.
1: Immaginiamo.
3: Ma vogliamo parlare del esco con il primo che capita. Ciao Marzia
1: Lindlon. Eccomi qua, sono il primo che capita.
0: Beh, quella era diventata mitica, eh? Cioè, no, tutti dicevano la stessa cosa. Vabbè, insomma, chiudiamo con gli spot, ce ne sarebbero
1: una valanga.
0: E allora, vogliamo

0: mondo, caro, che Manu, ciao, loro se ne vanno, se ne viaggiano, magari vanno anche sul monte.
1: L'uomo del monte ha detto sì, quindi...
0: quindi giochiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Di rimanere qui perché ora Radio Number One ti regala spettacolo e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per lo show di Enrico Brignano il 25 giugno al Lazzaretto di Bergamo. Per farlo bisogna rispondere alla domandina semplice semplice, quella della Lilly.
1: Incuffiatevi, cari ascoltatori, perché questo è un quiz serio, come tutti qui si entra in cabina e si risponde: come si chiamava il personaggio che interpretava Enrico Brignano nella fortunata fiction Un medico in famiglia? Libero, Giacinto, Marcello o Lele?
0: Manda adesso un WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e anche il tuo nome.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: L'abbiamo ascoltata, sì, Elisa con Luce e Tramonti a Nord-Est, una grandissima canzone, non a caso ha vinto il Festival di Sanremo nel 2001. Tra l'altro Elisa questa canzone l'aveva scritta in inglese e poi l'ha tradotta in italiano con Zucchero.
1: Con niente po' di meno che
0: con Zucchero, capito? Noi invece ascoltiamo Paolo, che è stato velocissimo ed è lui che si porterà a casa questi due biglietti per assistere al concerto, allo show di Enrico Brignano il prossimo 25 giugno al Lazzaretto di Bergamo. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
2: Ciao.
0: Ciao, allora, molto sintetico devo dire.
2: Come?
0: No, dico, sei molto sintetico. Raccontaci qualcosa di te, che ogni tanto ci piace anche sapere che cosa fate voi nella vita.
2: Io faccio l'autista e adesso sto aspettando di scaricare, quindi ho risposto velocemente.
0: Ah,
1: bravissimo.
2: Dove giro tutto il giorno col camion, quindi.
0: Certo, quindi
2: vi ascolto sempre.
0: Che bello. Quanti gradi ci sono nel tuo camion, esatto, in questo momento?
2: No, dentro pochi perché va un po' di aria condizionata.
0: Fuori
2: sono 35.
0: Ok, ok. E allora abbiamo fatto una domanda precisa.
1: Esatto. Come si chiamava il personaggio che interpretava Enrico Brignano nella fiction Un medico in famiglia? Libero, Giacinto, Marcello oppure Lele?
2: Giacinto
1: Diotallevi.
0: Diotallevi.
1: Cognome.
0: È vero, d'altronde Brignano non poteva che chiamarsi così.
1: Diotallevi.
0: Sì.
1: Cioè,
0: va bene. Infatti. Caro Paolo, ti auguriamo non solo di divertirti, sarà sicuramente così perché Brignano è uno spasso, ma poi con chi ci vai a proposito?
1: Esatto.
2: Con la moglie.
0: Sì, bravissimo. Giusto, con la moglie. Bisogna portarle le mogli a divertirsi la sera, mannaggia.
2: No.
0: Quindi il 25 giugno andrai al Lazzaretto di Bergamo, divertiti e quando sei lì ci tagghi Radio Number One, così ti vediamo, ok?
2: Va bene, grazie mille.
0: Ciao.
2: Grazie,
0: ciao. Ciao.
3: Radio Number One.

0: Lucha nella sua Louder qui su Radio Number One. Grazie perché avete partecipato in tantissimi al nostro gioco, avete giocato in tantissimi, però vi dobbiamo ricordare una cosa.
1: Sì, non mandate per cortesia messaggi vocali, perché nel gioco, almeno nel gioco, non accettiamo messaggi vocali, perché ci sono persone che stanno lì, scrivono, fanno tutte le cosine per benino, e quindi è molto più veloce, sì, insomma, mandare un vocale. Quindi mi raccomando, la prossima volta, per non perdervi l'opportunità di giocare, di vincere soprattutto, non mandate i vocali.
0: Esatto.
1: Vi abbiamo avvisato, eh? Comunque grazie, perché siete stati un tanto, sono arrivati anche messaggi vocali in coro.
0: Sì,
1: cioè, bellissimi.
0: Quelli, allora, carini, non li possiamo purtroppo accettare, ma no, molto molto carini.
1: Molto carini, davvero. Rimanete con noi, perché poi parliamo di gelati.
0: Ma vi vogliamo anche dire, anzi anticipare, che durante l'estate giocheremo.
1: Sì, un sacco di giochi.
0: Esatto, però parliamo tra poco
1: di gelati,
0: che è sempre una bella cosa.
1: Il tema è interessante.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
6: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo da Barp per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
10: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
11: Donne al volante a Radio Number One, buon giovedì.
12: Mancano pochissimi secondi alle 18.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.
15: Radio Number One Notizie.
16: Bentrovati, dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola, rafforzate le ricerche in tutta la zona. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frumusace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, accolta la richiesta dei PM. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 la competitività e le sfide economiche globali, ma anche Ucraina e Medio Oriente. Stamani sempre a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ha affermato il segretario generale Rutte. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finali della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo d'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato anche la Serbia per 3-7-2. Prossima avversaria sabato, gli Stati Uniti. Una buona serata da Alessio Galea.
17: A all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Torniamo negli IGV Club in Sicilia.
19: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Radio Number One, questo è Harry Styles con American Girls. Qui ci sono due Italian Girls. Una un po' meno girls dell'altra, però insomma.
1: Vabbè, ma sono piccoli dettagli.
0: È un dettaglio,
1: tranquilla.
0: Esatto. Noi siamo le donne al volante, io sono Lily.
1: Io sono Agnese.
0: Eccoci qui per parlare di gelati.
1: Ah, oh,
0: che bello argomento. Prima di tutto salutiamo tutti quelli che lavorano nelle varie gelaterie. Sono tantissimi ascoltatori di Radio Number One che lavorano appunto nelle varie gelaterie e ci sono ormai da anni, devo dire, hanno un po' sdoganato questo dolce con il salato. Ci sono questi
1: strani.
0: Gusti strani, il gorgonzola,
1: sì, il parmigiano,
0: il basilico, c'è veramente un po' il peperoncino,
1: di tutto, veramente di tutto. Tu pensi ad un piatto o ad un alimento e qualcuno prima di te aveva già pensato: possiamo fare questa cosa sotto forma di gelato? La risposta è sempre sì.
0: Il gelato alla carbonara.
1: Esatto.
0: Ma se voglio la carbonara, mi mangio la carbonara. Però non mangio il gelato alla carbonara.
1: Però scusami, fuori ci sono 40 gradi. Tu hai voglia di qualcosa di fresco, ma anche qualcosa che sa del tuo piatto, della tua pasta preferita. E allora vai in gelateria, ti sciogli nel frattempo e prendi un bel gelato alla carbonara per rinfrescarti e per dire: ah, una bella pasta come si deve.
0: Secondo
1: sotto
0: me
1: forma di gelato.
0: Quella voglia di gorgonzola, quella voglia di pasta alla carbonara a forma di gelato è perché non hai voglia con questo caldo di accendere i fornelli a casa.
1: Brava,
0: è
1: brava.
0: Solo questa.
1: Voglio un pasto.
0: La vera motivazione. Ma poi l'avete notato anche voi. Quando tu entri in gelateria, c'è questo ben di Dio perché queste vaschette di tutti i colori che sono una meraviglia, con tutti i gusti, con le targhettine.
1: Certo.
0: Sai, le targhette
1: certo,
0: con tutti,
1: le palette anche
0: con tutti
1: diverse.
0: I gusti, le palette. E poi sei lì e prendi sempre quei due,
1: sì, sì, esatto.
0: Due, tre, dipende, so, dalle palline che vuoi.
1: Solito pistacchio, nocciola, cioccolato, fior di latte, stracciatella e boh, qualcos'altro.
0: Io pistacchio e fior di latte.
1: No, io vado di

0: l'estate dei pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento qui su Radio Number One.
1: Sì, stavamo parlando di gelati, stanno arrivando anche gusti, gusti tradizionali, devo
0: sì.
1: dire.
0: La maggior parte di voi
1: sì,
0: va
1: poi
0: su quello.
1: Malaga, Selouvetenzo, pata bene. Vabbè, insomma, ognuno ha i propri gusti, però mi sembra di capire che fino a questo momento molti amano i gusti proprio classici. Noi siamo abituati, noi italiani, poi con il caffè. Il classico caffè, noi siamo abituati a farlo insomma nella maniera giusta, macchinetta oppure andiamo
0: la
1: al
0: moca.
1: Bar, la moca, esatto, oppure andiamo al bar e insomma ce lo facciamo fare per
0: sì,
1: benino,
0: come espresso, come
1: esatto, come
0: il signore comanda,
1: come i nostri baristi sanno fare tra
0: ecco.
1: l'altro. Però attenzione, perché mi viene un po' da ridere, alcuni ricercatori dell'università del New South Wales di Sydney hanno pubblicato proprio lo scorso 1 giugno uno studio in cui dimostrano di riuscire a preparare il caffè della stessa intensità di un espresso senza scaldare l'acqua, ma usando gli ultrasuoni o scientificamente chiamati cavitazione acustica. Se vi dicono ma la cavitazione acustica e voi pensate che cavolo è, sono gli ultrasuoni.
0: Gli ultrasuoni, esattamente. Che cosa hanno dimostrato? Appunto, di riuscire a preparare un caffè espresso senza riscaldare l'acqua, ma solo con gli ultrasuoni. Ora, tutto il procedimento non ve lo spieghiamo perché
1: no,
0: è veramente
1: troppo, lungo,
0: troppo
1: sì.
0: scientifico, anche oltre che lungo. Però l'energia utilizzata con gli ultrasuoni è meno di un quarto rispetto a quella che serve per fare un espresso con l'acqua calda, quindi magari nelle nostre case risparmiare il 75% di energia per il caffè della mattina
1: non ci cambia,
0: non ci
1: la
0: cambia.
1: Vita
0: però
1: no.
0: Pensiamo magari ad un bar molto affollato in centro città o comunque in un'azienda che deve vendere caffè anche riscaldato o un posto che usa caffè anche per produrre alcuni cibi con dentro il caffè. Beh, questo sarebbe un grandissimo
1: risparmio
0: energetico.
1: È vero. E poi il caffè ad ultrasuoni è bevibile? Perché insomma.
0: Eh beh, certo, perché cioè, la domanda comunque resta.
1: Uno si chiede, ok, bello, tutto questo studio, però poi alla fine me lo posso bere il caffè. E sembra che questi ricercatori abbiano affidato questo studio, hanno fatto dei test, insomma, con delle persone, un centinaio di consumatori abituali di caffè, e hanno dato la tazzina, quella classica del caffè, quello fatto a casa, quello fatto al bar e quello con gli ultrasuoni. Non hanno capito la differenza.
0: E quindi direi che si può
1: quindi
0: fare.
1: Si può fare.
0: Perché
1: staremo
0: no?
1: a vedere se arriverà. Io continuo a farmi il caffè con la mia moka e vado nel mio bar preferito a bermi il caffè, che è sempre buono.

0: love with me.
1: Not my fall. Qui è, questa è Radio Number One. Stavamo sorridendo per i messaggi che stanno arrivando, ma rimanete con noi perché ci facciamo un caffè nel frattempo.
2: Sì, un caffettino non guasta,
1: no,
2: mai.
1: Non con gli ultrasuoni, no.
2: No,
1: facciamo
2: non
1: un caffè normale,
2: magari
1: molto
2: più avanti nel tempo.
1: E poi di che parliamo?
2: E poi parleremo di traffico.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: corri, stop, pausa, relax, riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro, con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
1: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: In Bangladesh e in Madagascar, i bambini vivono in condizioni difficili, con Rishilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
6: Scopri come su prouomorishilpi.org.
5: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Sentiamo gli aggiornamenti.
9: Beh, iniziamo con la tangenziale ovest di Milano. C'è un incidente tra l'allacciamento A1 e la A7 in direzione dell'Otola Milano-Varese. Sulla A4 ci sono code sulla Brescia-Padova per 9 km per un incidente tra l'allacciamento A31 Porto Gruaro-Conegliano e lo svincolo di Padova Ovest in direzione di Padova. Sulla Brescia-Padova sono 9 km di coda per un altro incidente tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova. Ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Desenzano. Code anche sulla Brescia, sulla Milano-Brescia per un incidente allo svincolo di Cavenago. Andiamo sulla A7, ci sono code per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova. Sulla A21 ci sono la Torino-Brescia, ci sono 2 km di coda per un ostacolo in carreggiata tra Piacenza Ovest e Fiorenzuola in direzione di Brescia. Code sulla A10, la Genova-Ventimiglia tra Arenzano e l'allacciamento con la A26 in direzione Genova, anche qui per un incidente, quindi fate attenzione. C'è un veicolo in avaria sulla tangenziale nord di Torino all'uscita di Veneria Stadio in direzione della 32. Sulla A14 la Bologna-Ancona ci sono code per un veicolo in fiamme tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Code segnalate anche per la chiusura per un trasporto eccezionale alla galleria del traforo del Fréjus in direzione della Francia.
8: Viaggiate sempre con molta prudenza.

0: finiscono male, ma malissimo. Proprio noi, donne al volante, qui a Radio Number One, vi vogliamo parlare. Grazie intanto per tutti i messaggi che ci state inviando, sempre molto molto carini. Vogliamo parlare di persone che hanno il navigatore e lo seguono.
1: Cioè, come lo seguono se messia, probabilmente.
0: Senza un minimo di logica.
1: Esatto.
0: Di buon senso,
1: sì,
0: soprattutto.
1: Ogni tanto, secondo me, dubitare di quello che il navigatore propone è sacrosanto ed è anche lecito. Cosa è successo? A Seattle è accaduto davvero qualcosa di assurdo, perché una vettura è stata avvistata mentre viaggiava, anche un po' impanicata, sui binari del treno, arrivando fino in stazione. Non è che ha attraversato il passaggio pedonale, no, proprio guidava sui binari del treno.
0: E non stavano nemmeno girando un film, no. Capito? Non era un film d'azione, cioè è proprio finito lì, cioè sui binari, pazzesco.
1: Sì.
0: E vabbè, succedono anche queste cose. Io so di molti che hanno avuto disavventure con i navigatori, può anche capitare naturalmente di incastrarsi anche in strade,
1: sì,
0: stradine.
1: E appunto stradine, quando sì, magari è un'auto più grossa, un camion, e non te lo dicono, insomma,
0: sì,
1: che
0: è
1: quella è una strada stretta.
0: Ma secondo voi?
1: Attenzione alla domanda.
0: Attenzione, seguendo gli stereotipi,
1: esatto,
0: chi guidava questa automobile? Quindi A, un anziano col cappello.
1: Certo, ovviamente.
0: B, un neopatentato.
1: Perché no?
0: C, una donna.
1: Potrebbe.
0: D, un uomo ubriaco.
1: Ah, mi piace.
0: A voi le risposte.

0: seguite troppo il navigatore, male, perché potrebbe capitare, come è successo a Seattle, che una persona stava guidando seguendo il navigatore, l'ha seguito troppo ed è finito sulle
1: rotaie, sul binario del treno.
0: Sì, è arrivato fino in stazione.
1: Sì, veramente. E noi abbiamo detto, allora, seguendo un po' gli stereotipi, vi abbiamo dato 4 opzioni: A, l'anziano col cappello; B, il neopatentato; C, una donna; D, un uomo ubriaco. Sentiamo voi.
2: Allora, di solito sono i vecchi che fanno sti danni, perché veramente sono pericolosi, non lo so. Di solito prendono la macchina solo per uscire la domenica, ma alla fine fanno disastri.
1: Ma sai che no?
0: Sai che tra le 4 opzioni non era il vecchio col cappello.
1: Sai che non è così? No. Ma chi sarà? Chi sarà stato?

0: Sì, è una, donna. È stata una donna, è successo che era una donna. Com'è che si dice donna al volante?
1: Dai, parliamo di vacanze.
0: Forse è meglio.
1: Dai, quest'estate voliamo tutti in Sardegna con i grandi viaggi, partenze da Milano, Verona e Roma, con trasferimenti inclusi per raggiungere gli splendidi villaggi di IGV Club Santa Clara e IGV Club Santa Giusta.
0: Spiagge bianche, acqua cristallina e tutto il relax che desideri, con servizi pensati per tutta la famiglia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: E te lo dice Antonino.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Eagles, un album uscito nel 1976 che ha avuto un enorme successo, una delle canzoni più famose di questa band americana, scritto questo brano da Don Felder, Don Haley e Glenn Frey, cioè scusa,
1: niente,
0: cioè tre personaggi da nulla proprio. Va bene, grandi canzoni come sempre, come ogni giorno, ma anche la sera dalle 22 alle 23 con Number One Classics insieme alla sottoscritta, insomma anche questa sera tanta roba. Però vogliamo parlare di mondiali e di quello che è successo a Boston.
1: Allora, Boston ha delle regole rigidissime per quanto riguarda il consumo degli alcolici.
0: Ok.
1: Peccato che c'è chi ha deciso di in qualche modo comunque rispettarle, ma con un po' di creatività, perché a Boston non si può appunto consumare alcolici in strada e in luoghi pubblici.
0: Quindi che cosa hanno fatto i tifosi della Scozia?
1: Ovviamente della Scozia.
0: Della Scozia, cioè tra l'altro parlavamo ieri di Rob Stewart che aveva problemi insomma di voce, di raucedine, ha saltato un concerto
1: per andare a vedere
0: all'ultimo minuto
1: Scozia.
0: Per andare a vedere la Scozia. Però che cosa hanno fatto i tifosi della Scozia per dribblare in qualche maniera questo problema? Hanno affittato un battello e lo hanno trasformato in un bar. Vedi la creatività.
1: Infatti,
0: a volte
1: zona di consumo all'aperto, quindi

0: su Radio Number One.
1: Rimanete con noi, Donne al Volante, tra poco parleremo anche di vacanze.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
11: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
12: Al volante. Un minuto dopo le 19.
13: Radio Number One Notizie.
14: Bentrovati al via il Consiglio europeo, oggi e domani in programma a Bruxelles. Al centro dei lavori la competitività e le sfide economiche globali, ma anche Ucraina e Medio Oriente. Sul tavolo dei 27 anche il bilancio pluriennale dell'Unione. Il petrolio scorre e le borse stanno ruggendo, così Donald Trump sul suo social Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran. Ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria, ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui 74 dollari al barile mentre risale il gas. Il lieve rialzo le principali piazze delle due sponde dell'Atlantico, Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread sui 72 punti. La Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% sul 2023. Restano le criticità strutturali dei ruoli pregressi pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. Una buona serata da Alessio Galea.
15: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Cremon con
1: Serena Brancale
0: e The Colors. Tutti insieme appassionatamente per questa estate 2026, naturalmente, e con le donne al volante già la vita è complicata, dicevano loro, ma te la complica ancora di più il traffico, e attenzione perché ci sono parecchi problemi. Sulla A4 ad esempio ci sono 7 chilometri di coda per un incidente tra Verona Sud e Verona Est in direzione di Padova, c'è un incidente anche all'incrocio tra Viale Certosa e Cormano in direzione Brescia, e c'è un veicolo in fiamme tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione di Milano.
1: Anche sulla A7 c'è un incidente all'altezza di Binasco in direzione di Milano, anche le tangenziali di Milano non sono messe bene perché c'è stato un incidente sulla tangenziale nord allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud Cologno Monzese in direzione della Milano Meda, ci sono 2 chilometri di coda con traffico bloccato proprio per questo incidente tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni Sud. C'è stato anche un incidente sulla ovest sempre di Milano tra la Vigevanese Vecchia e la 7 in direzione della 1.
0: Questi sono gli aggiornamenti. Allora cambiamo proprio registro perché abbiamo bisogno di parlare di qualcosa di positivo. E allora noi donne al volante ci siamo chieste, va bene, adesso insomma prenotiamo, molti hanno già prenotato, molti sono già partiti, perché non
1: certo.
0: So se l'hai notato.
1: Sì, è vero, le strade sono un po' più libere,
0: meno rispetto al solito, e poi ci sono quelli che partiranno, insomma, eccetera. Ma qual è la durata esatta di una vacanza perfetta?
1: Questa è una domanda che insomma tutti quelli che forse vanno in vacanza si chiedono, del tipo: ma non posso stare qui a vita per sempre?
0: Sì, c'era anche appunto la canzone una vita in vacanza, sarebbe bello.
1: Comunque tanti pensano che siano 15 giorni, qualcuno pensa che sia un mese, qualcuno una vita intera, ma no, in verità sembra che prendersi una settimana o 10 giorni, ma più frequentemente, quindi più volte durante l'anno, pare essere la soluzione migliore.
0: Sarebbe bellissimo, però effettivamente staccare spesso ti aiuta, ma anche un weekend lungo,
1: esatto.
0: Magari ti prendi il venerdì, ti fai venerdì, sabato e domenica quando puoi, e già lì staccare è tanta roba. Certo, poi ogni tanto, magari ogni 2-3 mesi prendersi una settimana, anche 2 mesi va,
1: prendersi 2 mesi, secondo me quello sarebbe proprio il top del top.
0: Vabbè, ma tu da che parte stai?

0: lontani dal sole come Dracula, il destino di tutti noi bianchissimi quando è estate e siamo in vacanza al mare.
1: Sei un po' bianchina, però meno bianchina di quest'inverno.
0: Quell'attimino. Ho preso un attimo il sole, ma poco.
1: Sì, quell'attimino
0: poco.
1: Meno, insomma, rispetto al solito. Però noi donne al volante stavamo parlando di questo studio, a parte che non ci vuole un genio, insomma,
0: certo.
1: Però che dice qual è la durata esatta di una vacanza perfetta. E quindi dicono una cosa molto interessante, però, che le vacanze non funzionano come una batteria da ricaricare una volta l'anno. Cioè, se tu vai una volta l'anno,
0: non ti ricarichi.
1: Non ti ricarichi, non ti serve poi così tanto. Mentre loro dicono va bene spezzare durante l'anno facendo a più riprese delle pause, delle soste.
0: Che sogno!
1: E tra l'altro una delle cose che gradiscono di più le persone che vanno in vacanza è dormire.
0: Anche dormire. Quello non è male.
1: Sì,
0: esatto.
1: Magari a casa dormi quei 6, 5, 6, 7 ore. Cioè,
0: o comunque
1: più o meno,
0: magari
1: se
0: dormi
1: ce
0: male,
1: la fai,
0: dormi
1: male.
0: Anche perché la vita comunque ti stressa, ci sono un sacco di fattori, un sacco di cose. Io comunque ammiro moltissimo chi ha la possibilità di fare smart working, come si dice in italiano.
1: Sì.
0: E magari dal mare. Cioè, nel senso che tipo il venerdì va in smart e quindi ops, prendiamo l'aereo, andiamo dove vogliamo andare, in Sardegna, dove vogliamo,
1: dove vuoi,
0: e dalla spiaggia, o comunque non tanto dalla spiaggia ma da un bel balconcino che dà sul mare, mi faccio le mie 8 ore di lavoro e quando in pausa pranzo, per esempio, ho un attimo caldo, mi puccio in acqua e poi ritorno. Sarebbe il sogno, veramente.
1: Beh, insomma,
0: e c'è chi lo fa, bravi loro, bravi voi,
1: bravi, fortunelli soprattutto.

0: Benson Boone con la sua Slow It Down qui a Radio La Meruana con le donne al volante. Sarebbe bello poter fare tante pause durante l'anno per le vacanze, sarebbe la vacanza ideale.
1: Esatto,
0: la durata ideale di una vacanza è andarci tante volte.
1: Vabbè,
0: grazie, sai che ci arrivavamo pure noi, ma pensa un po', vabbè, fanno anche degli studi su queste cose.
1: E beh, è bene se magari andare in vacanza con il bel tempo, con il meteo favorevole. Tra poco gli aggiornamenti
2: su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One,
3: ascoltaci,
2: gioca e vivi

0: 26 è tutta da vivere.
1: La musica che cerchi è qui.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One.

Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro.

0: senza impegno il 338 274 7129 per fissare la tua consulenza gratuita.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.

0: E allora scopriamolo.
1: Allora, il nord Italia ci sarà sole, tanto sole al mattino, invece tra pomeriggio e sera ci potrebbero essere dei temporali anche forti, in formazione sulle Alpi e sulle Prealpi. Attenzione anche alle pedemontane occidentali, dove sconfineranno lì i temporali. Temporali dovuti al caldo, perché le temperature saranno stabili tra i 31 e i 36 gradi, queste le massime. Al centro il tempo è stabile, soleggiato su tutti i settori, qualche temporale in calore pomeridiano sull'Appennino, le temperature più o meno come al nord Italia, 31-36. Invece al sud farà un pochino più fresco, perché ci saranno le massime tra i 29 e i 34 gradi.
0: Ci possiamo trasferire lì?
1: Sì, però, anche perché il sole c'è.
0: Ok, ok, beh, 34 comunque non è che... Due gradi
1: in meno,
0: sì,
1: certo.
0: Però loro hanno il mare ventilato, e vabbè, tutta un'altra cosa. Comunque, per saperne di più, ovunque voi siate, allora scaricate l'app di Trebi Meteo e buona serata.

0: Fulminacci, maledetto me, qui a Radio Number One con le donne al volante e parliamo di telefoni un po' particolari, anche perché Anna Wintour, l'ex direttrice di Vogue, come sappiamo, negli US Open di tennis del 2014 lanciò dalle tribune, appunto,
1: non è che l'ha lanciato,
0: però lanciò proprio la moda del ritorno dei cellulari a conchiglia. Vi ricordate quelli che si chiudevano?
1: Esatto.
0: Così, no?
1: Appena facevano le foto
0: forse quelli
1: un po' più nuovi.
0: Sì, però insomma, vabbè. A distanza di anni, questo effetto farfalla, lo chiamavano così, ha generato il Commodore Callback 8020.
1: Proprio quel Commodore, nel senso i Commodore, la marca di computer più venduta al mondo. La marca era fallita, poi è stata rilevata da dei ragazzi ingegneri che insomma ci hanno costruito su altro, come per esempio questo telefono tonto, diciamo così, perché sappiamo che adesso c'è stata un po' questo ritorno ai dumb phone, appunto telefoni tonti, quelli che non hanno la connessione a internet, che malapena fanno le foto, forse solo messaggi, solo chiamate. Ma questo è un po' particolare perché si chiama non dumb dumb phone, quindi non è un telefono tonto, ma non così tanto tonto.
0: Bella questa cosa, tonto ma non così
1: non troppo,
0: tonto.
1: Comunque intelligente, più o meno, un po' si applica, ma non troppo. Cosa fa questo telefono? Ha un sistema operativo più o meno come uno smartphone, che permette di installare applicazioni come per esempio WhatsApp, come Telegram, Signal, insomma quelle per chattare, per comunicare con le altre persone.
0: Però non ci sono i social.
1: Non ci sono neanche le mail, così tu non sei distratto dalle mail di lavoro che magari ti tormentano anche dopo l'orario d'ufficio.
0: Vabbè, comunque io sono dell'avviso che anche con un telefono normale tu lo prendi, lo metti lì e te ne dimentichi.
1: Sì,
0: anche
1: però
0: se non è così facile.
1: Esatto.
0: Mentre se sai che il telefono che hai in mano non funziona per fare quelle robe lì, va bene, non lo puoi fare. E quindi il prezzo di partenza sarà di $499, bianco, argento e beige, potete anche scegliere il colore, e le prenotazioni sono possibili a partire dal 30 giugno, quindi
1: esatto,
0: si può aspettare ancora un attimo e poi intanto ci pensate se vi conviene, se vi piace l'idea oppure no. Ogni tanto disintossicarsi dai social non sarebbe
1: male.
0: No, non sarebbe per niente male.
1: È difficile.
0: Che facciamo? Disinstalliamo?
1: Dai.

0: Potential, questo è Radio Number One. Abbiamo parlato di questo telefono che è più o meno stupido. Dai, non definiamolo troppo tonto.
1: È una via di mezzo, esatto, tra un tontolone e uno.
0: È uno smart.
1: Esatto. È un telefono dove però non puoi accedere alle email, non hai i social.
0: Esatto.
1: E quindi è quasi basico.
0: Sì, ha giusto WhatsApp come.
1: Sì, esatto. Sì. Puoi fare giusto le telefonate WhatsApp e poco altro.
0: Sì.
1: E giustamente Marco fa una riflessione, domanda stupida, scrive: perché se sto telefono è stupido costa comunque $500?
0: Questa
1: una follia.
0: Bellissima domanda, caro Marco, ce la siamo fatta anche noi.
1: Perché io devo spendere $500 per comprare un telefono che non mi fa fare niente?
0: Peraltro credo che il mio smartphone, ok, non dumb phone, sia costato meno di $500.
1: Ecco, quindi esatto. Cioè. Vabbè, allora sapete che facciamo? Adesso scopriamo dove andare. Non vi serve il telefono, ve lo diciamo noi con Life.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Life. Eventi da vivere.
5: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
4: Cultura.
5: A Brescia mercoledì 24 giugno dalle 18:30 torna Oltre Cultura Fest. L'evento alla Vita Privé firmato Brescia Oggi. Il quinto appuntamento è con Sandy Chambers, cantante britannica della scena Eurodance degli anni 90. Iscrizione gratuita su bresciaoggi.it.
4: Enogastronomia.
5: Domenica 21 giugno arriva Di Solto, torna Profumi di Collina, la camminata enogastronomica sulla collina dell'Alto Sebino. Sul percorso di 18 chilometri previste 6 tappe ristoro, ognuna con una diversa portata del menù. Per informazioni prolocolacollina.it.
4: Musica.
5: Sabato 20 giugno torna a Sommariva del Bosco in provincia di Cuneo Controtempo Summer Edition, ricordando il Festival Bar, il festival musicale che fa rivivere l'emozione degli anni 80-90. Annunciati Sandy Martin, Ivan Cattaneo, Alberto Camerini, The Twins e Natalie dei Sound Lovers. Info biglietti su aria30.it. A Bergamo c'è Lazzaretto Estate, il 19 giugno concerto di Arisa, il 27 giugno Van des Fros, il 28 giugno Loredana Bertè, il 3 luglio Elio e le Storie Tese. Il calendario completo su lazzarettoestate.it. Sempre a Bergamo è ripartita la stagione del Next in Piazzale degli Alpini. Questo venerdì 19 giugno in Selton, sabato Train to Roots, domenica Bergamo Sun Fest, ingresso a 1 euro. Il programma completo è su nextbergamo.it. Dal 19 al 21 giugno alle prese Valposchiavo Svizzera è in programma l'Open Air a Lag. 3 giorni di musica con Modena City Ramblers, Vadvuk e molti altri artisti e DJ. Scoprite di più su openairallag.ch. Torna dopo molti anni il Milano Blues Festival, lo storico festival milanese che per 5 edizioni negli anni 80 ha animato a lungo l'Arco della Pace. Il festival rivivrà nella sua formula originale, ingresso gratuito, al Parco Chiesa Rossa, una grande festa popolare in uno spazio storico della città dedicato al blues tra concerti, incontri e workshop.
4: Sport.
5: Sabato 27 giugno dalle 18 a mezzanotte nel centro di Bergamo torna la Notte Bianca dello Sport. Oltre 40 società sportive coinvolgeranno gratuitamente grandi e piccoli. Il 20 e 21 giugno Med Bike Park di Madesimo apre la stagione estiva al via le piste downhill per tutti i livelli. Informazioni sui social.
4: Feste.
5: In occasione della Festa della Musica, sabato 20 giugno dalle 17 alle 22 al Coin di Bergamo è in programma una serata di shopping, musica e intrattenimento firmata One Dance, DJ set, animazione e tanti gadget nello spazio Ciao Estate. A Garda, in provincia di Verona, dal 19 al 21 giugno, sulle rive del lago, è in programma la Festa delle Fate, un piccolo mondo sospeso dove arte, natura e immaginazione si intrecciano. Per 3 giorni il lungo lago Regina Adelaide diventerà un villaggio incantato con artigiani e artisti. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend!
4: Life, eventi da vivere. Eventi da
6: vivere. Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro P, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.

0: Cyndi Lauper con la sua Time After Time, 1983, il suo debutto con l'album She's So Unusual, e abbiamo sentito questa Time After Time. Tra l'altro lei scrisse questa canzone, anzi la rielaborò, insomma, perché gli era stata presentata perché era in crisi con il suo manager, fidanzato manager. Tutti scrivono canzoni così, con tra l'altro il video alla fine c'è questo fazzolettino bianco che saluta questo treno che se ne va. E vabbè, sono queste canzoni d'amore meravigliose, però sempre struggenti.
1: Poi credo sia stato anche un pochino un errore fidanzarsi con il proprio manager.
0: Sì, vabbè, insomma, quello è un altro discorso.
1: Esatto,
0: però
1: esatto. Grandi... non è stata l'ultima, non è stata la prima.
0: No, esatto. Grandi canzoni qui a Radio Number One, quindi Cyndi Lauper, pezzo davvero splendido, era lo stesso album di Girls Just Want to Have Fun, e di tanti altri pezzi. Noi invece vogliamo aprire per un attimo la nostra rubrica Se non sei capace lascia stare, per andare a raccontarvi quello che è successo a Parabiago qualche giorno fa. E che cosa è successo?
1: Siamo nell'Interland milanese, appunto, Se non sei capace davvero lascia stare, perché questo uomo, un 35enne,
0: sì, no, non dirlo così, era un uomo.
1: Sai, tra ragazzo e uomo, 35 anni, questa fase un po' ibrida, sei un uomo comunque, che guidava nella notte ubriaco per le strade di Parabiago. Ecco, si è fatto leggermente scoprire, non ad un controllo, non perché i carabinieri lo hanno fermato, ma perché lui ha deciso, non credo l'abbia deciso lui, l'ha deciso l'alcol, di schiantarsi direttamente sul cancello della caserma dei carabinieri di Parabiago.
0: Ci vuole anche un po' di sfiga adesso, diciamolo. Risultato: patente sospesa, macchina sotto sequestro, una denuncia per guida in stato di ebbrezza, insomma, che ti devo dire. E vabbè, è così, succedono anche queste cose.

0: canzone di giusto 10 anni fa, Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore su Radio Number One. Anche noi non talk anymore, perché insomma
1: basta. Vi lasciamo con i ragazzi dell'Happy Hour. Io torno come al solito alle 22 per Number One Classics con la bella musica degli anni 70, 80, 90. Io vi aspetto tutte le sere naturalmente, e noi torniamo
0: domani alle 17 come sempre.
1: Yes, a domani,
0: ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
2: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Radio Number One, sono le 20 in punto.
12: Radio Number One Notizie.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura alla cronaca, primi sviluppi nelle ricerche delle due sorelle scomparse nella zona di Civitella al Fedena, in provincia dell'Aquila. Un fermaglio per capelli che apparterrebbe alla più piccola è stato ritrovato non lontano dalla casa famiglia dove vivevano. Sentiamo Alessio Galea.
14: Alimenta speranze la prima traccia delle due sorelline, Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse 10 giorni fa a Civitella al Fedena, l'Aquila. Sul sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano è stato trovato un fermaglio per capelli apparterrebbe alla più piccola. Delle sorelle si sono perse le tracce la notte tra il 6 e 7 giugno scorso. Sarebbero uscite da una finestra della comunità dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano sui tre telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. Le ricerche ora si intensificano anche nella riserva della Camusciana, nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
13: Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, dove un undicenne in bici è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, poi trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove è deceduto. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader la competitività e le sfide economiche globali. Bali, poi gli sviluppi della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte. Si è conclusa dopo 6 ore la prima prova scritta degli esami di maturità, iniziati questa mattina con italiano. Sui banchi quasi quasi 528.000 studenti. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
15: Emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità. Il Toto Traccia si è svelato alle 8.30 di stamani intorno a tre tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità, il concetto di fatica sulla scia di un brano dei nostri giorni del giornalista Mario Calabresi. Infine, sull'analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e suoi pilastri nei rapporti tra maggioranze e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più da un testo del sociologo ungherese Frank Furedi, ritenuto vicino all'ex premier Orbán, che ci spiega perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare confini. Domattina le prove di indirizzo, tra le altre il latino per il classico, matematica per lo scientifico.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
16: Radio Happy Hour.
17: Dopo spostato perché oggi stamattina quel tema non ho fatto quell'altro di tema stamattina, quello
13: al pesto o al ragù,
17: appunto, non lo so, perché ho fatto quell'altro.
11: Non dica nulla che l'ha scritto matita. Buonasera signor Luchino, buon giovedì.
17: Buonasera, buon giovedì, salutiamo tutti coloro che in questa mattinata hanno affrontato il primo approccio con la maturità, no?
11: Questa è la notte dopo gli esami.
17: Abbiamo fatto anche un disco, notte dopo degli esami, come fare?
13: Lei è un cretino.
17: Ma perché? Ha iniziato il signor Gabro, cominciamo che deve insultare sempre me.
11: Perché mi vuole bene, ormai mi conosce, sa che dietro di me c'è sempre lei, capito?
17: C'è sempre qualcuno. No. Va bene, allora buona serata, benvenuti, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour, salutiamo le donne volanti che vi hanno abbandonato poc'anzi. E poi attenzione, perché questo è il programma che in assoluto, dopo le donne volanti, alza il livello del qui, che è qui, non da un'altra parte.
11: Qua, no, qui, c'entra niente.
17: Qui, qui, lei non sa, qui, mamma mia. Qual è il tuo livello qui? Va bene, allora giusto per farvi capire dove vi trovate, visto che abbiamo un paio d'ore da consumare allegramente insieme, sempre che lo vogliate, perché se... potete anche cambiare canale, come si usa dire.
11: No.
17: Ma attenzione, perché la prima cosa che facciamo è importantissima.
11: Prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo qual è il santo di oggi, giovedì 18 giugno.

0: riga, ovviamente.
1: A righe o a quadrizzi?
0: No, no, Barbarigo, a righe, a quadrizzi. No, non si può sentire. Ma voi sappiate che eventualmente ci telefonate e gli fate gli auguri dell'onomastico.
2: Bella, finalmente l'aperitivo. Sì, fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Sì, Berti, stavo finendo di dire delle cose serie.
3: Giovedì esce prima dal lavoro, Alberti, che è già qua.
0: Sì, ma lavora Alberti, ma io devo fare questa domanda. Ma attenzione, perché oggi è la giornata mondiale dei morti in piedi. Sai quelli che quando ti fermano e ti guardano dicono che non capiscono?
3: Che dormono.
0: Esatto, quelli lì.
3: Che dormono piglia pesci.
0: Esatto, ma chi può dirlo?
4: Happy Hour.

0: The Bowser Magnetic, lo sai che loro sono del nord, al nord fa freddo, infatti quella vibrazione di pianoforte era perché il pianista aveva freddo.
1: Benissimo.
0: Va bene.
1: Grazie per la spiegazione, lei è veramente uno scienziato.
0: Allora salutiamo un po' di amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, utile anche per quelli che sono gli appuntamenti del dedicato che prenderanno forma fra poco, no?
1: Per chi si fosse collegato per la prima volta, 393 444 0444.
0: Pensi che chi si collega per la prima volta è un problema.
1: Ma lei stasera cosa c'ha?
0: Non lo so, così adesso.
2: Oh, ben arrivati, Lazzaroni.
0: Ma perché? Buonasera, signor Massimo. Salutiamo anche la Sami. Salutiamo anche Gigi, detto Luigi di Bergamo. Buona serata anche a Flavia. Ciao Flavia, buona serata. Salutiamo anche Enrico e tutti gli amici che stanno già messaggiando senza richiedere canzoni in questo momento, però potete messaggiare e dici per esempio cosa state combinando in questa serata, in questo giovedì sera. Voi sapete che una delle cose che facciamo, diciamolo, è quella lì.
1: Noi a questo momento della serata abbiamo bisogno di leggere l'oroscopo. Voi direte, per capire qualcosa sulla giornata di domani.
0: No.
1: Ma che ce frega, ma che ce importa? Noi vogliamo sapere se gli oroscopari hanno azzeccato almeno una caratteristica dell'oroscopo di oggi.
0: Di oggi, perché noi leggiamo quello di oggi.
3: Però si poteva far meglio.
0: No, noi leggiamo quello di oggi, quello di domani non ce l'abbiamo ancora, Berti. Allora, attenzione, perché estraiamo dal nostro cilindro non il coniglio ma il segno da leggere per non far torto a nessuno, e questa sera abbiamo estrauto i pesci. Attenzione, preparati ad una sfida, non sarà del tutto vinta, ma non ti buttare fuori gioco. Attenzione,
1: importante è partecipare.
0: Esatto, distrazioni ma anche stanchezza, il fisico è messo alla prova. E quando ci sono le prove, il fisico è messo
1: alla prova.
0: Le prove. Quando ci sono le prove, il fisico è messo alla prova.
1: Sì.
0: Quando ci sono le
1: prove, sono d'accordissimo con lei.
0: Guarda, ho già mal di testa stasera.
1: Ma lei è fuori.
0: Vedi che è solo giovedì, va bene. Cranberries.

0: siete su Radio Number One, siete nel posto giusto, siete nell'happy hour. In ogni serata qui ci abbiamo delle sorprese, poi ci abbiamo anche una compilation di deficienti nel mondo.
1: No, di cui i primi siamo noi due,
0: Sì, ma poi ce ne sono anche peggio di noi, no? Perché adesso è uscita adesso una notizia da qualche minuto che è un trentenne è stato arrestato in Inghilterra perché sa cosa fa? È andato allo zoo e ha spinto un bambino nel recinto dei coccodrilli. Chi non fa queste cose? Veramente, devo dire che
1: stiamo veramente perdendo la brocca.
0: Noi ci abbiamo il qui altissimo, ma lì proprio il qui non c'è più qui. È lì, infatti, perché è qui. Va bene, allora attenzione, perché prima parlavamo un attimo della situazione della maturità, primo giorno in questo giovedì 18 di giugno, per molti la prima volta, poi c'è per qualcuno c'è anche la seconda.
1: Beh, anche la terza.
0: No, dai, la terza e la quarta anche no.
1: Ma sai che qualcuno è recidivo.
0: Sì, va bene. E allora, sicuramente una delle cose che lascia sempre perplessità, imbarazzo e situazioni così aleatorie è il fatto che queste situazioni comportano diversi fattori di ansia.
1: E questo è un po' di stress, sicuramente, perché bisogna studiare tutto il programma.
0: Esatto, e insomma ci sono questi fattori che sono importanti quando bisogna affrontare delle prove, ma perché poi le prove, questa è la prova, diciamolo, questa è una prova, virgolettiamola questa cosa, gioco, ecco, mettiamola così, perché poi la vita purtroppo, ahimè, è fatta di tutte queste cose, almeno speriamo, no?
1: Il primo vero banco di prova, però poi le altre sono peggio, quindi preparatevi e godetevela. Perché se siete
0: questo
1: studenti.
0: Era il meglio, pensate al peggio, ma non lo voglio. Certo che stiamo tirando sul morale a tutti. No, ma voi, ma chiediamo così, ma voi siete riusciti ad affrontare, in che modo soprattutto? Perché pare che l'80% della popolazione mondiale non riesca ad affrontare con giusto equilibrio questi momenti di ansia e di stress dovuti comunque a prove tecniche di trasmissione, mettiamola così, o a prove di vita, che forse è meglio. Quindi poi dobbiamo capire come siete messi voi, ma giusto per curiosità, noi sicuramente siamo
2: Malissimo,
0: no?
2: Chissà cosa c'è di

0: Anna Spyro e questo parte di colonna sonora di un film che il diavolo veste Prada e non Praga come il prosciutto che non, noi tanto non mangiamo perché noi ci abbiamo
1: ma lei stasera però ha bevuto qualcosa no, perché l'avevo
0: così
2: è impossibile mio Ciro.
0: No niente no, non mangiamo niente neanche no chiedevo un attimo se no,
1: basta chiedere
0: basta domandare è lecito
1: yes responder is a courtesy
0: mamma come parla il tedesco
3: happy Radio Number One, Happy Hour.
1: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
4: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
5: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
1: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
3: La combriccola, dal lunedì al venerdì. Dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma. Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
3: Corri! Stop! Pausa! Relax! Riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition da 20.900 euro con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
4: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Meteo.
8: E come sempre anche all'interno del vostro open bar preferito, quello di Radio Number One, ovvero l'Happy Hour, c'è un appuntamento dedicato alla situazione meteorologica. Attenzione, non di oggi, perché ormai già sappiamo com'è andata, ma attenzione a quella di domani. Allora, attenzione, grazie agli amici di Trevi Meteo. Domani pare che al nord sarà soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità, informazione sulle zone alpine e prealpine. Al centro invece tempo stabile, soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano, cioè piove calda, l'acqua calda, si fa la doccia calda. Al sud invece soleggiato su tutte le regioni. Per restare sul pezzo, informati in ogni momento della vostra vita, scaricate l'app, quella di Trevi Meteo.
9: Radio Number One presenta Dedicato.
8: Lei capisce, signor Gabro, uno nella sua ignoranza si fa anche delle domande, no? Il temporale di calore, uno dice, adesso vediamo.
10: Allora, dottor Gabro, perché quando le nuvole formano la condensa che poi cade, ovviamente se il tempo è caldo, se freddo è freddo.
8: Ma lei ne sa veramente, guardi, quante ne sa, signor Gabro?
11: Non mi meraviglia, mio signore.
8: Ha visto quante ne sa.
10: E lui mi conosce, lui mi conosce.
8: Almeno lui, allora le farà qualcosa da mangiare stasera,
10: non credo,
8: non
10: però.
11: È impossibile, mio signore.
8: Beh, non avevo dubbi. Attenzione, qualcuno chiede com'è la situazione del gas. Attenzione, il gas conclude in ribasso, quindi se la giornata è andata un po' così, potete comunque
10: Accendere i caloriferi.
8: Sì, tanto qual è il problema? Nessuno, il gas costa poco.

0: che oggi giovedì 18 giugno è arrivato il momento del primo spazio del dedicato.
1: Ci abbiamo il primo spazio del dedicato.
2: Dai che beviamo qualcosa.
1: Ma no, era lo spazio della mood. Niente, vabbè, Francesco.

mobili, sia CD, comunque la raccolta di Michael Jackson. Questo che era All the Wall, che era anche il titolo dell'album, ma era il singolo pubblicato nel 1979. Arrangiamenti di grandissimo Quincy Jones e tantissimi successi all'interno di questo disco. C'era anche per esempio Rock With You e tanti altri. Ma di questo ne parleremo nella prossima puntata, se no ce ne possiamo mica dire tutto in una puntata, ragazzi miei. E

0: Sentite che canzone. Tanta roba. Robbie Williams, Love My Life. Non ci mette quella carica lì questa canzone?
1: Il Robbie nazionale direi, ma internazionale nel suo caso.
0: Internazionale.
2: Questa è piaciuta anche a me.
0: Ma io l'ho capito. Ogni tanto
1: qualche complimento arriva, dai.
0: Certo, ma è piaciuta anche alla barista, dai.
2: Pago da bere a
0: tutti. No, adesso non è che sia piaciuta
1: che ho fatto sto giro, dai.
0: Allora.

0: Musica rispolverata, rivisitata in questo caso da Bob Sinclair, e questa Ti sento, che era in origine di Mattia Pazza, con la voce inconfondibile, quella di Antonella Ruggeri, che delle voci così direi che cosa dice?
1: Bellissima, signora? Ci siamo gasati, eravamo sul tavolo in piedi.
0: Sul tavolo in piedi, madonne cosa!
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Pensi lei che oggi è giovedì, ma ci abbiamo anche domani, no? Per il dedicato, quindi non è che. Cioè...
1: Ci sono sempre gli spazi, però dovete essere veloci a prenotare, perché stasera, tra l'altro, Alberti è arrivato con anticipo. Esatto. Quindi io prevedo che
0: non dica niente, che forse è meglio. Dai,
5: dai, facciamo un cin cin che spacchiamo anche i bicchieri. Cioè,
1: ma sono di plastica.
0: Lui spacca i bicchieri, niente, ce la fa solo lui. Va bene, se volete selezionare le vostre canzoni potete farlo. Abbiamo un numero
1: WhatsApp al 393 444 0444, meglio se messaggio vocale.
0: Oh, molto più meglio, maggiormente assai, come si dice in italiano.
1: Volevo questa.
0: Attenzione, perché ci abbiamo anche gli amici di Barzizza che ci salutano e dicono caldissimo, ci sono 30 gradi anche adesso.
1: Pensavo che nei paesini, quelli un po' più in su, riuscissero a sopravvivere, invece niente.
0: No, ma loro tengono caldo, perché il camino prima lo tengono in casa d'inverno, no? Poi d'estate lo mettono in giardino e accendono il camino fuori, cioè che fa caldo.
1: Lei sa veramente un sacco di
0: io
1: cose.
0: Io so tutti i segreti per far sì che faccia caldo anche fuori. Va bene, dopo questa andiamo a casa? No, adesso c'è una canzone per Giulia.

tanto bene, ma va bene uguale lo stesso. Grazie Giulia per aver ritrovato, anzi averci fatto ritrovare questa canzone degli Uberphonic, questo che era Mad About You. Era il 2000 quando venne pubblicata questa canzone, tra le altre cose diversi spot televisivi, fu protagonista di diversi spot televisivi, ma la curiosità di questo singolo sicuramente è il fatto che esistono due video, due produzioni video, una differente dall'altra, una internazionale e una belga, che non c'entra niente con l'insalata. Cioè,

0: Sabrina Carpenter, il taste, il gusto, non so di che cosa secondo lei potrebbe essere il
1: gusto. Ma sicuramente per noi nulla, perché qua non si mangia, non si fa mai niente. Chiediamo alla Sabrina se vuole mandarci un messaggio, siamo qui.
0: Esattamente.
2: Mi trova ingrassata.
0: Ma perché lei mangia? Happy,
3: happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Ciao a tutti, buonasera. Sono le 21 in punto anche qui su Radio Number One.

0: tutte le lingue qui in questo locale.
1: Noi siamo Polyfriders.
0: Mamma mia.
2: Sto impalando il cinese.
0: Ma di lei che non avete niente da dire.
1: Poi sono mesi e mesi che lo sta imparando, ma non lo impara mai alla fine, no?
0: Ma no, effettivamente... Dica tutto.
2: Cin, chun, chan.
0: Beh, a posto. Poi questo andiamo a casa e non ci...
1: Beh, sarebbe la traduzione, dai.
0: Traduzione...
1: Entro domani deve averla.
0: Dobbiamo avere la traduzione di questo cin, chun, chan, no?
2: A Lola, cosa le porto da bere?
0: Niente, non c'è più speranza. Va bene, seconda ora.
1: Seconda ora e terzo spazio del dedicato.
0: Mamma mia, lei come fa i calcoli? Lei neanche all'ospedale in sala operatoria li fanno così bene. Allora, salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero.
1: Ce l'abbiamo anche stasera, è lui, il 393-444-0444.
0: E ovviamente voi protagonisti in ogni momento. Salutiamo, allora, ciao Federica.

0: Bad Boy Slim, noto disc jockey inglese che va in giro nelle situazioni undergrounds. Anche questo fu uno dei primi pezzi, 1998, che pubblicò all'interno del suo album, che era il secondo, mi pare, pubblicato appunto in quell'anno, nel 98, che aveva una serie di sample, cioè una serie di campioni che si ripetevano, come per esempio la voce di Lol Finesse, che era un noto rapper inglese. Vedi quante cose. Signor Gabbro,
1: signor Luchino, tra l'altro, sì, se le grandi canzoni i nostri ascoltatori non bastano mai, non c'è problema, perché alle 22 arriva il Number One Classics con Lilli, quindi un grande viaggio all'interno della musica anni 70, 80 e 90.
0: Ce lo dica. E salutiamo anche Alessandro, che ha richiesto questa canzone. Era il primo spazio della seconda ora insieme, ne abbiamo ancora un paio da consumare in questa serata, poi eventualmente
2: non ci abbiamo più spazio.
0: Sold
1: out anche per stasera.
0: O sold out in Namora out. Va bene, allora attenzione, perché no, stavo notando che lei lo sa che oggi è il primo giorno della maturità, l'abbiamo già detto prima, però
1: domani è il secondo.
0: C'era il primo. E poi il secondo, poi ci sarà la frutta al dolce, quelle cose lì, quelle cose che magari non...
3: È impossibile, mio.
0: Non avevo dubbi. Allora, c'è stato Pupo che ha fatto l'esame di maturità.
1: Pupo, oggi, Pupo. Sì.
0: Lui aveva dei temi: che gelato preferisce?
1: La cioccolata,
0: sì. Dolce, un po' salato. No, adesso andiamo a casa. No, a parte questa cosa, sicuramente c'è chi fa la maturità, chi invece la maturità non l'ha mai fatta, ma non tanto per il pezzo di carta, come si usa dire, ma per un fattore di maturità mentale.
1: Quando non ci si arriva.
0: Quando c'è il cervelletto che fa acqua un po' da tutte le parti. Vabbè, bene o male, qualche collega ne ha parlato anche negli scorsi giorni, poi sta facendo un po' di polverone questa situazione per quanto riguarda il territorio della Lombardia, ma soprattutto il territorio milanese, visto che la situazione riguarda l'Associazione Trasporti Metropolitana, appunto l'ATM, che vede, ahimè, protagonisti una serie di autisti, non autistici, che sarebbe, ma autisti proprio, quelli che
1: siamo guidano. Tutti sorvegliati.
0: Esatto, che hanno avuto questa idea geniale, no? Che fare, dice, ma dai, facciamo una cosa, tanto nessuno mai saprà di queste cose. E uno si fa una chat, no? Tra colleghi, dove vai a pubblicare delle cose che sinceramente di poco gusto, possiamo dirlo,
1: soprattutto anche cose private dei poveri passeggeri, esatto, che si stavano beatamente facendo i cavoli loro, esatto, e vengono controllati da
0: e non è
1: telecamere,
0: bella questa
1: no,
0: cosa
1: no.
0: Ma io quello che non capisco ancora di questo sistema e di quelli e di tutti coloro che usano i mezzi di comunicazione, quale lo smartphone, che sicuramente è il più diffuso, il fatto che non abbiate ancora capito che qualsiasi cosa voi scriviate lì sopra, bene o male, qualcuno in un modo e o nell'altro lo controlla. Quindi se volete fare la rivoluzione utilizzando lo smartphone, secondo me è un percorso.
1: I bigliettini dobbiamo scrivere come una volta. Vuoi stare con me? Sì, no,
0: no,
1: forse.
0: Quelle cose lì, esatto, quelle cose di quando vuoi essere la mia fidanzata, sul bigliettino scrive sì, no, forse, magari, chi può dirlo. Ecco, perché se lo fate con lo smartphone, sicuramente non sarà mai la vostra fidanzata, secondo me. Meghan Trainor.

0: stasera, Rita Ora Hit Radio Number One.
1: Ora,
0: buonasera,
1: adesso,
0: ora. Cioè, ma pensi che Rita era qui adesso? Era qui un attimo e dopo è andata via. E dopo, come al solito, cosa devo fare?
2: Lei è un cretino.
0: Non avevo dubbi di questa cosa. Ormai tutti gli insulti li prendo io in questo locale. Non ho ancora capito perché, signor Gabbro, va bene. C'è Gabbro.

0: di Francesco Gabbani con quel cameo dedicato un po' a Righiera, appunto, Non tengo più di nero, nota canzone.
1: E so io uno stirato.
0: No, non era così la canzone.
1: Se non ha di nero è stirato.
0: Io non riesco più a parlare con lei, guardi, certe volte mi viene anche un po' del mal di testa, guardi.
2: Chissà cosa c'è dietro.
0: Niente.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift, l'avete appena ascoltata su Radio Number One. Happy,
1: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
1: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Radio Number One.

0: Grazie signor Gal, penultimo.
1: Before the last space.
0: Mamma mia.
1: Dedicato qui su Radio Number One.
0: Bad penultiming in this notebook. Bellissima. Quando diciamo delle cose noi non le dice proprio nessuno, proprio in assolutamente più.
2: Lei è un cretino.
0: Ancora, cioè, stasera così.
1: Vabbè, sì, gagliarda
0: stasera. Pesante, pesante, pesante, pesante, situazione pesante. Allora, ci abbiamo un numero che però non torna utile per il dedicato, anche perché, ahimè, come diceva Alberti,
3: non ci abbiamo,
0: appunto,
3: più spazi,
0: non ci abbiamo più spazi,
1: finiti.
0: Però se volete dirci cosa state combinando,
1: potete farlo sì, certamente, al 393-444-0444. Siamo curiosissimi, perché giovedì, dai, è quasi weekend, c'è qualcuno che esce?
0: No,
1: o tutti a casa stasera?
0: Tutti a casa, perché poi domani escono tutti, il signor Gatto, se
1: domani mattina per andare al lavoro,
0: domani mattina presto si alzano tutti,
1: e vabbè, ma è giovedì dai.
0: Allora, nel frattempo salutiamo anche il signor Mauro. Buonasera, signor Mauro.
1: Ciao.
0: Salutiamo anche il signor Maurizio, tutti con la M adesso, prendiamo in ordine alfabetico. Signor Maurizio che chiede com'è la situazione del petrolio, non saprei, sto solo che vedere. Qualcuno suggerisce il fatto che magari Pupo ha fatto l'esame all'interno di un frigorifero per non far sciogliere il gelato, e dopo questo andiamo a casa. Bene. Devo dire che il nostro ascolto è quello lì. Il qui è proprio qui e non da un'altra parte. Va bene, questa invece

degli anni 80, in questo caso già qualche annetto prima, perché dal 77 erano in essere come produzioni discografiche. Poi ci fu il botto con questa canzone, che era tra le altre cose il quarto e quinto singolo pubblicato dall'album Dare, che Phil Oakey non voleva neanche pubblicare. Diceva: ma che cosa state pubblicando? Cioè,

innovazione musicale, i sequencer, i campionamenti, e hanno 354 Ultra, poi alla fine succede la stessa cosa a distanza di qualche annetto, perché poi i campioni, i sample restano uguali e i campionamenti e le canzoni restano comunque belle. Buona serata, questa è Radio Number One e adesso ci sono anche i Coldplay.

0: un'idea.
1: Bacia a lui, bacia a Marcello. Era
2: mai
1: io.
2: Bacia a me, però è me, no, veramente
1: lui,
2: me, no,
1: lei, quell'altro.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Niente, guardi, guardi.

0: Alberti non paga mai, ormai lo sappiamo. Vabbè, stasera giovedì pago io per lui, dai.
1: Ah, paga lei per... Ah, sì,
0: con siamo... i soldi suoi, signor
1: Pino. Come al solito, no?
2: Ciao, raga, ci beviamo domani.
1: Va bene, ci beviamo domani, Berti. Bene, buona serata, benvenuti a tutti gli amici che stanno arrivando.
3: Non lo voglio sapere.
1: No, stanno arrivando e quindi purtroppo non possiamo renderli felici per le richieste della loro canzone, però se volete dirci cosa state combinando, qual è il problema, mandate un messaggio, no?
3: Scusi. Non ho capito.
1: Vabbè, niente. Gabro,
0: lasci perdere, guardi, lasci, fa basta.
1: No, ma io stasera veramente non so, ne uscirò pazzo. Fortuna che abbiamo ancora domani, poi torniamo lunedì perché mi stacco così, perché quella roba lì. Sì.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Oina di Monza.
1: Sì. Ciao.
4: Mi sono sintonizzata un po' tardino, quindi non lo so se c'è ancora posto.
1: Meglio tardino che maino.
4: Il saluto non ve lo tolgo.
1: No, grazie, gentilissima.
4: Un abbraccio anche.
0: A te.
4: E mi chiederei. Mi chiederei Ice Ice Baby.
1: No.
4: Grazie.
1: Prego. Ciao, Oina.

questo salutiamo Oina che voleva ritrovare questa canzone di Vanilla Ice. Era 1990, Ice Ice Baby, quando ancora si potevano campionare le canzoni di terze persone e farci un disco come in questo caso. Under Pressure dei Queen, dove c'era anche David Bowie in collaborazione, e all'interno di questo disco inizialmente non furono messi i credit, cioè ovvero da dove veniva campionato il pezzo di basso, anche se era evidente, tutti l'hanno riconosciuto anche dal primo appoggio di basso. Però poi quando entrò in classifica a destra e a manca, e allora dopo aggiunsero anche i crediti e ci fu grande festa. Questa è il numero 50 delle peggior canzoni mai realizzate.

0: quanti siete anche stasera? Maroon 5 Maps ha visto, signor Gabbro?
1: Come sempre, sì, sì, sì. Grande qualità di dedicato, tanti messaggi. Ma perché ci siamo noi?
0: Ma che lo demanda?
2: Posso avere un aumento?
0: No, no, lei non c'entra, però lei è l'ultima del, da niente, l'ultima degli aumenti, lasciamo stare.

0: canterai. Resta il tempo d'infiore.
1: Incanto d'amore, quello della Mango e insieme, no?
2: Marco Mengoni.
1: Mengoni insieme, a questo punto che fare?
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
1: No, adesso andiamo via. Che
2: dire? Rocchino, ci vediamo domani, ci sentiamo domani con tutti.
1: Mi raccomando, domani sera puntuali dalle 20 c'è l'Happy Hour, vi aspettiamo anche con gli appuntamenti del dedicato, ma adesso attenzione, arriva la nostra Lilia a spolverare, anzi gli ha spolverati prima il signor Gabro, sì. Tutti vinile, vi fa ascoltare della buona musica, ovviamente la storia della musica qui su Radio Number One. Voi come sempre mi raccomando, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi.
4: Happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: ascoltando Radio Number One. Sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: La settimana è sempre più in discesa verso il weekend, che già sappiamo sarà caldissimo, e anche questa sera con Number One Classics vogliamo rinfrescare un po' tutti con la musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, e il viaggio inizia con i Queen, We Are The Champions.

È sempre la musica la protagonista assoluta delle nostre serate. Ogni sera dalle 22 liberiamo la nostra voglia di ascoltare le grandi canzoni. Questo è Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e a fare da apripista i Queen con We Are The Champions, scritta da Freddie Mercury, è diventato, come sappiamo, un inno per le vittorie degli eventi sportivi a livello mondiale. Un brano che ha quasi 50 anni e decisamente non li dimostra. Da un successo all'altro con la classe e l'eleganza di Sade, con la sua Swedish Taboo, era il 1985.

nostro archivio, da dove attingiamo per scegliere la musica che ha fatto la storia. Dal 97 Lisa Stansfield è tornata con The Real Fame. Oggi la cantante inglese continua la sua carriera musicale esibendosi in concerti e festival internazionali. Oltre alla musica, però, lei si dedica ad un'altra sua passione, quello della recitazione. Number One Classics ci porta negli anni 70 con Jackie Moore e This Time Baby.

0: Si parla molto di Bonnie Tyler in questi giorni. La cantante inglese, che oggi ha 74 anni, è ricoverata in un ospedale in Portogallo. Le sue condizioni rimangono gravi, anche se i medici credono in una guarigione completa. Sarà però necessario molto tempo e lo staff della cantante ha quindi preferito rinviare tutti i concerti di quest'estate al prossimo anno. Noi le mandiamo tutto il nostro affetto e la ringraziamo per averci regalato Total Eclipse of the Heart, grande canzone del 1983. Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One
3: ascoltaci,
2: gioca e vivi

0: tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta la vita.
2: Radio Number One Classics 1986.

Buona serata e benvenuti nel Number One Classics, la nostra comfort zone serale dove trovate il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, e questi sono i Rolling Stone, quelli che non piacciono alla ragazza dei The Colors, che noi però amiamo tantissimo. Miss You, da Sun Girls del 1978. Recentemente Mick Jagger ha anche dichiarato: abbiamo attraversato tante fasi e tanti stili, ma vogliamo sempre alzare l'asticella e mostrare che siamo in grado di fare tante cose diverse. E ha ragione, perché il prossimo 10 luglio uscirà anche il loro nuovo album, davvero infaticabili. Il viaggio continua con Grover Washington Jr. e Just the Two of Us, cover di un brano scritto da Bill Withers nel 1980.

Madonna è davvero ovunque, fa da testimonial ai cosmetici, cerca collaborazioni con nuove generazioni di cantanti, tra cui Sabrina Carpenter, come sappiamo e come stiamo ascoltando in questi giorni. Le rubano gli abiti di scena e fa anche dichiarazioni sul miglior sesso fatto nella sua vita. Ma a noi importa di più la sua musica. Nel Number One Classics abbiamo scelto dal 1998 Ray of Light. E questa sera un grande Narada Michael Walden con Tonight I'm Alright. Era il 1979.

Narada Michael Walden ha costruito il suo studio nel 1985 e ha prodotto musica per personaggi come Aretha Franklin, per le Sister Sledge, per George Benson, per Al Jarreau e tanti tanti altri. Number One Classics sta per tornare, state lì. Number One Classics.

La musica che ha fatto la storia ogni sera nel nostro Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e Wishing Well di Terence Trent D'Arby è arrivata nelle classifiche di tutta Europa nel 1987, soprattutto per la voce davvero unica e il suo stile riconoscibile, come lo sono i Gibson Brothers. La loro particolarità è che non puoi non ballare la loro musica. Cuba uscì nel 1979.

È bello, piacevole e rilassante ascoltare tutte le sere la musica che ha fatto la storia, dalle 22 alle 23. Noi vi aspettiamo con Number One Classics, io sono Lilli e naturalmente abbiamo questa abitudine di passare al setaccio le grandi canzoni degli anni 70-80.

0: Grazie per avermi seguito. Domani dal cilindro sceglieremo per voi altri successi nel Number One Classics. Buona serata a tutti da Lily. Domani. Number One Classics.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
3: Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
1: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Stranger.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vi